0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Tra poco, l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love, solo su Lady.
3: Sono le 2:57.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: Voi da parte mia di Cristina Ferniani, ben trovati a questo appuntamento. E allora iniziamo come sempre due parti, prima parte quattro canzoni, seconda parte altrettante. In questa prima parte apriamo con una grande canzone dagli anni 80, Dire Straits con Romeo and Juliet, a seguire Renato Zero ancora prima con la sua Inventi, Maroon 5 Girls Like You e Claudio Baglioni chiude con Amore Bello. Queste le prime quattro canzoni le ascoltiamo a partire dal successo dei Dire Straits, Romeo and Juliet.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low,

0: insomma, in questa prima parte abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, insomma, sia con Claudio Baglioni, con i Dire Straits, con Renato Zero, insomma, per riscoprire anche i grandi successi tra gli anni 70 e 80, a parte appunto l'eccezione di Maroon 5. Nella seconda parte altre quattro grandi canzoni ci aspettano, quindi restate con noi su Radio Lady per la seconda parte tra pochi minuti.
1: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto d'incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore, è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady, Radio Compilation, Radio Compilation Love.
0: Ed eccoci alla seconda parte di oggi per riscoprire insieme, insomma, i grandi successi del presente e del passato, ma successi comunque d'amore. E allora partiamo proprio dai Coldplay, In My Place, insomma un grandissimo successo di qualche anno fa. Cesare Cremonini arriva con la sua mitica marmellata numero 25, Robbie Williams, She's the One, e Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, un altro dei suoi grandi classiconi. E allora buon ascolto a tutti voi, arriva questa bella seconda parte di oggi di Radio Compilation Love, che inizia con i Coldplay.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, per chiudere l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Ricordo a tutti voi che potete inviarmi i titoli delle canzoni del cuore, quelle che voi amate, al 388 30 30 100. Grazie per l'ascolto, vi aspetto come sempre con questo spazio la prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Radio Compilation Love.
2: Lady, la musica che cattura.

0: le 4 e 4 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 5 e 0 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Disco novità.
3: Charlie Gear, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

just a fool for your love when I kiss your eyes in the new.

0: le 6 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono tre ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. Tre si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il terzo posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al quarto posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'ottavo posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama ReadsG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia, le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime

0: Nelle settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady. La musica che cattura.
3: L'estate arriva quando mi rubi il

E adesso un disco novità. Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 settembre del 2000, nella rana alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 settembre del 1974 Claudio Baglioni vince il Festival Bar con E tu. Nel 1977 Mia Martini rilascia l'album Per amarti. E nel 2011 Emma rilascia l'album Sarò libera. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mia Martini, detta Mimì, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.
2: Lady, la musica che cattura.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi.

0: prodotti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
1: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
0: Domenica 20 settembre dalle 8 alle 20 a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
1: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
4: Questa è Lady.
5: Questa è Lady.
6: Radio Lady.

0: Ciao a tutti e bentrovati da Irene. Spero di trovarvi pronti anche questa settimana per scoprire la nostra classifica. Arriva infatti il momento della nostra Hit Lady. Andiamo ad ascoltare le 20 canzoni più suonate in questa settimana proprio qua su Radio Lady. Come sempre, tutte le canzoni del momento ce le ascoltiamo tutte d'un fiato, dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1, come sempre con i classici movimenti di chi sale, chi scende e ovviamente qualcuno che esce anche dalla top 20. Questa settimana tre canzoni se ne vanno, si tratta di Tuca Macarena, Baby K, ma anche DNA di Gabri Ponte, Jovanotti e Dance No More di Harry Styles, tre canzoni che ci hanno fatto compagnia nelle settimane precedenti e che stavolta lasciano lo spazio a tre nuove canzoni che andremo proprio ad ascoltare all'interno di questa classifica. La prima, come spesso accade, subito alla posizione numero 20. La prima nuova entrata di questa settimana è Animal, Cat's Eye.
1: Numero 20.

0: nuovo singolo delle Cat's Eye, un girl group con sede a Los Angeles e composto da ben 6 voci che noi abbiamo imparato a conoscere proprio con questa nuova canzone, che è tra le più ascoltate, anche se questa settimana alla posizione numero 20 della nostra classifica. Saliamo dunque come sempre verso l'alto, passando dalla posizione numero 19, dove perde 7 posizioni Dito nella Piaga con la sua Businessman.
1: Numero 19. Business.

0: Businessman, dito nella piaga, una canzone che ci riporta sicuramente allo stile inconfondibile di Margherita Vicario, meglio conosciuta proprio come dito nella piaga, che ci racconta come sempre con la sua insolenza ma anche a suon di ritmi danzerecci il mondo che ci circonda. Posizione numero 19 per la sua Businessman, ma saliamo alla numero 18, dove arriva la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana, e si tratta della nuova canzone di Giuli, si intitola Serenamente, insieme a Bresh.
1: Numero 18.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eleva la moviola.
1: Fresh Julie con Serenamente, nuovo singolo lanciato dal giovane produttore, dove si mescola la sua sensibilità pop, ma appunto anche la scrittura intima e più cantautorale di Fresh, un pezzo che parla di emozioni, fragilità e consapevolezza. Continuiamo però, perché oltre alle nuove entrate ci sono anche canzoni che scendono, come Blanco con il suo singolo Los Angeles alla posizione numero 17.
2: Vada fuoco.
1: Numero 17.

Posizione numero 17 per Blanco e la sua Los Angeles, singolo contenuto in Ma, il suo terzo progetto discografico, e racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente di ogni significato. Questa è l'immagine di Los Angeles che ci porta però dritti verso alla terza e ultima nuova entrata di questa settimana, che si trova alla posizione numero 16 ed è la nuova canzone di Ernia, Dedica. Numero 16. Che nome dai?

0: 1993 che arriva con questo brano che va a chiudere il suo capitolo di Per soldi e per amore, che vuole omaggiare Milano, la città che ha accompagnato ovviamente la crescita non solo personale ma anche artistica di questo giovane cantante. Ci fermiamo solo un momento e si riparte tra poco con la nostra Hit Lady.
1: Hit Lady, Hit Lady.
2: Non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
6: Lady.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
6: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
6: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
12: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A tartufi.
6: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
12: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
6: Lady.
13: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
14: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
13: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
14: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
13: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
14: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!

0: tornati con la nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate su Radio Lady, e siamo ripartiti dalla posizione numero 15, dove troviamo in forte discesa Anna, che abbiamo appena ascoltato con il suo ultimo singolo White Girl Wasted, e che appartiene però a un album, Million Dollar Babe, che è già certificato disco d'oro e che insomma sta avendo un grande successo. La lasciamo alla posizione numero 15 e andiamo ancora più in alto, alla posizione numero 14, dove troviamo anche l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te.
1: Numero 14.

0: canzone con un video che è stato tra l'altro girato all'aeroporto di Fiumicino. Si tratta comunque del primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album dedicato a noi, che accompagna anche i titoli di coda di Luciano, prima di tutto il documentario Sky dedicato proprio all'artista. Proseguiamo con la nostra hit lady, perché alla posizione numero 13 c'è anche Giusy Ferreri con la sua Vuoto Cosmico.
1: Numero 13.

Posizione numero 13 questa settimana per Giusy Ferreri e il suo nuovo singolo Vuoto Cosmico, un brano che vuole esaltare questa nuova fase artistica dopo il percorso parallelo con la band rock Bloom, e è arrivata con la collaborazione di Michele Canova con questa nuova canzone che noi abbiamo appena ascoltato nella nostra Hit Lady. Hit Lady che prosegue, e troviamo anche Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e il loro ultimo featuring Goya. Cosa so?

Il featuring tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo Goya, ambientato in una sorta di spazio onirico, una dimensione astratta, quella in cui prendono forma i sogni di cui si parla all'interno di questa canzone Goya, questa collaborazione che questa settimana guadagna 5 posizioni all'interno della nostra classifica. C'è però anche Bruno Mars che questa settimana si attesta invece alla posizione numero 11 con il suo ultimo singolo On My Soul. Numero 11.

0: L'ultimo singolo di Bruno Mars, Oh My Soul, che ascoltiamo già da qualche settimana e che in effetti questa settimana perde qualche posizione. L'abbiamo ascoltato la posizione numero 11, quindi noi siamo prontissimi tra poco a ripartire dalla seconda metà più alta della nostra classifica e voi restate con noi. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Lady.
7: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
8: Ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
2: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
8: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
8: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Disco novità.
0: Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo Social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
4: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
5: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al Campolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità, perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
4: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il tredicenne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il tredicenne.
5: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
4: Calcio. L'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter. Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblu in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
7: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva a porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche si disintegra.

0: Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.
1: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
2: Lady.
1: Lunedì 21 settembre Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17:35 per saperne di più. Non mancate.
2: Lady.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
1: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Questa è Lady.
5: Hit Lady. Hit Lady.

0: Siamo ripartiti dalla posizione numero 10 della nostra hit lady, la nostra classifica che, come avrete riconosciuto, vede alla posizione numero 10 proprio il singolo degli U2, Street of Dreams, che è anche il singolo dei loro 50 anni di carriera all'interno di un anno dove, lo ricordiamo, è uscito anche l'EP Days of Ash. Proseguiamo però la nostra classifica, arriviamo dunque alla posizione numero 9, dove addirittura perde il podio questa settimana Madonna. Questa è la sua Dance Theory.
1: Numero 9.

0: perde diverse posizioni questa settimana Madonna all'interno della nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Il suo singolo un po' nostalgico che parla degli anni 80 ma anche dei suoi esordi questa settimana raggiunge la posizione numero 9. Lascia invece il posto alla posizione numero 8 ai New Genea. Questa è Care,
1: numero 8.

0: cercato di sonorità sicuramente ritmate e ballabili, con questo mix di influenze culturali, anche linguistiche, mediterranee, ma diverse tra loro, che impreziosisce una canzone come questa, Care, il loro ultimo singolo, i New Genea, che questa settimana guadagnano qualche posizione all'interno della nostra classifica. Siamo dunque arrivati alla posizione numero 7, dove si prosegue con la musica italiana, perché c'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso errore.
1: Numero 7. Ciao.

0: Gianna Nannini e la sua Meraviglioso Errore, scritta insieme a Brunori, Sas e Di Martino, tra i cantautori sicuramente più riconoscibili della scena italiana, con la produzione tra gli altri di Dardust. Abbiamo trovato Gianna Nannini questa settimana in salita nella nostra classifica, ma arriviamo anche alla posizione numero 6, dove arriva un'altra novità, Malcolm Todd, questa è Earrings, che oggi guadagna 6 posizioni.
1: Numero 6.

0: Mod, questo giovane artista che ha pubblicato questa canzone un po' di tempo fa, che poi è stata rilanciata, forse si dice, per una scommessa. Fatto sta che è tornata in auge e praticamente virale in questo ultimo periodo, tanto da arrivare fino alla posizione numero 6 della nostra Hit Lady. L'abbiamo appena ascoltata e ci fermiamo un momento per riprendere tra poco dalla posizione numero 5. Hit Lady, Hit Lady.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare, prudenza inoltre per pedoni tra Ponte d'Era Ovest e Bivio SDC Fipili della mazione Pisa, ancora una volta verso Livorno. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diversi diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
6: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
5: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
6: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
5: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady.
7: È suonata la campanella. Si torna a scuola. E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
8: Niente paura. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
7: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
5: Back to School. La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino. Viale 100 Fiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì. Lady.
9: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate.
5: Lady.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
14: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.

0: Questa è l'ultima parte della nostra Hit Lady, quella con le canzoni più ascoltate questa settimana qua su Radio Lady. Questa settimana la posizione numero 5, come avete sentito, lui, Achille Lauro, con il suo singolo La città degli angeli, che questa settimana perde una posizione, anche se è fresco di duetto, chiacchieratissimo tra l'altro, con Geolier. Noi l'abbiamo ascoltato con questa canzone e siamo quindi pronti a passare sempre più in alto alla posizione numero 4, dove perde una posizione anche Chris de Sarandi con la sua Good Old Days.
1: Numero 4.

the Sirens, ricordiamo ancora una volta un artista che nasce dalle piazze, dalle strade, per diventare virale e raggiungere ovviamente il successo internazionale con questa sua Good Old Days, che questa settimana perde una posizione ma rimane nella parte più alta tra le canzoni più ascoltate anche qua su Radio Lady. Siamo quindi arrivati alle tre posizioni più alte di questa settimana e subito alla numero 3 guadagna due posizioni la brava Olivia Dean. Questa è Baby Steps, numero 3.

0: voce raffinata di Olivia Dean alla posizione numero 3, il gradino più basso del nostro podio settimanale occupato da questa cantante con il suo nuovo singolo che parla di relazioni. Arriviamo dunque però alla posizione numero 2, dove questa settimana cedono il primo posto Saif e Bresh con Parlar d'amore.
1: Numero 2.

0: che va proprio ad accomunare questi due giovani cantanti, Saif e Bresh, Parlar d'amore, questa settimana ancora tra le canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Ma attenzione, perché in volata questa settimana arrivano in prima posizione Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana è la canzone più ascoltata su Radio Lady.
1: Numero 1.

0: La costiera amalfitana questa settimana raggiunge il vertice della nostra classifica, la nostra hit lady che noi ci siamo appena ascoltati, dalla posizione numero 20 alla numero 1 di questa settimana. Anche stavolta tre canzoni che hanno lasciato la top 20, Tuca Macarena di Baby K, ma anche DNA di Gabri Ponte e Jovanotti e Dance No More di Harry Styles, lasciando quindi il posto a tre nuove entrate. Vi aspetto la prossima settimana per una nuova classifica qua su Radio Lady. Ciao a tutti!
1: Era la Hit Lady. Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady, Hit Lady.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate. Procuratevi questi ingredienti per circa 4 persone: 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
5: Spot.
6: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
9: Lady. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
10: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
9: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
10: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
9: Lady.
7: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
11: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
7: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. Autodemolizionileporatti.com.
12: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
13: Lady.
14: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
15: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
14: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
13: Lady.
16: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
17: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
16: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
17: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
16: Organizzazione AMBA Confesercenti. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
18: Su Lady. Buongiorno Lady.
19: Buongiorno Lady.

0: 9:01.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano le notizie dall'estero. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe intanto hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. Due persone sono morte. In una terza area colpita 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
4: Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani, non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
5: La cronaca all'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web, le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni, ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola. In una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
4: Sono state ritrovate e stanno bene le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali si era denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia con il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Poi il ritrovamento grazie a due volontari della protezione civile dentro un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Secondo quanto emerso sarebbero rimaste lì tutta la notte. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
5: L'economia e il PNRR non è uno strumento basato sui costi.

0: basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada, nella finalissima disputata alla Race Arena. Gli azzurri, guidati da coach Fabio Castellucci, si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Lady, la musica che cattura!

Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 3 si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al 4° posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari, promuovendo

Una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama ReadSG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra ha sede la pizzeria Napoli on the road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011. Inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un appepiaggio per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: su Ledi, la diretta dell'Empoli. I commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa. Domenica 20 settembre, Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45. Radio cronaca in diretta dalle 19.30. A seguire commenti e interviste.
0: Ledi.
2: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
3: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
4: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
2: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
4: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
5: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
0: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
0: Lady.
9: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Ledi.
10: Good morning.
11: Buongiorno Ledi.

E dall'album Sotto casa, i tuoi maledettissimi impegni, Max Gazzè, una bella canzone di molti anni fa che apre il nostro Buongiorno Lady di questa domenica 20 settembre. Allora buongiorno, buongiorno a tutti voi, ma soprattutto buon ascolto con Radio Lady insieme a Patrizia fino alle 12, e ringraziamo anche i nostri ascoltatori per i loro messaggi, come Lucia che ci augura il buongiorno e la buona domenica, grazie mille. Poi aggiunge: forza Empoli, forza Azzurri. È vero, seguiteci anche stasera con la partita in diretta su Radio Lady. Poi Rolando scrive: buongiorno e una buona domenica per tutti quanti noi. Grazie mille Rolando, buona domenica anche a te. E poi salutiamo anche Rita che ci augura il buongiorno e la buona domenica. Sono in viaggio con i miei bambini, vi stiamo ascoltando. Grazie per la compagnia che ci fate tutti i giorni, grazie mille a voi. E continuiamo con la musica e poi lasceremo la linea a Maya per l'appuntamento dell'oroscopo. Vi ricordo alle 9:40 all'incirca il collegamento con la volontaria Tiziana dell'Associazione Aristogatti di Empoli.

0: Yeah. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Buongiorno, Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Spot.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
5: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
10: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
9: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
10: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
9: Lady.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
9: Lady.
13: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
14: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
13: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
14: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
13: Organizzazione Anva Confesercenti.
15: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
17: Buongiorno Lady.

0: Eccoci con il nuovo singolo di Ultimo, che si intitola proprio Tutto, uscito venerdì 18 settembre. Ancora buongiorno da Patrizia, sono le 9:41 e regaliamo il buongiorno anche a Tiziana dell'Associazione Aristogatti di Empoli. Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia, buongiorno a tutti.
0: Allora, reduce di una bella festa di domenica scorsa, ecco, noi c'eravamo virtualmente perché abbiamo seguito tutte le notizie su Go News, le foto eccetera, Tiziana, quindi com'è andata?
1: Allora, è andata benissimo, la stagione ci ha aiutato perché era bella, sono venute tante persone che conoscevamo e persone nuove che da noi non c'erano mai state, non conoscevano la realtà gattile.
0: Ho visto anche il sindaco di Empoli,
1: che è stato è stato tanto carino. Abbiamo avuto anche gli assessori di Montelupo, di Fucecchio, sono venuti gran parte dei nostri medici che seguono i nostri gatti e poi le persone che ci aiutano sempre.
0: Bello, questo vuol dire...
1: Per conto nostro è stata una bella festa.
0: Infatti,
1: stato festeggiato 30 anni, è stato festeggiato anche questa struttura che, come ha detto il sindaco domenica, ma presto verrà cambiata.
0: Oh, che bello, insomma sarà pronta un altro anno, non si sa, però comunque c'è in progetto questa nuova struttura per i gatti abbandonati. Questo è davvero un bel regalo per tantissimi gattini, anche per voi, vero Tiziana?
1: È stato un bel regalo, chiaramente lo sapevamo già che ci stavano lavorando, il progetto è pronto e pensano di partire il prossimo anno. Comunque la cosa è certa, cambieremo in una struttura
0: migliore. Sì, certamente. È chiaro, insomma, i lavori inizieranno un altro anno, però ecco, c'è questo progetto futuro reale, perché se l'ha detto il sindaco Alessio Mantellassi di Empoli, insomma, vuol dire che la cosa è confermata, giusto?
1: No, è vero, è venuto a dirla qui proprio alla festa, sicché ma comunque
0: quindi
1: si sapeva, insomma, siamo in contatto. Ci hanno chiamato più volte per far vedere il progetto,
0: quindi sarà realizzato bene, la cosa ci fa molto piacere, e quindi 30 anni non sono pochi, 30 anni di amore odierno tutti i giorni per i gattini abbandonati. Bello anche che le persone siano state vicine questo giorno a voi.
1: Allora, bello è stato anche tutte le foto che ci è arrivato, foto di gatti adottati nel corso degli anni. Guarda, è stato veramente bello.
0: Ecco, c'era proprio lo spazio dedicato, la galleria delle foto, ricordo, vero?
1: Sì,
0: io ho seguito tutto su Go News, perché sai benissimo che noi lavoriamo dalla mattina alla sera,
1: quindi
0: quindi mentre eravate a far festa noi eravamo a lavorare, però ho seguito.
1: L'avete visto anche nonna Silvi, che è venuta
0: bello
1: a salutarci, e se è anche intervenuta tanto perché insomma siamo morata di posto.
0: che bello, sì, ho seguito, c'è un bell'articolo anche su Go News che è stato proprio inserito, l'ho letto tutto, ha molte foto, quindi è stata davvero una bella festa. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato insieme a voi. Allora Tiziana, dunque adesso non so se vuoi aggiungere qualcosa, se c'è qualche gatto, non so, adottato o abbandonato.
1: Abbandonati, è anche piuttosto vecchi. L'ultimo cieco è stato trovato al centro commerciale. Però devo dire che ieri sono venuti una coppia di ragazzi e si sono portati via due cucciolini di 6 e 4 mesi.
0: Oh, che bello, ringraziamo questi ragazzi, questa coppia che ha avuto questa tenerezza verso questi due cuccioli.
1: Hanno preso questi due cuccioli perché insomma già un po' grandini, la cosa fa ridere, però 4 mesi
0: sono già grandi.
1: Troppo grandi.
0: Ma non è vero, perché il cucciolo a 4 mesi è ancora piccolo, anzi meglio, perché già va, forse comincia ad andare in lettiera, comincia un pochino a muoversi meglio, a camminare nella stanza, quindi secondo me 4 mesi sono più che sufficienti per adottare un gattino. Allora ricordiamo un po' di contatti, Tiziana, perché anche oggi la struttura è aperta, giusto?
1: Allora, la nostra struttura è aperta 7 giorni su 7, dalle 17 alle 19:30 in questo momento, poi le giornate si accorciano, vedremo prima, chiuderemo prima. Però al momento dalle 17 alle 19 siamo in via Ettore Majorana, zona Carraia, subito dopo il sottopasso della ferrovia. Vi trovate bene, perché davanti c'è un parcheggio, una grande recinzione e comitato d'accoglienza che domenica, devo dire, ecco,
0: come
1: è stato
0: tanto
1: presente.
0: Sono nascosti sicuramente.
1: Senti, pensavo peggio. Qualche gatto si è fatto coraggio, si è buttato, è rimasto
0: per accogliere un po' di carezze, no? Però
1: sì, sì,
0: molti sicuramente si saranno nascosti
1: dappertutto. Poi la sera dopo le 9, quando insomma mettavamo a posto e gli si è messo da mangiare, sono riusciti, ma con una certa diffidenza.
0: Appunto, diceva, che è successo? Perché magari hanno sentito molta confusione.
1: Anche volontari oggi.
0: Appunto, bello, bello. Allora, ricordiamo anche il numero di telefono, eventualmente se qualcuno...
1: Il numero di telefono dell'associazione è 338-3244-769. Se non dovessimo rispondere, a volte succede, su WhatsApp è mandato un messaggio a questo numero.
0: Oh, perfetto.
1: Abbiamo anche un'email che è info@aristogatti.org.
0: Allora, perfetto, per qualsiasi bisogno non abbandonate mai gli animali, né gatti né cani, rivolgetevi alle associazioni, in questo caso all'associazione Aristogatti. Voi nel giro di qualche giorno cercate di aiutare tutti.
1: Se mi permetti, volevo dire anche un'altra cosa, perché è successo in questi giorni un po' spesso.
0: Sì.
1: In diversi comuni, ma specialmente in quello di Empoli, c'è, se si trova un animale ferito, nel nostro caso gatto chiaramente, c'è un servizio d'H24 che fa il recupero di questi animali e li porta immediatamente in clinica.
0: Ah, perfetto.
1: Devono essere attivati però il servizio, purtroppo non lo possiamo attivare né noi come associazione né i cittadini, ma lo devono attivare le forze pubbliche.
0: Ah, ecco.
1: Se è un orario dei vigili, insomma, ci sono, basta chiamare loro. Se no il 112, se fosse la sera tardi.
0: Eccoci.
1: E loro pensano a attivare il servizio.
0: Il servizio, perfetto. Quindi basta chiamare il 112.
1: Sì, 112,
0: se ci fossero delle emergenze.
1: Insomma, hanno questo servizio di recupero H24.
0: Ecco, perfetto, perché tante volte magari vediamo un animale sofferente per la strada, oppure ha avuto un incidente. Quindi basta fare il 112 e loro attivano
1: spiegare la situazione e loro attivare il servizio
0: di recupero 24 ore su 24. Bene,
1: sì,
0: una notizia molto interessante. Allora, grazie Tiziana, ti auguriamo una buona domenica e magari ci risentiamo la prossima. Speriamo anche che le persone oggi arrivino ad adottare qualche micino.
1: Certo,
0: bene.
1: Certo. Grazie, grazie.
0: Grazie a voi. Buona domenica, buongiorno. Tiziana, buongiorno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
1: Spot. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady, la qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia tartufi.
5: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre tanti appuntamenti speciali. Seguici.
5: Lady.
7: Radio Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
8: Dopo il KO con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa domenica 20 settembre. Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45, radio cronaca in diretta dalle 19.30. A seguire commenti e interviste.
5: Ledi.
1: Questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
9: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
10: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
10: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
11: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady.
12: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
13: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
14: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
15: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
14: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
16: Questa è Lady. Questa è Lady.
17: Good morning.
18: Buongiorno Lady.
17: Weekend.
18: La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 10:00.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia ma con i vostri aerei, sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto che ha ridotto l'operatività e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
3: Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi.
4: Intanto Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta sul palco il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
3: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra. L'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità perché si vince solo se uniti, da nord a sud.
4: E siamo alla cronaca, all'ombra dell'istigatore che si nasconde nella chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare lo smartphone del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola, in una chat avverte poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara intanto premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
3: Il calcio, l'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League, 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori, in 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre.
14: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
15: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
14: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
15: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
14: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
15: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
16: Lady.
17: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady.
16: Lady.
14: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
16: Lady.
14: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro.

0: sempre usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd. Arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Good morning.
3: Buongiorno Lady.
2: Weekend.
3: La mattina con Radio

Bella canzone Saif, che davvero è stato grande anche al Parco di Serravalle di Empoli. Sono le 10:14, buongiorno ancora da Patrizia fino alle 12 insieme, 388 3030 100 ma anche 0571 77256. Allora, i nostri ascoltatori comunque continuano a scrivere e ringrazio anche Andrea Di Castello che scrive: buongiorno Patrizia, e tra l'altro eccomi, fa l'elenco un po' delle canzoni che vorrebbe ascoltare, poi ovviamente dedica questi brani a tutta la sua famiglia, a tutti gli amici pelosetti e ovviamente anche a noi di Radio Lady. Buona domenica a tutti voi, grazie mille Andrea. Tra l'altro i brani che hai scelto sono meravigliosi. E allora ascoltiamo subito, ecco, una canzone che tu hai richiesto, Andrea, quella di Angelina Mango e Marco Mengoni. Devo dire una bella collaborazione e anche un bel successo, perché questo brano Canto d'amore lo abbiamo ascoltato per tutta l'estate e tante persone hanno richiesto questa canzone. Bello il video, belle le parole, bella la canzone, l'ascoltiamo ben volentieri.

0: Angelina Mango con allora questo suo ultimo brano, Canto d'amore, alle 10:19. Colleghiamoci subito con Gordon Baldacci per le previsioni del meteo. Gordon, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia, un saluto a tutti. Allora, dunque, io faccio un piccolo passo indietro. Questa settimana, a dimostrazione che le tendenze mete hanno sempre poi bisogno delle previsioni, a metà settimana purtroppo abbiamo avuto questo violento nubifragio su Empoli che è passato anche alle, diciamo, alle cronache nazionali. Tanti disagi, localmente si sono raggiunti accumuli veramente importanti, soprattutto nelle zone centrali della nostra città, quindi insomma un bel problema, un bel disastro. Ora è tornato il sole ed è tornato, si può dire, l'estate, perché prescindere è tornata l'estate, anche se siamo ormai alla fine di settembre quasi, no?
0: Sì.
1: Diciamo che l'autunno inizierà intanto con un po' più di aria fresca proveniente da est. Intendiamoci, non arriva la pioggia, non arrivano cambi stagionali importanti, però andiamo un attimino a vedere nel dettaglio che cosa ci aspetta per i prossimi giorni. Iniziamo dalla giornata di oggi, ovviamente una bellissima giornata, sfruttabilissima, gite, mare, montagna, laghi, dove preferite, campagna, è una bellissima giornata. Anzi, durante le ore del giorno si raggiungeranno anche 29-30 gradi, quindi insomma non mi pare proprio siano i valori da registrarsi il 20 di settembre, ma tant'è. Negli ultimi anni ormai settembre è un po' l'appendice prolungato del mese di agosto, non è, diciamo, una novità. Cosa succede nei prossimi giorni? Un po' di nuvolosità sparsa, soprattutto nella giornata di domani, niente di importante, sempre temperature di giorno che sfioreranno i 30 gradi, andrà leggermente meglio nella giornata di martedì e mercoledì dal punto di vista termico, perché inizierà a fluire l'aria da est e quindi inevitabilmente perderemo qualche grado, arrivando addirittura nelle giornate fra giovedì e venerdì a 25-24 gradi di massima, quindi ne perderemo 4-5. Sì. Attenzione alle minime della notte che tornano finalmente settembrine, soprattutto nelle nottate da mercoledì in poi. Sì. Aspettiamoci delle temperature un attimino più frizzanti, autunnali. Ecco. Frizzanti significa 12-13 gradi, non significa scendere sotto zero, tanto per dirla tutta. Specifichiamo.
0: Un po' più fresco, via.
1: Sì, no, decisamente aria anche più secca, perché se vogliamo dirla tutta sono bellissime giornate, ma al tatto, uscendo, diciamo che è un caldo ancora un pochino troppo umido, come di solito accade quando ci troviamo una fase anticiclonica nei mesi che non sono pienamente estivi, perché ormai basta svegliarci la mattina, uscire di casa, prendere la macchina e scoprire quella che noi chiamiamo rugiada sulla macchina, insomma, tanta umidità che è frutto delle notti molto più lunghe rispetto ovviamente alle stagioni che sono estive. Ormai siamo vicini all'equinozio, fra pochi giorni inizieremo ad avere le notti più lunghe, le ore del giorno saranno minori rispetto a quelle della notte. Quindi una situazione però in cui di pioggia vera, ora a parte il nubifragio, che poi alla fine della fiera quei nubifragi purtroppo, possiamo dirlo, è acqua che fa danno e scorre, ma poco risolve dal punto di vista delle siccità. Anzi, se scorre in questo modo è anche perché proprio i terreni sono talmente impermeabilizzati da mesi, mesi e mesi di assenza di precipitazioni serie, che purtroppo non fanno altro che diventare dei letti di fiume anche non volendo. Cosa prevediamo poi per il fine settimana prossimo? Sì. Tanta stabilità, anzi a partire poi dal lunedì della settimana prossima, quindi ci spingiamo anche oltre.
0: Sì.
1: Non escludiamo di ritornare anche attorno ai 27-28 gradi. Insomma, settembre si chiude pienamente estivo, lo possiamo dire, perché questi non sono assolutamente i valori che dovremmo registrare alla fine di settembre. mi permetterei di dire, c'era questo vecchio detto a Empoli in cui per la fiera di Empoli piove sempre, ecco, negli ultimi anni per la fiera di Empoli difficilmente sta piovendo, anzi possiamo dire che ci possiamo andare tranquillamente di sera o di giorno anche con, a maniche corte, mi pare, no?
0: Sì, mi pare
1: che ci siano.
0: No, anche oggi si sta bene, quindi sicuramente un autunno gradevole allora, a quanto ho capito.
1: Allora, gradevole sì, io da climatologo aggiungo anche troppo gradevole, anche perché ora lo so che parlare di pioggia in questi giorni a Empoli, insomma, non è che proprio uno rischia di essere anche un po' rincorso dopo quello che è successo, però di precipitazioni normali, di una fase autunnale un po' più pronunciata, ce ne sarebbe effettivamente bisogno, e i modelli a lungo termine per il momento non vedono perturbazioni degne di note, perché poi alla fine della fiera anche questo inserimento più fresco di correnti nord orientali collegato a un peggioramento anche lì piuttosto blando, che comunque interesserà le zone adriatiche, non potranno raggiungere la zona di Empoli. Nella peggiore delle ipotesi potremo avere qualche piovasco nella notte fra giovedì e venerdì, ma veramente cose millimetriche proprio, niente di importante. Quindi, che dire, la stagione prosegue e settembre sicuramente, quando si chiuderà, essendo il primo mese dell'autunno cosiddetto meteorologico, ci vorrà sicuramente a dei dati che non sono, anche se negli ultimi anni ci siamo, ripeto, un po' abituati, non sono assolutamente quelli che dovremmo avere in quelle che sono le medie climatiche degli ultimi 30 anni. Questo è l'andamento, che dire, godiamoci il sole, usciamo, chi può, io continuo sempre a dirlo, chi può fare vacanze, chi ha scelto settembre, secondo me ha scelto un mese bellissimo,
0: sì,
1: quest'anno.
0: Infatti,
1: si stava
0: è vero,
1: bene, anche troppo.
0: È vero, quindi, Gordon. No, dicevo, bello, insomma, un mese davvero gradevole. E quindi soprattutto anche per la vendemmia, per chi in questo periodo sta vendemmiando, il periodo è proprio favorevole, giusto Gordon?
1: No, infatti io sono dell'idea che effettivamente quest'anno sia stato un mese bellissimo, anche perché per chi ha deciso di viaggiare ha trovato, anche se fuori norma, delle temperature che non erano più i 40 gradi di luglio e agosto, perché poi dobbiamo tenere conto anche di questo quando facciamo i turisti, no? Che temperature troviamo, e non mi sorprende che tanti giornali, tanti notiziari evidenzino il fatto che nel mese di settembre il turismo abbia ripreso a muoversi anche sulla base di un clima che rendeva più gradevole anche viaggiare, visitare città e via dicendo.
0: Perfetto Gordon, allora ci aggiorniamo domenica prossima, godiamoci questa domenica di sole e anche il resto dei prossimi giorni, e grazie per queste informazioni molto preziose. Grazie Gordon, buona domenica.
1: Un abbraccio. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Gordon, ciao. Allora, continuiamo con il nostro appuntamento di questa domenica 20 settembre. Abbiamo adesso Vasco Rossi con Un Mondo Migliore. Salutiamo anche Alessandro di Montespertoli con tutta la sua famiglia, grande fan di Vasco.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo in A1 la presenza di personale su strada tra Arezzo e Valdarno verso nord, in A11 la presenza di mezzi in lento movimento verso Pisa tra Prato Ovest e Pistoia, in A12 controllo della velocità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per chi viaggia verso Rosignano. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagio a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, Tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
3: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
4: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
3: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
4: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
3: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
4: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Lady.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
5: Lady.
9: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
10: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
9: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
8: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
5: Lady.
8: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
8: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
8: Organizzazione Anva Confesercenti.
11: Questa è Lady.
8: Buongiorno Lady.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Ecco la nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, che bello. Quindi questo brano che praticamente ha proposto da poco tempo. Allora salutiamo ancora Andrea Di Castello, grazie Andrea, un bacione grande a te e a tutta la tua famiglia e a tutti i tuoi amici pelosetti. Allora uno sguardo veloce all'almanacco di quest'oggi, 20 settembre. Oggi per esempio si festeggia Santa Candida martire a Cartagine, poi Sant'Eustachio martire e anche santi martiri coreani, San Giancarlo sacerdote martire e anche Santa Teopista vergine e Marte. Tra l'altro l'etimologia del nome Candida è un nome che è già usato al tempo degli antichi romani, deriva dall'aggettivo latino candidus e significa bianchissima, candida, bianca, splendente. In ambiente cristiano Candida fu ripreso nel significato di pura. E allora tanti auguri ovviamente a persone che portano questo nome, buon onomastico a tutti voi. Il proverbio del giorno: a settembre la notte con il dì contende. L'aforisma del giorno: un bel morir tutta la vita onora, di Francesco Petrarca. E allora proseguiamo con la musica, e dunque tra i tanti compleanni di oggi è quello, si festeggia quello anche di Loredana Bertè, che ascoltiamo con Pazza.

Allora, ecco, auguri ovviamente a Loredana Bertè che oggi festeggia i suoi meravigliosi 76 anni, sì, nata il 20 settembre 1950 e tra l'altro, guarda caso, sarebbe stato anche il compleanno di Mia Martini, ecco, la sua sorella che era più grande di lei di soli 3 anni più anziana, quindi ovviamente un grande saluto alla grande Mia Martini che non dimenticheremo mai attraverso le sue canzoni. Comunque Loredana Bertè praticamente, ecco, lei festeggia questo compleanno oggi ricordando anche che è il compleanno di sua sorella, quindi un giorno di festa però magari anche un giorno triste in quanto Mia Martini purtroppo da vari anni non è più tra noi. E comunque Loredana Bertè entra nel mondo dello spettacolo giovanissima, già ecco nella seconda metà degli anni 60, praticamente ecco incide il suo primo album intitolato Strigin nel 1974 e poi il successo arriva l'anno dopo con la canzone Sei bellissima che tutti ormai conosciamo a memoria. Inizia così, ecco, quello che sarà il suo decennio d'oro e poi avanti negli anni con tanti brani, ecco, tanti pezzi. Tra l'altro Loredana Bertè è sempre attuale perché anche tutt'oggi canta, balla, insomma ci fa divertire e continua a incidere canzoni. Grazie, quindi tanti auguri ancora a Loredana Bertè, però ovviamente insomma ci sono tanti altri compleanni da ricordare, per esempio anche quello di una grande attrice, Sophia Loren, che praticamente oggi, ecco, il tempo passa anche per lei, però festeggia 92 anni, anche lei nata il 20 settembre però del 1934, nata a Roma, quindi auguri anche alla grande Sophia Loren, quanti film e quante visioni in TV insomma abbiamo visto di lei. E poi ovviamente auguri a tante altre persone, a tanti altri attori, cantanti eccetera. Adesso io ho segnalato insomma qualcuno, poi è chiaro è il compleanno di tanti artisti famosi e noi continuiamo con la musica 388 30 30 100 ma anche 0571 77 256. Intanto dunque c'è Federica che ci richiede Damiano David, quindi ascoltiamo una delle sue tante canzoni, l'ascoltiamo ben volentieri e poi aggiunge Forza Impoli, Forza Azzurri. Perfetto, seguiteci su Radio Lady con la partita di questa sera che inizierà alle 19:30, la radio cronaca in diretta su Radio Lady Modena Empoli e poi preceduta come sempre dal pregara, quindi alle 18:45 il pregara e alle 19:30 la radio cronaca Modena Empoli, a seguire interviste e commenti vari. Damiano David.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La super sfida tra le prime due della classe non delude. Nella quinta giornata di Serie A, il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Nel primo tempo, doppietta di Coné. Alla ripresa, i nerazzurri battono un colpo. Si sveglia Lautaro Martinez e mette a segno la sua personale doppietta che vale il 2-2 finale. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate a quota 13 punti. E a far compagnia a Inter e Roma c'è la Lazio. La squadra di Gattuso aggancia il primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penso contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista. Il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono. Zaccagni segna sul rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo con 0 punti e con Stroppa in bilico. Nelle partite delle 15 di ieri il Cagliari vince a Udine 1-0 e conquista il quarto successo dopo le prime 5 giornate. Risultato storico per la squadra di Pisacane che grazie alla rete di Daniel Maldini occupa le prime 5 posizioni in campionato al momento della sosta dedicata alle nazionali. Per l'Udinese altro risultato utile gettato al vento nella ripresa. Bologna e Torino dividono la posta in palio con 1-1 al Dall'Ara. Gol del vantaggio di Bernardeschi, pareggio di Kulenovic con la complicità di Skorupski. Oggi le altre partite. Alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. MotoGP. Jorge Martin scarta il regalo confezionato da Pedro Acosta e torna ieri a vincere una sprint race. Il pilota KTM sembra avviato al successo ma si stende a 3 giri dalla fine e consegna il gradino più alto del podio al connazionale di Aprilia che torna leader del mondiale in solitaria a più 3 su Marc Marquez, secondo al traguardo, e a più 38 su Bezzecchi, terzo. Oggi gara lunga alle 14. Basket in chiusura, l'Olimpia Milano ricomincia da dove aveva lasciato, controllando la semifinale contro la Virtus Bologna 80-71 per avanzare in finale di Supercoppa LBA. Grande impatto del nuovo arrivato Moses Wright, miglior realizzatore con 20 punti e 8 rimbalzi. Oggi alle 17 la sfida alla Reyer Venezia. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974. Lady.
4: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady. Lady.
5: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
7: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate. Lady.
8: Radio Lady scende in campo, il contro azzurro. Su Lady la diretta dell'Empoli, i commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Lady, la radio ufficiale dell'Empoli.
9: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa domenica 20 settembre. Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45, radio cronaca in diretta dalle 19.30, a seguire commenti e interviste.
10: Lady. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Weekend.
14: La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca in apertura. Incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
4: Un escursionista è morto nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino e la centrale 118 sono stati attivati dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
5: Dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei. Sostenete i sauditi, dicono. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto, che ha ridotto l'operatività, e colpiscono impianti petroliferi nel porto saudita di Yanbu. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti.
4: Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta il cantante ha parlato di Gaza sul palco. La situazione è ingiustificabile, ha detto, non sono complice. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori da una stazione della metropolitana vicino al Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
5: Voltiamo pagina. Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications. Uno studio che usa un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla mostra del cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 settembre del 2000, nella rana alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 settembre del 1974 Claudio Baglioni vince il Festival Bar con E tu. Nel 1977 Mia Martini rilascia l'album Per amarti. E nel 2011 Emma rilascia l'album Sarò libera. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mia Martini, detta Mimi, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault Dacia Renew a Empoli dal 1974. Lady.
4: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16:35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate! Lady.
5: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
6: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
5: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!

0: School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Cento Fiori di fronte la ASL, aperti anche il lunedì. Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
0: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
0: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady,
2: lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady.
3: Good morning.
4: Buongiorno Lady.
3: Weekend.
4: La mattina con Radio.

Eccoci qua, Uptown Girl, Billy Joel, grande canzone, sì, grande classico, alle 11:16, ancora il buongiorno da Patrizia su Radio Lady, e continuano ad arrivare anche i vostri messaggi al 388 3030 100. Intanto salutiamo anche Caterina e Michele, e poi dunque anche, Veronica, grazie mille, ovviamente buona domenica. Tra poco ci collegheremo anche con Damiano Giugni del gruppo trekking tra l'Ils e l'Arno di Samignato Basso. Ovviamente lui ci descriverà la zona in cui sono i ragazzi partiti, sono partiti poi tra l'altro stamattina, quindi si sta svolgendo in qualche luogo della Toscana, che tra poco scopriremo l'escursione del gruppo trekking tra l'Ils e l'Arno di Samignato Basso. E allora ascoltiamo un'altra canzone, poi ci collegheremo in diretta. Adesso Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: La costiera amalfitana con Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e poi ovviamente un'altra bella collaborazione, quella di Arisa. E allora colleghiamoci con Damiano Giugni del gruppo trekking Tra l'Elsa e l'Arno di Samignato Basso, che abbiamo in linea con noi. Damiano, buongiorno!
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, bella giornata oggi, quindi siete esattamente, allora, non mi si apre.
1: Siamo nella Val di Nievole.
0: Ecco, infatti, volevo dire proprio questo. Allora, siete partiti stamattina verso le 8 all'incirca, giusto?
1: Sì, siamo partiti verso le 8, siamo arrivati al Colle di Bugiano, che è l'inizio della nostra escursione, e siamo a fare vari castelli qui della zona. Colle di Bugiano è stato un borgo fortificato già nel 1238,
0: sì.
1: E praticamente qui esisteva anche un ospedale dei Cavalieri di Malta perché ospitava e dava ovviamente assistenza ai pellegrini diretti a Roma. Ora in questo momento l'abbiamo lasciato e stiamo percorrendo un bellissimo itinerario tra oliveti, boschi, e dovremo arrivare a brevissimo a Cozzile,
0: sì.
1: Altro castello, borgo fortificato, anche questo del XII secolo. Dopodiché proseguiremo e sì. Andremo a Massa, e anche lì c'è veramente delle bellissime cose da vedere.
0: Immagino.
1: Questo sicuramente lo faremo nel primo pomeriggio per poi dopo con calma rientrare al Colle di Bugiano e andare poi a visitare il castello di Bugiano.
0: Oh, bello, devo dire una bella escursione oggi, è molto
1: bella escursione con tante cose da vedere, tante cose storico-artistiche, anche dei bellissimi paesaggi in una zona che conoscevamo meno, e quindi siamo venuti volentieri a visitare questi luoghi perché ci mancavano.
0: Avete fatto bene, la giornata è splendida, poi la sosta come sempre per il pranzo a Sacco, giusto?
1: Sì, per il pranzo a Sacco come sempre lo faremo probabilmente a Cozzile, e i nostri accompagnatori hanno individuato un luogo con dei bellissimi tavolini, quindi staremo anche a sedere, quindi ridendo e scherzando, per poi riprendere il cammino.
0: Ecco, volevo chiederti, le vostre escursioni comunque sono adatte a tutti, anche a tutte le persone, di famiglia, non sono percorsi difficili, giusto?
1: I percorsi sono percorsi semplici, sono percorsi che possono avere, come in questo caso, un po' di dislivello da fare, ma noi li facciamo tranquillamente in tutta la giornata, quindi prendendolo con calma, senza affrontarlo di petto, e quindi diciamo anche dove, come questo luogo dove c'è salite e discese, è veramente per tutti, cioè veramente basta avere a disposizione le proprie scarpe da trekking, perché queste sono fondamentali,
0: sì.
1: E poi un po' di voglia di camminare, non serve altro.
0: Ecco, e poi tanta voglia di stare in compagnia, perché sicuramente quella non manca nelle vostre escursioni, vi divertite anche oltre a guardare i luoghi.
1: Certamente,
0: no,
1: ci divertiamo, vediamo tante belle cose, si ride, si scherza, battute, tante, chiaramente. E poi fra l'altro c'è anche modo di conoscere persone, perché ovviamente camminando piano piano accanto a una persona uno scambia due parole, e quindi veramente spesso e volentieri è capitato che delle persone che non si conoscevano alla fine dell'escursione erano quasi diventate già amiche.
0: Perfetto, allora se volete anche voi ascoltatori partecipare alle escursioni del gruppo trekking Tra l'Elsa e l'Arno di Samignato Basso, dovete seguire alcune informazioni e istruzioni, vero Damiano?
1: Certo, l'unica vera cosa da dover fare è iscriversi al gruppo. Questo perché noi, chiunque di noi che porta le iscrizioni del nostro calendario, che ci sono uscite in tutte le domeniche, sono volontari. Nessuno è guida ambientale escursionista, quindi bisogna essere iscritti al gruppo.
0: Ecco,
1: l'iscrizione del gruppo lo si fa riempiendo un semplice bonello con i propri dati anagrafici e la residenza, e facendo un versamento che sono 17 euro per tutte le escursioni che rimangono da qui fino all'ultimo dell'anno.
0: Oh,
1: e in quel caso ci girano questo versamento e questo modello riempito, e noi provvediamo a fare l'iscrizione alla Federazione Italiana Escursionismo con la relativa copertura assicurativa.
0: Uh-huh. Allora, molto semplice. Vuoi anticiparci la prossima escursione di domenica, se non sbaglio?
1: Certamente. Domenica 27 siamo a Montevaso, le miniere di rame e l'antico castello, che è un luogo particolarissimo nel comune di Chianni, quindi nella provincia pisana.
0: Oh, bello, bello. Ci collegheremo magari anche domenica prossima, così ci farai una descrizione del luogo che state visitando. E allora grazie Damiano.
1: E voi posso anche dare il numero per chi volesse delle info?
0: Sì, sì.
1: Ed è il 339-8723-681, lo ripeto, 339-8723-681.
0: Oh, perfetto. Grazie Damiano del gruppo Trekking tra l'Isa e l'Arno di Samignato Basso, magari a risentirci domenica prossima. Un abbraccio a te e a tutto il gruppo. Grazie Damiano, buona domenica.
1: Ringrazio moltissimo, grazie a te, buona domenica
0: ciao,
1: a tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code per traffico verso nord tra Arezzo e Valdarno e tra Via 1 Variante e Sasso Marconi. Possibili disagi in A12 per incidente tra Massa e Versilia per chi viaggia verso Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese d'ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana, compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutti i dettagli e le modalità per richiedere il voucher sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate!
1: Lady. La qualità di Selecta tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selecta, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
2: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selecta, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selecta. Selectia Tartufi.
1: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
2: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
1: Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
1: Lady.
5: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
6: Cosa c'è?
5: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Lady.
8: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini Senza Glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
1: Lady.
9: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
10: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
9: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
11: Questa è Lady.
12: Buongiorno Lady.

molto allegra, è anche presente in varie classifiche il nuovo singolo di Nugenia, Care, che è davvero una canzone molto molto carina, uscita quest'estate, è altro tormentone dell'estate 2026. Allora, stavo leggendo una notizia molto interessante: il divieto agli under 13, quindi poi anche il favoreggiamento con mini account fino ai 15, le nuove misure di sicurezza dell'Unione Europea, ecco, stanno pensando proprio di vietare l'accesso soprattutto così nel digitale, soprattutto ai bambini, ai ragazzini al di sotto dei 13 anni, insomma, credo che sia una cosa giustissima, quindi stanno pensando di poter fare un accesso graduale ai social network per i minori, ai servizi digitali sicuri, quindi ovviamente poi ci saranno più strumenti per i genitori e maggiori controlli sulle piattaforme. Ecco, questi sono un po' i pilastri della Commissione europea per rafforzare la tutela dei bambini e degli adolescenti online. Secondo me, insomma, sono regole giuste che arriveranno prima o poi, anche per dare, diciamo così, più controllo, maggiore controllo a tanti bambini al di sotto di 13 anni che tranquillamente usano tutto il giorno i social, eccetera, e magari diventano anche dipendenti di questi programmi. Quindi ci saranno ovviamente dei mini account pensati per accompagnare i ragazzi verso un uso più autonomo dei social. I mini account saranno creati e gestiti dai genitori attraverso i loro account, quindi i ragazzi potranno accedere a servizi social e video adatti alla loro età, ma con alcune limitazioni, contatti ridotti, e quindi anche un massimo di un'ora di utilizzo al giorno e strumenti di controllo sempre nelle mani dei genitori, insomma, quindi usare magari, ecco, questi programmi per un'ora al giorno è qualcosa di regolare. Ci sono ragazzini che purtroppo stanno diciamo al computer tutto il giorno, quindi ci saranno così anche degli stop alle funzioni che creano dipendenza, più privacy, più controllo da parte dei genitori per questi programmi. Quindi sicuramente arriveranno presto, prestissimo, queste nuove regole per ovviamente per i ragazzini al di sotto dei 13 anni, ma anche quelli di 15, quindi per tutelare maggiore sicurezza, ecco, e maggiore protezione per questi bambini, che ce ne sono tanti, usano i social magari troppo spesso, diventano dipendenti e magari non pensano che altro, tutto il giorno sono sui social senza magari mai fare movimento, sport, eccetera. Invece questa è una regola che sicuramente adesso in futuro cambierà tutto. E allora adesso salutiamo Loredana e anche la principessa Irene con un grande abbraccio, quindi ascoltando un bellissimo brano di Andrea Bocelli e Giorgia, Vivo per lei.

Grande canzone, Vivo per lei, di Andrea Bocelli e Giorgia. Beh, salutiamo ancora Loredana e la principessa Irene e tutta la famiglia con un grande abbraccio. E allora vi ricordo il ovviamente anche l'appuntamento di stasera, quindi a partire dalle 18.45 con il pregara, 19.30 Radio Cronaca di Modena Empoli, a seguire interviste e commenti vari. Speriamo stasera di ottenere un bel risultato con la nostra squadra azzurra, che anche per quest'anno e la prossima stagione sarà seguita da, ecco, dalla nostra radio, da Radio Lady. Quindi seguiteci anche nel pomeriggio con tanti appuntamenti. Intanto Julie con Biagio Antonacci, una bella collaborazione per l'ultima canzone.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
1: Spot. Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
2: Ha tempo da perdere?
1: Direi di no.
2: E allora ACI Empoli, servizio completo, velocissimo, economico.
1: Ma non sono socio ACI.
2: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
3: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce. Lady.
4: Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
2: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
3: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
2: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
3: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
8: Radio Lady scende in campo. Incontro azzurro. Su Lady, la diretta dell'Empoli. I commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Lady, la radio ufficiale dell'Empoli.
9: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa. Domenica 20 settembre, Modena-Empoli. Pre-gara dalle 18.45. Radio Cronaca in diretta dalle 19.30. A seguire commenti e interviste.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
11: Buongiorno Lady.

0: Una bella collaborazione tra Tiziano Ferro e Lazza con una canzone di molti anni fa, beh, devo dire anche rimodernizzata dalla voce di Lazza, molto bella, Perdono. E allora vi saluto, sono le 11:59, vi lascio adesso con la nostra redazione, quindi con le news delle ore 12. Naturalmente vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti, seguiteci anche nel pomeriggio con Radio Compilation Love, la classifica, e poi ricordatevi alle 18:45 il pregara, 19:30 Radio Cronaca Modena Empoli, oggi su Radio Lady ovviamente lo staff della redazione sportiva, e a seguire dopo la partita commenti e interviste varie. Grazie a tutti, ci risentiamo il prossimo fine settimana, un grande abbraccio da parte di Patrizia, ciao.
1: Sono le 12:00.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questo invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
5: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Salvini.
4: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di futuro nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
5: La guerra a Mosca Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
4: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah Qassem ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà, anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso. L'Iran ha vinto.
5: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
4: Dopo le polemiche dei giorni scorsi Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
7: Charlie Gear, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

0: usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
0: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
0: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady,
2: lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady. Lady,
1: negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore. Lady, un album che ha fatto la storia del rock, due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Radio Lady, la vetrina.
4: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
3: La vetrina.
5: Solo su www.radiolady.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze ancora a causa del traffico intenso, code tra Impruneta Greve Inchianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Radio Ledi scende in campo. Il contro azzurro. Su Ledi, la diretta dell'Empoli. I commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa. Domenica 20 settembre, Modena-Empoli. Pre-gara dalle 18.45. Radio cronaca in diretta dalle 19.30. A seguire commenti e interviste.
0: Ledi. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
2: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
2: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
0: Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
4: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
5: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Questa è Lady, questa è Lady.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana. Il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore. Coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La super sfida tra le prime due della classe non delude. Nella quinta giornata di Serie A, il big match tra Roma e Inter finisce 2-2. Nel primo tempo doppietta di Coné, alla ripresa i nerazzurri battono un colpo. Si sveglia Lautaro Martinez e mette a segno la sua personale doppietta che vale il 2-2 finale. Roma e Inter regalano spettacolo e restano in vetta appaiate a quota 13 punti. E a far compagnia a Inter e Roma c'è la Lazio. La squadra di Gattuso aggancia il primo posto in classifica a quota 13 dopo la vittoria del Penso contro il Venezia. Primo tempo non semplice per la Lazio con Mandas protagonista. Il portiere salva il risultato e para anche un rigore. Nella ripresa i biancocelesti spingono. Zaccagni segna sul rigore e poi Noslin raddoppia di testa. Il Venezia resta ultimo con 0 punti e con Stroppa in bilico. Nelle partite delle 15 di ieri il Cagliari vince a Udine 1-0 e conquista il quarto successo dopo le prime 5 giornate. Risultato storico per la squadra di Pisacane che grazie alla rete di Daniel Maldini occupa le prime 5 posizioni in campionato al momento della sosta dedicata alle nazionali. Per l'Udinese altro risultato utile gettato al vento nella ripresa. Bologna e Torino dividono la posta in palio con 1-1 al Dall'Ara. Gol del vantaggio di Bernardeschi, pareggio di Kulenovic con la complicità di Skorupski. Oggi le altre partite. Alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. MotoGP. Jorge Martin scarta il regalo confezionato da Pedro Acosta. e torna ieri a vincere una sprint race. Il pilota KTM sembra avviato al successo, ma si stende a 3 giri dalla fine e consegna il gradino più alto del podio al connazionale di Aprilia, che torna leader del mondiale in solitaria a +3 su Marc Marquez, secondo al traguardo, e a +38 su Bezzecchi, terzo. Oggi gara lunga alle 14. Basket in chiusura, l'Olimpia Milano ricomincia da dove aveva lasciato, controllando la semifinale contro la Virtus Bologna 80-71 per avanzare in finale di Supercoppa LBA. Grande impatto del nuovo arrivato Moses Wright, miglior realizzatore con 20 punti e 8 rimbalzi. Oggi alle 17 la sfida alla Reyer Venezia. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Lady.
9: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
10: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Ti a tartufi.
9: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
10: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
4: Lady.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
13: Radio Lady.

0: Sono le 13:01.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, un incidente mortale nella notte a Milano. Addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radio televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
4: Ci spostiamo in provincia di Cuneo, dove un italiano di 35 anni, dopo aver sentito dei rumori provenire dal cortile di casa nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e ha sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. La presunta rapina, finita in tragedia, si è verificata intorno alle 2 del mattino.
5: La politica si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. Attesa per Romeo dal palco, non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con nord, centro e sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura l'intervento di Matteo Salvini.
4: Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base del Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, ha detto. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica.
5: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2.000 droni, oltre 1.700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, ma almeno 4 sono i morti.
4: Il calcio. Nell'attesa dei match di oggi, ieri l'Inter ha dato spettacolo all'Olimpico, inseguendo la Roma e rimontando un 2-0 che si ferma sul pari. Pari è finita anche Bologna-Torino, 1-1, e un'altra mancata vittoria per il rosso-blu in casa, che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari, ospite, ha battuto l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. Venezia-Lazio è finita invece 2-0 per i biancocelesti. Oggi in campo dalle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, Milan-Lecce alle 20:45.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
4: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
5: Lady.
6: Mario, questa macchina non parte! Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca!
7: Sarà la centralina! Tranquilla, chiamo Frare!
8: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione! Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
8: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Lady.
10: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
10: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
4: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
10: Organizzazione Anva Confesercenti.
5: Lady.
11: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
12: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
11: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
12: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
11: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
12: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello, e proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo, e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane, e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni, la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto, riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
6: Lady.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
6: Lady. charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai. Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
11: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
10: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
11: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
10: Organizzazione Anva Confesercenti.
12: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
10: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Domenica 20 settembre 2026 è il 263esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:55 e tramonta alle 19:11. I santi del giorno sono Santa Candida e Sant'Eustachio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi. Nel 1946 prende il via il primo festival cinematografico di Cannes, all'interno del casinò della città affacciata sulla Costa Azzurra. Nel 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin, con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione. E nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo 14 anni di scoperte scientifiche, si disintegra nell'atmosfera di Giove. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 settembre del 2000, nella rana alle Olimpiadi di Sydney, Domenico Fioravanti si conferma leader. Dopo aver vinto l'oro nei 100 metri, arriva primo anche nella gara dei 200 metri, primo atleta a riuscire nell'incredibile doppietta ai Giochi Olimpici. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 settembre del 1974 Claudio Baglioni vince il Festival Bar con E tu. Nel 1977 Mia Martini rilascia l'album Per amarti e nel 2011 Emma rilascia l'album Sarò libera. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mia Martini, detta Mimi, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1947 e scomparsa a Cardano al Campo il 12 maggio 1995. È stata una cantante, cantautrice e musicista italiana. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana di sempre. Compie oggi 76 anni la sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè, ritenuta sin dagli anni 70 una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Spegne 92 candeline Sofia Loren, considerata una delle più celebri attrici italiane della storia. Entra a far parte della settima arte giovanissima. Romana di nascita, non manca di ribadire in ogni occasione il suo sentirsi orgogliosamente napoletana. Buon compleanno anche ad Asia Argento, l'attrice, regista e sceneggiatrice italiana, compie 51 anni. Spegne 42 candeline la modella, conduttrice televisiva e showgirl argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che al primo colpo non cade la quercia.
1: E adesso un disco novità.
2: Karol G e Bruno Mars, Still, disco novità su Lady.

0: sono le 14 e un minuto.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
5: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
3: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
4: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
3: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
4: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
3: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 euro nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Lady. La musica che cattura.

0: molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Canica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady,
8: chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
9: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: Lady.
12: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
14: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Lady.
14: Radio Ledi scende in campo. Incontro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli. I commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato.

0: sintonizzati su Radio Lady, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa domenica 20 settembre, Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45, radio cronaca in diretta dalle 19.30, a seguire commenti e interviste.
2: Su Lady, Radio Compilation Love.
3: E veniamo all'appuntamento anche questa settimana con l'amore, soprattutto con Radio Compilation Love. Ancora ben trovati a tutti voi da parte mia, di Cristina Ferniani, ben trovati a questo appuntamento. E allora iniziamo come sempre due parti, prima parte quattro canzoni, seconda parte altrettante. In questa prima parte troviamo, anzi apriamo con una grande canzone dagli anni 80, Dire Straits con Romeo and Juliet. A seguire Renato Zero, ancora prima con la sua Inventi, Maroon 5 Girls Like You e Claudio Baglioni chiude con Amore Bello. Queste le prime quattro canzoni, le ascoltiamo a partire dal successo dei Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: insomma, in questa prima parte abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, insomma, sia con Claudio Baglioni, con i Dire Straits, con Renato Zero, insomma, per riscoprire anche i grandi successi tra gli anni 70 e 80, a parte appunto l'eccezione di Maroon 5. Nella seconda parte altre quattro grandi canzoni ci aspettano, quindi restate con noi su Radio Lady per la seconda parte tra pochi minuti.
1: Radio Compilation Love.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady.
4: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Lady.
6: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini Senza Glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
1: Lady.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
1: Questa è Lady.
8: Su Lady, Radio Compilation Love.
0: Ed eccoci alla seconda parte di oggi per riscoprire insieme, insomma, i grandi successi del presente e del passato, ma successi comunque d'amore. E allora partiamo proprio dai Coldplay, In My Place, insomma un grandissimo successo di qualche anno fa. Cesare Cremonini arriva con la sua mitica marmellata numero 25, Robbie Williams, She's the One, e Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, un altro dei suoi grandi classiconi. E allora buon ascolto a tutti voi, arriva questa bella seconda parte di oggi di Radio Compilation Love, che inizia con i Coldplay.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, per chiudere l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Ricordo a tutti voi che potete inviarmi i titoli delle canzoni del cuore, quelle che voi amate, al 388 30 30 100. Grazie per l'ascolto, vi aspetto come sempre con questo spazio la prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Radio Compilation Love.
2: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 3 si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al 4° posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama ReadSG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra, sede la pizzeria Napoli on the road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011. Inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un app Piaggio, per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Spot. Radio Lady scende in campo, il contro azzurro. Su Lady la diretta dell'Empoli, i commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Lady, la radio ufficiale dell'Empoli.
4: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa domenica 20 settembre. Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45, radio cronaca in diretta dalle 19.30, a seguire commenti e interviste.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
0: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate.
3: Lady.
8: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
9: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Tartufi.
8: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
9: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
3: Lady.
6: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
10: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
10: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.
11: Lady.
12: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
13: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
14: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
12: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
14: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
15: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
17: Radio Lady.

0: Sono le 15:03.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
6: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei

0: messi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
2: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
1: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
1: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Lady, Lady, la musica che cattura. Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
0: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
1: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
0: Organizzazione Anva Confesercenti.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
6: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
7: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Tartufi.
6: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
7: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
6: Lady.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Lady.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
9: Cero Folini effettua i

0: sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
2: Lady.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
3: Lady.
6: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
2: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20 a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.
3: Lady.
7: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady.
3: Lady.
2: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
3: Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
12: Questa è Lady.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la vittoria della Lazio e delle Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 in campo Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 chiude il programma Milan-Lecce. L'Italia e Mancini ripartono dalla Nations League. 4 partite in 11 giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Mancini ha deciso di puntare su un gruppo di 34 calciatori. In 9 sono alla prima convocazione in nazionale, confermati Honest Hanor del Crystal Palace e Samuele Ignacio del Borussia Dortmund, mentre a distanza di tempo tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo e Rolando Mandragora. L'Italia sosterrà domani la prima seduta di allenamento a Coverciano per fare il suo esordio venerdì con il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Passiamo ai motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Austria, 15ª prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1.29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e attuale leader del mondiale, in pole a Spielberg. Decimo Bastianini, 11° di Giannantonio, 14° Gura, 15° Bagnaia, highside di Binder. Pallavolo, Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Race Arena, gli azzurri guidati dal coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. Nonostante la sconfitta nell'ultimo atto, si tratta del miglior risultato di sempre nella storia della nazionale italiana in questa manifestazione. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Lady scende in campo, il contro azzurro. Su Lady la diretta dell'Empoli, i commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Lady, la radio ufficiale dell'Empoli.
2: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa domenica 20 settembre. Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45, radio cronaca in diretta dalle 19.30, a seguire commenti e interviste.
0: Lady, cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
0: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
3: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa del lo sport, shopping e divertimento all'aria aperta.
0: Organizzazione Anva Confesercenti.
4: Lady.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
0: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
5: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
4: Lady.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
4: Lady.
8: Mario, questa mattina macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
9: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
10: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
8: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
10: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
11: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
12: Lady.
13: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134.
14: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
15: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: le 16 e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra. Così il leader della Lega.
4: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra e il Medio Oriente recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status dei partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
3: La cronaca: Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo e ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. Proseguono intanto gli accertamenti dei carabinieri e della procura per ricostruire quanto accaduto nelle ore in cui delle due sorelle si erano perse le tracce.
4: Seggi aperti in Germania dalle 8 per le amministrative regionali a Berlino e nel Land del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino, stando ai dati delle 12, affluenza in aumento al 27,9%, ovvero 4,5 punti percentuali in più rispetto al 2023. Il voto è un test fondamentale per il cancelliere Merz dopo il successo di AfD nella Sassonia-Anhalt 15 giorni fa. Anche la Russia è al voto, con Mosca sotto max attacco di droni dall'Ucraina.
3: Lo sport: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga di MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Spielberg precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Marc Marquez e Binder. Settimo Bagnaia, out Alex Marquez. Per il calcio, il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel last match della quinta giornata di Serie A. A fissare il risultato sono i gol di Gilmour e Jimenez.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.
0: Disco novità. Mondo Gold, disco novità su Lady.

0: Non mancate!
1: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
2: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady.
1: Lady.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
1: Lady.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Lady.
7: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
6: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
7: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
6: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
8: www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it. One and one.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 direttissima versante Emiliano, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 13.200, rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Badia. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate!
3: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
3: Lady.
7: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
3: Lady.
8: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
9: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
8: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady.
10: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
11: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
10: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
11: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
3: Lady.
6: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Sovigliana Vinci, torna Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
6: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
7: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Sovigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
6: Organizzazione Anva Confesercenti.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Spot. Radio Lady scende in campo. Il contro azzurro. Su Lady, la diretta dell'Empoli. I commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Lady, la radio ufficiale dell'Empoli.
2: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa. Domenica 20 settembre, Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45. Radio Cronaca in diretta dalle 19.30. A seguire commenti e interviste.
1: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
7: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
7: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
1: Lady.
8: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
9: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
8: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
1: Lady.
10: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
10: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
11: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
1: Lady.
12: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
13: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
12: Quindi il tempo lo recupero davvero?
13: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Lady.
14: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
15: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
16: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: Sono le 17:00.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. La Premier Meloni avverte anche sulle ingerenze in campagna elettorale di algoritmi e di coloro che in giro per il mondo non amano l'Italia. Poi l'attacco a Schlein: non trova argomenti veri per attaccarci. Ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota la replica della segretaria Dem.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lerni, figlio del cantautore e conduttore radio-televisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Videomaker e produttore, proprio come il padre, anche Davide Di Lernia aveva lavorato in alcune tra le più importanti stazioni radiofoniche.
3: Altro incendio nel carcere di Viterbo. Ieri sera al Nicandro Izzo alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti, compreso lo stesso comandante del corpo.
4: Dall'estero, Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait hanno dichiarato che l'attacco degli Houthi contro la capitale dell'Arabia Saudita Riyadh rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione, oltre a costituire una violazione del diritto internazionale. In dichiarazioni separate, scrive Al Jazeera, i rispettivi governi hanno espresso sostegno a Riyadh, confermando il proprio appoggio alla sua sovranità e alla tutela dei civili. Anche la Lega Musulmana Mondiale ha condannato l'attacco, definendolo una violazione di tutti i valori religiosi, nonché delle norme e delle leggi internazionali e umanitarie.
3: Il basket: giusto 3 mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l'altra. In palio c'è la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Lady, Lady. La musica che cattura. Let's go.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
1: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
0: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
0: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
3: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady.
5: Renault.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
4: Lady.
8: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la

0: Che Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
2: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica, tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!

0: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. 3 si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al 4° posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama Read SG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra ha sede la pizzeria Napoli on the Road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011. Inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un apepiaggio per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the Road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a causa del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolazione. Dei treni blues, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
4: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate. Lady.
3: Cosa c'è di meglio di una passeggiata di shopping, relax e sport?
5: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, in Viale Togliatti a Subigliana Vinci, torna a Viale in Festa, insieme alla Giornata dello Sport. Vi aspettano 50 banchi, tutti da scoprire, abbigliamento, calzature, arredo casa e tanto altro.
3: Tutto il giorno negozi aperti e mercatino dell'artigianato.
5: Domenica 20 settembre, dalle 8 alle 20, a Subigliana Vinci, Viale in Festa e Festa dello Sport. Shopping e divertimento all'aria aperta.
3: Organizzazione Anva Confesercenti. Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia. Un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
7: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
8: Lady.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
12: Lady.
13: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica, tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
14: Questa è Lady.
15: Questa è Lady.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady.
8: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Lady.
8: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
8: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
4: Lady.
9: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Lady.
0: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
10: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
4: Restano da chiarire le ore trascorse dalle due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nel negozio dove sono state ritrovate dopo una notte di ricerche. La procura ha sequestrato l'attività e sta cercando di capire come siano arrivate lì e perché abbiano passato la notte nel bagno. Nel frattempo è emerso anche un precedente che riguarda la situazione familiare delle bambine. Alcuni anni fa, secondo quanto riportato dalle cronache locali, i genitori erano stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei figli.
5: Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione da parte del ragazzo avvenuta in una scuola media possa esserci una regia virtuale. Per questo, spiegano alcune fonti, si sta analizzando il cellulare della giovane alla ricerca di possibili istigatori o ispiratori dell'accoltellamento, forse nascosti nelle chat o tra i contatti web del 13.
4: Luca Marcella, portavoce nazionale di Casa Pound, è stato citato in giudizio insieme ad altre due persone per l'aggressione al giornalista Alessandro Sciaebi, avvenuta all'Esquilino. Durante l'episodio è stata minacciata anche la compagna Francesca Bubba, che aveva in braccio il figlio di 6 mesi.
5: Grande preoccupazione per la crisi umanitaria in zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare donne e bambini. Così Papa Leone XIV all'Angelus di oggi.
6: Dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria.
4: Calcio Serie A, col paccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como finisce 2-0. La squadra di Alvini, trascinata anche da un super Palmisani, trova il terzo successo in campionato e aggancia il Lariani a quota 10 punti. Il Napoli di Massimiliano Allegri viene fermato sull'1-1 della Fiorentina di Paolo Vanoli al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Lady La musica che cattura.
8: Disco novità. Ray, Amma e Absolutely. Joy. Disco novità su Lady.

0: macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
1: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
0: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.

0: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
1: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
1: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
7: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady.

0: one, one and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 315 si registrano 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora per traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra il Bivio, Pisa-Livorno e Ponte d'Ovest-Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
4: Dopo il capo con l'Arezzo, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi in una trasferta insidiosa domenica 20 settembre. Modena-Empoli, pre-gara dalle 18.45, radio cronaca in diretta dalle 19.30, a seguire commenti e interviste.
5: Ledi. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartufferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
5: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
5: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
5: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
5: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
5: Lady.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
11: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
12: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
11: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
12: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
11: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
5: Lady.
13: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
15: Lady.
16: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
17: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
16: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
15: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
18: Questa è Lady. Questa è Lady.
19: Radio Lady. Radio Lady. La radio come piace a te.

0: Lady. Lady, la musica che cattura. La musica che cattura.
1: Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Alvini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. È il primo KO per Fabregas. Prima vittoria per il Parma di questa in campionato. I ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli non decolla nel lunch match del Franchi contro la Viola, finisce 1-1. Segna Gilmour, la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri che striglia i suoi. Dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta. A Spalletti servono i tre punti per dimenticare il KO di Sassuolo. Il turno si chiude a San Siro con Milan-Lecce. I rossoneri cercano il riscatto contro il Lecce dopo tre partite senza vittorie tra campionato ed Europa. Amorim dovrebbe ritrovare Modric dal primo minuto con Estupiñán avanti a Moreira. Sulla tre quarti Pulisic e Salama Kers con Gonzalo Ramos. Di Francesco verso la conferma della formazione che ha sconfitto il Monza. Fischio d'inizio stasera alle 20.45. Motori Pedro Acosta con la sua KTM conquista il successo, il primo in MotoGP per lo spagnolo nel Gran Premio d'Austria. La gara di casa per la KTM. Lo spagnolo si è imposto sul poleman Jorge Martin, leader mondiale con l'Aprilia, e sull'italiano Marco Bezzecchi. Quarto posto per il rientrante Ayo Gura, seguito da un Marc Marquez sottotono, poi Binder e Aldeguer. Bagnaia chiude settimo, mentre di Gian Antonio nono, e Zarco a chiudere la top ten. Uscito di scena in corso di gara Alex Marquez. In classifica mondiale piloti, balzo in avanti per Martin, che ora è a più 12 su Marc Marquez e più 42 su Bezzecchi. Il basket, Milano e Venezia di nuovo una contro l'altra. Due mesi fa si affrontavano nella finale scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di Coach Poeta. Oggi in palio c'è la Supercoppa che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla nuova arena di Tortona. Ciclismo, ci siamo, ai mondiali di Montreal sono partiti. La rassegna è ridata, torna nella città canadese dopo il 1974, quando per la prima volta si andò fuori dall'Europa. Il via con le Crono Elite. Dopo le donne, nella prima serata italiana tocca agli uomini con l'attesissima sfida tra Evenepoel e Gann. Il belga va a caccia del quarto titolo mondiale a cronometro consecutivo, cosa mai successa. L'azzurro del terzo complessivo dopo quelli del 2020 e del 2021. Pallavolo, gli europei di volley maschili entrano nel vivo dopo aver concluso la fase a gironi a punteggio pieno. L'Italia parte favorita negli ottavi del torneo contro la Danimarca. Per gli azzurri è un impegno non certo insormontabile, ma il CT Fefele Giorgi non vuole assolutamente distrazioni e va a caccia dei quarti per proseguire la corsa verso la finale. Squadre in campo al Palavela di Torino alle 21.05. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
0: Tra poco, incontro azzurro su Radio Lady.
2: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Radio Lady scende in campo. È il momento di Incontro Azzurro. Fischio d'inizio.
2: 18:43 di questa domenica 20 settembre 2026. Buon pomeriggio da Alessandro Marmugio e da tutta la redazione sportiva di Radio Lady. Modena-Empoli, tornano in campo gli azzurri, lo fanno sul terreno di gioco di una delle squadre più attrezzate del campionato. Parola d'ordine: tornare a fare punti dopo il KO pesante nella simbologia, non tanto nei numeri, ma in una gara nella quale l'Empoli poteva ottenere molto di più e non aveva certo fatto male. KO con l'Arezzo nel derby. C'è voglia di riscatto per i ragazzi di mister Guido Pagliuca, oggi squalificato e non in panchina. Come sempre siamo al gran completo per raccontarvi questa sfida. Emiliano Freschi che ci cura la parte tecnica. 388 30 30 100 SMS, WhatsApp per interagire con noi, le vostre sensazioni, le vostre emozioni in questo pre-gara. Sono già arrivate le formazioni, c'è qualche tra virgolette sorpresa, non sorpresa, ovviamente dei cambi obbligati per squalifiche e infortuni. L'ho detto, siamo al gran completo. Qui accanto a me c'è Alessandro Marinai. Ciao Alessandro, buon pomeriggio.
3: Ciao a te, buon pomeriggio a tutti.
2: E tra poco andremo a collegarci con il nostro Niccolò Pistolesi che dal Braglia di Modena ci racconterà questa sfida. L'abbiamo detto, lo ripeto, 388 30 30 100 WhatsApp per interagire con noi. Alessandro Marinai, ti becco subito, è arrivato al volo, dicevo la parola d'ordine è ritornare a muovere la classifica su un campo difficile, su un campo di una squadra molto molto ben attrezzata per la categoria. L'obiettivo è ritornare a macinare punti.
3: Sì, sicuramente, che poi è l'obiettivo di sempre quando si scende in campo, bisogna sempre provare a prendere punti da mettere in cascina, soprattutto all'inizio. E si viene da questa sconfitta un po' particolare con l'Arezzo. L'avversario di oggi è di tutt'altro tenore, di tutt'altro spessore, sicuramente sarà una gara molto difficile. Vedo che dalla formazione, al di là degli indisponibili forzati, non ha cambiato altro e quindi piena fiducia e gli interpreti, diciamo così, che hanno dato vita alle ultime gare dell'Empoli. E vediamo, insomma, non so che tipo di partita farà il Modena, penso che voglia condurre fin dall'inizio col pallino del gioco. L'Empoli dovrà essere bravo a fare quello che hanno fatto gli avversari ultimamente, cioè l'Arezzo e la Carrarese: difendersi, chiudere gli spazi e approfittare delle ripartenze, nella speranza che Sisè su questo format di gara sprigioni le proprie caratteristiche.
2: Lo hai anticipato perché questa è una delle tra virgolette sorprese, non sorprese, la conferma di Sisè in avanti. Andiamo a leggere la formazione dell'Empoli che si schiera con il classico 3-5-2 ormai con Seghetti in porta, e poi Magnino Romagnoli che parte dal primo minuto al posto dello squalificato Curto. Magnino Romagnoli e Cauz in difesa, gli esterni saranno Zedadka e Corrado, in mezzo al campo invece ci saranno Biondini, Yepes e Saporiti, e appunto in avanti accanto a Spendi c'è la conferma per Sisè. In panchina Perisan, Filippis degli Innocenti, Di Stefano, Indragoli, Benvenista, Uchi, Berizzi, Deli, Belardinelli e Popov. Beh, quindi insomma, Romagnoli ce lo aspettavamo dal primo minuto, qualche dubbio sulla possibilità che avesse 90 minuti nelle gambe, poi staremo a vederlo, no? Nel corso della gara. C'è Zedatka sulla corsia di destra con Igan KO e la conferma per Sisè. Ci aspettavamo questa volta un'alternanza con Di Stefano, invece è lui il giocatore che Pagliuca vede di fianco a Spendi in questo momento. Non ancora al momento la coppia Spendi-Popov, forse perché non ci sono alternative magari poi a gara in corso.
3: È un dato di fatto. Allora, se con l'Arezzo ci poteva stare il cambio, a Modena tutto sommato le caratteristiche di Cissé, come dicevo prima, si potrebbero sposare meglio e bene nel tipo di partita che vuoi andare ad affrontare. Però questo è l'ultimo banco di prova per lui, cioè se dovesse fallire anche oggi difficilmente verrà riproposto nelle prossime gare, anche se poi ci sarà un lungo periodo di riflessione, cambierà un po' tutto insomma, anche dal punto di vista della preparazione atletica e quant'altro. Vediamo, insomma, a Modena fece gol l'anno scorso.
2: Eh sì, anche un bel gol, no?
3: Sì, la speranza è che si ripeta, anche se finì male quella partita lì. Vediamo, che comunque Modena è una formazione che è partita con il chiaro intento di arrivare nei playoff, ha mostrato un bel gioco in queste prime partite e chiaramente sarà un compito complicato questa sera per l'Empoli.
2: Eh sì, una squadra che si è rinforzata molto anche in questo mercato estivo, una squadra che dovrebbe schierarsi con questa formazione, che dovrebbe essere una sorta di cambio di modulo, boh, andiamo a vedere, perché c'è Cicizzola in porta, poi Tonoli, Nador, Niling in difesa, Zampano, Brugman, Bianco e Azzi a centrocampo, Holzer, Caso e a supporto di Ambrosino, un 3-4-2-1, un 3-4-3-3, insomma un 3-4-3, 3-4-3-3 sono anche troppi, ce ne tre in più, 3-4-3, insomma andremo a vedere poi come si schiereranno quelli del Modena con in porta Consigli, Santoro, Montevago, Belotti, Buzzanai, Folino, imputato Adorni, Bacchin, Acqua, Stenio e Ronco. Questa l'infarinatura delle formazioni, ma adesso andiamo allo stadio Braglia, dove per noi c'è Niccolò Pistolesi. Ciao Niccolò, buonasera.
4: Ciao Alessandro, buonasera a voi e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Allora, l'atmosfera non te la chiedo perché sento una musica, come dire, anche abbastanza potente e prepotente in sottofondo, come ormai va di moda ovunque. Ti chiedo invece, insomma, Niccolò, l'importanza di questa partita per l'Empoli, che deve tornare a muovere la classifica su di un campo, insomma, non certo semplice.
4: Sì, sarà l'ultimo turno di questa quinta giornata, Empoli che giocherà appunto da ultimo, sapendo già tutti i risultati delle altre partite, dimenticare la sconfitta contro l'Arezzo e guardare avanti. Si tratta di questo, perché poi il passo falso nel derby non cancella sicuramente quanto di buono fatto in questo inizio di campionato da parte dell'Empoli, perché comunque la squadra di Pagliuca anche nelle sconfitte non ha mai sofferto, non si è mai fatta soccombere dall'avversario, e questo secondo me è un tratto importante che segna anche un elemento distintivo rispetto all'Empoli dello scorso anno, perché sicuramente la qualità, l'ampiezza delle rose, se le andiamo a paragonare, sono diverse, ma come abbiamo visto sulla nostra pelle e provato, a volte conta di più il come rispetto al chi, e nella stagione in corso lo stiamo notando, quindi nello spirito, nell'attaccamento e nella voglia che sta mettendo la squadra, e l'atteggiamento dovrà essere riproposto anche questa sera contro una squadra complicata, difficile da affrontare.
2: Non c'è dubbio, formazioni, c'è Romagnoli dal primo minuto, ce l'aspettavamo incognita, tenuta per tutti i 90 minuti, ma staremo a vedere se ci sarà magari anche una staffetta con Indragoli o qualche cambiamento a seconda di come andrà la partita. Zedadka sulla corsia di destra al posto di Igan, e poi ovviamente la conferma, forse questa ce l'aspettavamo meno, di Cissé in avanti. Nicco, come valuti le scelte di Pagliuca?
4: Allora, abbiamo ricevuto anche, diciamo, delle indicazioni tattiche da parte dell'ufficio stampa dell'Empoli, che ci ha chiarito alcune situazioni per quanto riguarda la formazione titolare sul rettangolo verde di gioco. Gli esterni dovrebbero essere Corrado a sinistra e Cissé a destra, mentre le due punte sarebbero, la punta, l'attacco sarebbe formato da Saporiti e Spendi, con Zedatka che dunque andrebbe ad agire come mezzala, come interno di centrocampo accanto a Yepes. Quindi questo dovrebbe essere lo schieramento iniziale dell'Empoli, da quello che ci è giunto e dalla voce appunto che ci è arrivata. Per quanto riguarda le conferme, diciamo, quelle che ci aspettavamo ovviamente era quella di
2: questa, scusami,
4: di Romagnoli,
2: Niccolò, questa è una notizia molto importante, hai fatto bene a precisarcela, perché insomma noi davamo per scontato, vedendo gli 11 in campo, che fosse Sisè la seconda punta, invece bravissimo che ha trovato questa informazione di, insomma, calda importantissimo. Saporiti quindi in appoggio a Spendi, con Sisè sulla fascia e Zedadka centrale di centrocampo, nei tre di centrocampo. Grandi cambiamenti allora, non una formazione forse negli interpreti molto simile, ma nei posizionamenti molto molto diversa.
4: Sì, hai detto bene, sarà interessante vedere come agirà questa formazione mandata in campo da Pagliuca, che lo ricordiamo ovviamente questa sera non sarà presente per la squalifica da scontare. Ci sarà Bruno Loreiro Battista, avete scritto un ottimo articolo a due mani tu, Alessandro e Giacomo, su Empoli Channel, sulla carriera appunto che ha portato poi il tecnico qui a Empoli. Tornando sulla formazione, Zedatka è sicuramente un giocatore che porta motore, che porta energia all'interno del centrocampo. Quando è partito titolare contro il Mantova aveva fatto vedere delle buone cose, e addirittura Pagliuca poi nel post gara ne aveva parlato bene, dicendo che quando è uscito, perché comunque aveva chiesto il cambio, l'Empoli poi ha sofferto dalla sua parte, era quel giocatore da cui erano partite le azioni più pericolose da parte dell'Empoli. Sarà interessante vederlo appunto interpretare questo ruolo di interno di centrocampo. Torna Romagnoli, che tra l'altro il suo primo gol segnato in Serie B in assoluto lo ha segnato proprio contro il Modena, quando vestiva la maglia del Carpi, e il Modena è la vittima preferita di Romagnoli, tre gol segnati per il difensore azzurro. E poi interessante sarà vedere anche il compito di Saporiti in quello che potremmo definire sì un 3-5-2 ma anche un 3-5-1-1, perché Saporiti ovviamente avrà la facoltà anche di venire,
2: cioè, alla PlayStation nei primi anni 2000
4: centrocampo e attacco.
2: Alla PlayStation nei primi anni 2000 c'era il 3-6-1 beh no, però può ricordare secondo me un modulo alla Lazio di Simone Inzaghi, infarcito di centrocampisti, questo per come dire, no, creare una barriera e poi ripartire e provare anche a far girare il pallone.
4: Sì, assolutamente, creare anche densità, perché comunque il Modena è una squadra, poi ne parleremo meglio, che attacca molto individualmente i singoli giocatori, quindi sarà importante anche far transitare velocemente il pallone e in fase difensiva andare a creare densità a centrocampo per cercare in un certo senso di intasare anche quelli che saranno i canali interni, per non dare spazi di manovra alla formazione di Galloppa, che davanti, l'avete letta voi la formazione, ha dei giocatori molto interessanti che possano creare superiorità numerica, che possono creare pericoli nell'uno contro uno.
2: Va bene Nicolò, senti, è caldo anche lì?
4: Allora, in realtà il clima è molto mite, si sta bene, la temperatura è quella giusta per seguire una partita di calcio, mezze maniche, però non c'è quel caldo afoso da umidità.
2: Va bene Nico, grazie per ora, torneremo ovviamente a collegarci con te tra poco per un altro scambio di battute. Ovviamente se ci sono news o ultime ore interrompici pure e chiedi la linea.
4: Grazie, a tra poco.
2: Grazie per ora al nostro Niccolò Pistolesi, bravissimo nel carpire vedi, l'importanza poi di andare a due passi dal campo quando possibile, di questa notizia di una formazione. A questo punto ritratto quello che ho detto fino ad ora, perché se è davvero così lo schieramento, gli uomini sono simili, ma c'è un bello stravolgimento, perché Sisè mi va laterale, Zedadka torna nel mezzo dove aveva giocato, mi sembra la seconda forse, o era entrato nella prima, e Saporiti va a fare il sottopunta.
3: Ma noi, cioè, si può parlare di numeri, di moduli, di schieramenti eccetera, ma se non entri con la testa giusta non va da nessuna parte. Quindi la speranza primaria è che la squadra approcci bene l'incontro, la partita. Poi bisognerà vedere se Saporiti terrà una posizione al fianco di Spendi in un classico 3-5-2, oppure se starà un po' più indietro, dietro a lui praticamente, a girargli un po' intorno in appoggio, però ci può stare, insomma, perché Sisè comunque è un giocatore che fa la fascia molto bene. Zedalk ha già dimostrato di fare anche l'interno di centrocampo, quindi i giocatori sono quelli, però la bravura dell'allenatore, della squadra, dei ragazzi è quella appunto di poter anche cambiare, mutare qualche posizione in campo pur non stravolgendo il tuo assetto.
2: Messaggi al 388 30 30 100. Buonasera, solo noi potevamo perdere con l'Arezzo, scrive un ascoltatore riferendosi al KO pesante, poi leggeremo i risultati di oggi dell'Arezzo, appunto, in casa contro il Sudtirolo, ha perso 4-1. Siete d'accordo con me quando dico che il Modena offre il miglior gioco della Serie B? Ci vorrà un ottimo Seghetti. Poi una domanda per Marina in diretta, non c'entra nulla, Alvini è il nuovo Sarri. Poi ci dice Batista come l'ex lottatore della WWE, ora vabbè, questa è una battuta, non ci interessa. Sì, Batista, insomma, vabbè, poi Bruno Loureiro, meglio chiamarlo così. Alvini e Luovo Sarri, velocemente, non ci vorrei perdere tanto su questa domanda, però te la giro per
3: quello. Io sono contento per Massimiliano, ma da qui a dire quello che succederà è presto. Intanto ha fatto già 10 punti, che non sono pochi. È un tecnico preparato, lo conosciamo ormai da tanti anni, è uno che sta sempre sul pezzo, quindi a livello di preparazione delle partite, di malattia, fra virgolette, cioè, del calcio, sì, ti dico di sì. Io sono contento. Se farà bene, però allunga ancora la strada,
2: è molto lunga. E poi ci chiedeva che se il Modena, secondo noi, giro a te questa domanda, offre il miglior gioco della B. Forse un po' presto per dirlo.
3: Sì, ma allora siamo all'inizio del campionato. Chiaro che un po' di infarinatura l'hai vista, però dobbiamo tener conto che ci sono delle squadre che ancora si devono assemblare perché hanno cambiato tanto. Ci sono dei carichi di lavoro, ancora le squadre non possono essere brillanti al 100%. Quindi in questo momento probabilmente è una delle formazioni che diverte di più, che gioca più a calcio. Ha un tecnico molto preparato e bravo, perché insomma anche a Firenze i colleghi ne parlano tutti molto bene, e quindi vediamo. Però vorrei ricordare che anche l'anno scorso il Modena partì molto forte e poi si è un po' rallentato, si è un po' perso, quindi siamo all'inizio del campionato e vediamo nel proseguo. Però le indicazioni ci stanno tutte, insomma, per il Modena c'è anche un ambiente molto gasato da questo inizio. È un ambiente ormai pronto per cercare di fare il salto in Serie A, anche con il nuovo centro sportivo che stanno costruendo. È una realtà sana, diciamo così, del calcio italiano. Vediamo se Galloppa avrà la capacità e la bravura di reggere fino alla fine del campionato, perché la Serie B, ragazzi, è lunghissima e quindi può succedere ancora di tutto.
2: Sì, Galloppa, che allenatore del Modena, che arriva dalla primavera della Fiorentina, ha fatto il grande salto con i grandi, scusate il gioco di parole, ha parlato alla vigilia di questo match.
3: Bisognerà vedere anche questo, cioè sei stato con i ragazzi, passami il termine, fino a ieri, adesso vai a gestire uno spogliatoio di grandi, di categoria di Serie B. Bisogna vedere quando arriveranno i primi problemi, come verranno affrontati.
2: E non c'è dubbio. Poi ora ci sentiamo Galloppa, poi torniamo a parlare di primavera alla Fiorentina, ma per un altro motivo. Galloppa,
5: per questa partita io credo che nella testa dell'allenatore ci sia la volontà di pressare forte, di venire sui riferimenti. Vedremo se lo faranno anche qui, perché però è qualcosa che ha sempre fatto nelle sue squadre, qualche volta alternato attesa, ma di concetto secondo me verranno forti. Quindi mi aspetto una partita di duelli, una partita dove chi è bravo a saltare quella pressione avrà più possibilità di vincere la partita. Contento perché la squadra produce, e questa mi piace, al di là di avere la palla, che è qualcosa che a me da allenatore mi gratifica, deve essere un possesso che serve per far gol. Quindi ad oggi la squadra è quella che ha tirato più in porta, che ha toccato più palle dentro l'area avversaria, vuol dire che è una squadra che comunque produce anche quando non abbiamo fatto benissimo. Quindi questo mi soddisfa il fatto che i ragazzi siano coraggiosi, abbiano voglia di vincere su tutti i campi, perché è qualcosa che cerco di trasmettergli, e secondo me lì siamo avanti. Mi dà fiducia il fatto che su tante cose invece c'è da migliorare, quindi vuol dire che abbiamo tanti margini, come occupare meglio il campo, come prima avere un'organizzazione e poi avere l'interpretazione di quella, non il contrario, perché sennò diventa anarchia, e lì dobbiamo migliorare su come occupiamo bene il campo e poi capire che tipo di vantaggi ci può dare quell'occupazione, ci può dare la pressione avversaria. Secondo me lì ancora abbiamo molti margini di miglioramento.
2: E queste sono le parole di Galloppano. Mi ricollego al discorso, dicevo, Primavera Fiorentina, perché l'attuale allenatore della Primavera della Fiorentina è Aurelio Andreazzoli. E insomma, per dovere di cronaca, riportiamo questa notizia che oggi è uscita dalle pagine del quotidiano La Nazione, di una causa che mister Andreazzoli ha fatto all'Empoli. Ha chiesto 1,3 milioni di euro di risarcimento dopo l'esonero che aveva avuto nella stagione 2023-2024. Il giudice gli ha dato torto, mi viene a dire fortunatamente, in quella stagione fu esonerato e insomma avrebbe voluto comunque il premio salvezza da ricevere, nonostante insomma fu il fatto che fu esonerato. Ma insomma, mi sembra un po' singolare questa vicenda.
3: Ma guarda, ti dico, io l'ho letta appena mi sono svegliato stamani, ho letto il titolo e magari ho visto male, ho letto male, mi sono stropicciato un po' gli occhi perché volevo leggere meglio. Quando ho letto il titolo sono rimasto un po' male, sono sincero. Poi sono andato a leggere tutto la motivazione e mi sono chiesto: ma com'è possibile una richiesta del genere? Cioè, come puoi pretendere l'intera posta del premio salvezza quando tu non c'eri? Perché sei stato esonerato prima. È venuto fuori dagli atti che l'Empoli aveva regolarmente pagato per la quota parte che aveva fatto Andreazzoli il premio salvezza. Quindi che cosa vai a chiedere? Perché devi andare a chiedere? Perché non solo ha chiesto il premio salvezza, ma poi in quel contratto c'era scritto che c'era l'opzione di rinnovo in caso di salvezza, voleva anche quella, cioè si era messa a disposizione per tornare all'allenatore dell'Empoli. Ma io mi domando, ma com'è possibile? Si parla comunque di 180.000 euro e lui ne ha chiesto 1.380.000, e cioè è caduto quasi un mito, no? Cioè, voglio dire, non ci si aspetta, sì, da una persona del genere che aveva dichiarato tutte belle parole all'Empoli, perché devi fare una causa del genere? Tra l'altro anche su nessuna base, perché devi andare a chiedere un premio salvezza? Non c'eri, ti è stato già dato per quella tua parte che hai fatto. Quindi sono rimasto molto male, sono sincero.
2: Sì, una vicenda un po' singolare quanto inaspettata, portata oggi alla luce dalle pagine del quotidiano La Nazione, che citiamo ovviamente per aver dato questa esclusiva. E insomma, è una cosa che ci ha lasciato un po' interdetti. Alla fine è stato l'Empoli a avere ragione. Purtroppo, quando si parla di soldi, di pecunia nel calcio, i sentimenti spariscono improvvisamente, però insomma no.
3: Sì, ma questa, voglio dire, se c'è una logica ti posso dare anche ragione.
2: Mento, scrive un ascoltatore che non l'apprezza molto. Poi c'è il nostro tattico, che salutiamo, che dice: sul 3-5-1-1 ci può stare, faremo una partita di ripartenza e di possesso rispetto agli avversari che cercheranno molto la profondità. Sugli interpreti possiamo starci, purtroppo Magnino e tre difensori perché non ce li abbiamo. L'unica cosa, mi piacerebbe vedere come va Perisal in porta, premesso che Seghetti sicuramente diventerà un fenomeno tra qualche campionato. Il portiere però al momento è sempre un ruolo delicato.
3: Sì, ma se deve diventare un fenomeno deve giocare, perché se sta in panchina non si diventa fenomeno a stare a sedere, quindi bisogna accettare anche l'errore. È chiaro che se, come ho detto la settimana scorsa, se l'errore è ripetuto per 2, 3, 4, 5 giornate, allora uno fa una riflessione, ma siamo un d'accordo. Errore ogni tanto va concesso, come è stato concesso negli anni a tutti i giocatori giovani che sono venuti alla Primavera dell'Empoli. Quindi io non ci sto a cavalcare questa polemica su Seghetti.
2: 3-5-1 non ci può stare. Magnino tra i difensori, il nostro tattico lo vede un po' sacrificato.
3: Magnino?
2: Sì, Magnino tra i difensori.
3: Ormai è questo. Lo sappiamo dall'inizio, dalla chiusura del mercato, che la rosa dell'Empoli dietro è corta, non ci sono difensori, e meno male che Magnino gli è stato ritagliato questo ruolo qui, perché se Magnino, ipotesi, non fosse stato adatto a ricoprire quel ruolo, oggi chi ci mettevi lì?

0: No, diventava un problema. Dovevi aver agito sul mercato assolutamente in altri modi.
1: Sì, però ormai io credo che per quest'anno almeno il ruolo di Magnino è quello.
0: E non c'è dubbio. Ha parlato alla vigilia di questo match mister Guido Pagliuca, che sarà squalificato. Andiamo a sentirci un primo estratto della sua conferenza.
2: Sicuramente l'impatto è importante, l'approccio alla gara è importante, dobbiamo avere grande mentalità, grande anche secondo me resilienza nei momenti di dove magari ci sarà pressione, dove ci sarà intensità da parte loro. Noi dobbiamo rispondere con intensità, dobbiamo rispondere con contrasti, dobbiamo rispondere con fisicità, ma anche giocando quando abbiamo la palla noi, con coraggio, ti ripeto, col piacere di giocare, perché è bello giocare questo tipo di partite per noi, che siamo una squadra che ogni domenica siamo chiamati a competere, no? Sotto tutti gli aspetti, con chi abbiamo davanti, anche col fatto di dire mi voglio confrontare, mi voglio misurare, mi voglio. E questo per noi è, diciamo, un cavallo di battaglia, questa voglia di competere, questa voglia di essere. E quindi l'impatto è importantissimo, l'approccio è importantissimo, la squadra deve vivere questo pre-partita in modo sereno, in modo piacevole, però anche con grande intensità mentale nell'affrontare ogni momento della partita. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la squalifica, mi dispiace perché non sono con ragazzi, mi dispiace tantissimo, perché è una squalifica che non dovevo prendere a fine partita, dovevo prendere e venire via. Questo penso che debba evidenziare quanto tengo a questo gruppo, quanto tenga a questa cosa, no? Abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo fatto risultato, però una buona partita. Abbiamo giocato più di un tempo in 10 e abbiamo tenuto botta. Se dopo la partita prendo, vengo via, il messaggio che passa è di un buon Empoli che non ha fatto punti però ha tenuto botta, avendo un atteggiamento più focoso nei confronti di una situazione che di diverse situazioni che non mi erano piaciute, dimostra l'attaccamento che ho a questa cosa. E a volte mantenere la giusta distanza per uno come me non è semplice, però poi lo pago e magari do la possibilità di parlare più di un'espulsione che di quello che è il contenuto sul campo della squadra. Di questo mi dispiace, però per voi tra virgolette di Empoli dimostra quanto veramente tengo e voglio bene a questi ragazzi, perché meritano il meglio.
0: Ha parlato anche della squalifica Pagliuca, ha detto insomma ho sbagliato perché dovevo andare via, però è stata una cosa insomma tra virgolette di istinto e dimostra quanto ci tengo a questa squadra, anche se ha fatto un po' ammenda, ecco, giustamente si è reso conto anche lui forse di avere un po' esagerato lì, però l'ha motivato con la grande enfasi, il grande sentimento che ha avuto per il fine partita.
3: Sì, ma non, secondo me non è che deve dare tante spiegazioni, lui è questo,
0: è così,
3: cioè lui sta cercando, e questo gli va dato atto, sta cercando di migliorare, di smussare alcuni angoli del suo carattere, però il carattere suo è questo, vive la partita con questa grande intensità, con questa grande adrenalina che a volte lo porta ad eccedere, ma lì, come ho detto in televisione martedì, lui ha sbagliato, ma non ci si fa arrivare dall'arbitro, soprattutto a fine partita. Bisogna fare in modo che non si avvicini all'arbitro, conoscendo che comunque a caldo può esacerare, si fa in modo di tenerlo arginato dalla posizione del direttore di gara. Ne approfitto per allacciarmi un attimo anche al discorso di Magnino, sul ruolo di Magnino. Il ruolo di Magnino è stato ritagliato così, perché l'Empoli non ha grosse alternative, è corto in quella zona di campo, e B, per consentire l'impiego di Biondini, perché su Biondini quest'anno l'Empoli deve puntare forte, perché lo deve valorizzare, deve monetizzare e lo deve lanciare, e quindi per aprire lo spazio a Biondini è stato necessario fare anche questo.
0: E non c'è dubbio, sarà sostituito oggi Pagliuca dal suo vice Bruno Loureiro, ex match analyst delle giovanili del Milan e della Juventus, è arrivato in Italia in modo anche rocambolesco, cercando prima di diventare un giocatore, poi non aveva i requisiti del passaporto, allora è andato a fare arrivato qualche anno dopo facendo il traduttore dal portoghese all'italiano, insomma passo dopo passo, ha fatto anche altri lavori, gavetta, e alla fine, dopo aver fatto tanto lavoro nelle giovanili di Milan e Juventus, è stato un pioniere della match analyst, lavorando anche insomma sui dati, sull'intelligenza artificiale negli ultimi anni, adesso è arrivato a fare il secondo di

0: Che sapesse l'inglese, lui è bravo anche in questa cosa qui, quindi è nato un rapporto. E quando sono tornato qui a Empoli, senza togliere niente a Tarantino, perché sarebbe venuto da qualsiasi parte, qui a Empoli c'è stata l'esigenza di cambiare qualcosa, è rimasto in stand by Nazareno, che è una persona che stimo a 360 gradi su tutti gli aspetti, e spero di ripoter portare con me il prima possibile. E è entrato anche Bruno è una persona seria, una persona di qualità, una persona che mi aiuta nel quotidiano, come Riccardo, come Stefano, come Giampiero, come tutte le persone che ho trovato qui, che ho trovato uno staff da Edo, il preparatore atletico, che è un ragazzo di un'applicazione per questa società, come tutti gli altri. Ora non vorrei dimenticarmi qualcuno, dal momento che l'ho nominato, anche Cipo, anche Leo Baldini, allenatore portiere, sono tutte persone che ci stanno dando tanto. Passare da dottori, no? Quello che stanno facendo con Egan per cercare di recuperarlo, con i fisioterapisti, qui siamo tutte persone, no? L'organizzazione di Simone per la squadra, il direttore quanto è vicino alla squadra, il presidente, tutti siamo qui per aiutare questa squadra a migliorarsi, aiutare questa squadra a raggiungere veramente l'obiettivo. E questo, penso, quest'unione che c'è tra le parti, penso che sia percepita in tutta Empoli, no? E di conseguenza si riflette in quello che è l'atteggiamento dei tifosi nei confronti di noi, che abbiamo bisogno di loro.
1: E queste le parole di Guido Pagliuca in riferimento al suo vice Bruno Loureiro Battista. E poi ovviamente anche ha parlato, no, dell'unità dello staff, citando tutti, no? Alessandro Marinai non ha voluto lasciar fuori nessuno da questa disamina, segno di un gruppo in questo momento molto compatto, molto solido.
2: Ma se non lo fosse uno staff sarebbe un problema, e lì puoi scegliere, cioè, quindi io l'ho ascoltato, mi fa piacere che dica queste cose, perché comunque conferma che c'è unità di intenti, però mi pare anche una cosa abbastanza normale a me che sia così, perché cioè, non è una squadra, è un tassello che difficilmente puoi andare a cambiare, a sostituire in corso d'opera. Uno staff cioè, lo devi conoscere, lo metti dentro, poi se non va bene lo cambi. Per me è una cosa normale quello che ha detto.
1: E non c'è dubbio. E allora è finita proprio adesso la sfida tra Pisa e Mantova, terminata 2-2, il pareggio nel finale del Mantova, con il Pisa che aveva accarezzato la vittoria fino ai quasi minuti di recupero. È stata la penultima partita della questa giornata numero 5 del campionato di Serie B, che si chiuderà appunto tra pochissimo con Modena e Empoli. Andiamo a rileggerci i risultati di questo turno, con il pareggio 1-1 tra Juve Stabia e Cesena, la vittoria del Benevento 1-0 sul campo della Carrarese a rischio Soffi in queste ore, valutazioni in corso, la vittoria del Palermo 2-1 sul Padova grazie alla doppietta di Vavassori, 0-0 tra Cremonese ed Entella, 2-1 in rimonta della Samp sul Catanzaro, 3-1 sempre in rimonta dell'Ascoli in casa contro l'Avellino, il KO rotondo dell'Arezzo, 4-1 in casa subito ad opera del Sudtirol, 2-1 torna la vittoria il Verona sulla Vicenza grazie alla doppietta in due minuti di Moschera, appunto 2-2 tra Mantova e Pisa con il pareggio nel finale, l'abbiamo detto, ad opera di Vlahovic per la squadra lombarda. Per una classifica che vede il Palermo in testa con 13 punti, seguono Sudtirol e Mantova a 11, Ascoli a 10, poi Verona, Modena, Avellino, Cesena, Benevento, Pisa e Padova a 7, Empoli, Arezzo a quota 6, Entella, Cremonese e Vicenza a 5, Samp a 4, Juve Stabia a 3, lo ricordiamo ovviamente, con 2 punti di penalizzazione, poi Catanzaro sempre a 3 punti, chiude la Carrarese con un unico punto. Inizia a delinearsi un po' questa classifica con Alessandro Marinai al momento, un Palermo che sembra lanciatissimo e poi un gruppo tra virgolette di outsider, perché comunque il Mantova è una buona squadra, ma insomma sta facendo più di quello che ci si aspettava. Il Sudtirol sicuramente è una sorpresa, anche se ha un ottimo direttore che è Lovisa, che crea sempre delle buone squadre. L'Ascoli sorpresa, insomma, stentano un pochino invece Pisa, Verona e Cremonese, che sono le retrocesse.
2: È la conferma che la Serie B è un campionato molto difficile, un campionato indecifrabile, dove bisogna fare molta attenzione a indicare le favorite all'inizio del campionato, perché spesso non ci si

0: azzecca. La vera sorpresa in assoluto è chiaramente il Sud Tirol, che ha detto un direttore bravo, anche un allenatore bravo. Quindi vediamo, insomma, ripeto, siamo ancora all'inizio, però qualcosa si sta intravedendo dal punto di vista della classifica. Io sono certo che comunque Cremonese, Verona, forse anche Pisa, diciamo che due di queste riprenderanno quota, poi vediamo le altre se riusciranno ad essere così continue, specialmente Sud Tirol e l'Ascoli, fino alla fine. Però il campionato di B è talmente lungo, variegato e ricco di insidie che fino a marzo, bisogna vedere, sì, guardarsi intorno a quello che succede, ma può succedere veramente tutto. Tant'è che l'anno scorso, quando noi andammo a Monza a giocare l'ultima partita, praticamente tutte le squadre erano in ballo per qualcosa.
1: Eh sì, e non dimentichiamoci, insomma, che adesso arriverà anche questa sosta più lunga del solito, con due domeniche senza partite per dare spazio alla nazionale. Insomma, in linea di massima sono state accorpate la sosta di settembre e quella di ottobre, unite, insomma, ci saranno due weekend senza calcio, quindi da questa alla prossima partita passeranno tre settimane. E non è poco, molti parlano di incognita, di situazione particolare.
0: Sì, si era già presentata questa cosa qui in passato, specialmente in epoca Covid. Però siamo schiavi dei calendari internazionali, c'è poco da fare. Per me è una follia fermarsi due settimane continuate
1: per fare la Nation League, tra l'altro.
0: Sì, nei campionati professionistici.
1: Non le qualificazioni a nessun torneo, la Nation League.
0: Nei campionati professionistici è una cosa inusuale, non lo so. Chiaramente cambierà le preparazioni, bisognerà vedere alla ripresa dei giochi del campionato se qualcuno avrà pagato questa sosta oppure no. È un'incognita, appunto, un punto interrogativo. Ce lo porteremo fino al 10 d'ottobre.
1: Eh sì, ce lo porteremo fino al 10 d'ottobre. L'importante sarebbe arrivarci a questa sosta almeno con un sorriso. Allora, siamo in praticamente quasi in chiusura di questa prima parte di pre-gara, e poi ci avviciniamo a grandi falcate, a quella che sarà poi ovviamente la diretta del match. Intanto ringraziamo gli amici che ci hanno seguito su Facebook, sulla pagina di empolichannel.it. c'è anche un messaggio di Enrico che suona la carica alla vigilia della gara e dice un forza ragazzi, e insomma c'è grande attesa per questa sfida che vedrà gli azzurri impegnati sul campo del Modena. Allora, noi siamo pronti per raccontarvela tra poco con il nostro Niccolò Pistolesi. Ci prendiamo una pausa e poi andiamo con la radiocronaca diretta di Modena e Empoli.
2: Incontro azzurro. Spot.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro azzurro.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Incontro azzurro.
6: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
7: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
6: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Incontro azzurro.
6: Anche in autunno, un grande mercato.
7: Tantissimi espositori.
6: Una
8: domenica di divertimento per grandi e piccini.
9: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
10: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
9: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
10: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
11: Incontro Azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
12: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
11: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
12: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49. Risponde Cero Folini.
11: Incontro Azzurro.
13: Le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it
17: www.empolichannel.it Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it
16: Incontro Azzurro. Diretta stadio.
1: Eccoci qua di nuovo nei nostri studi di via Ponzano, in attesa di collegarci poi con il Braglia di Modena, con il nostro Nicolò Pistolesi che ci racconterà questa sfida. Alessandro Marinai, guardavo un po' fuori onda, forse l'unico limite di oggi tra infortuni e squalifiche potrebbe essere una panchina non troppo lunga, tantissimi giovani, Monaco che non ha recuperato, Digan infortunato, Curto out per squalifica, insomma ci sono tre o quattro opzioni e poi tanti ragazzi in questa panchina.
0: Ma questo si sapeva fin dall'inizio che ci sarebbero stati tanti giovani a formare questa rosa. Purtroppo fino a dicembre non credo che si possa fare niente di più, perché non mi pare il caso di andare.
1: No,
0: ad
1: poi
0: attingere.
1: Anche Artico è stato, mi sembra molto chiaro, di non attingere all'Empoli.
0: Nel mercato,
1: salvo
0: degli
1: problemi nel mercato degli svincolati,
0: sì, a meno di clamorose emergenze, ma si andrà avanti così. C'è comunque qualche giovane di prospettiva, qualche giovane interessante, e quindi quale miglior stagione come questa per non provare a lanciarli, cercare di raggiungere l'obiettivo con questi. Poi a dicembre, gennaio, quello che sarà il mercato di riparazione, vedremo dove sarà l'Empoli, che di che cosa avrà bisogno, se perderà qualcuno, per cercare di andare a rimodellare la rosa e cercare, appunto, mi ripeto, di arrivare all'obiettivo stagionale, che è quello della salvezza.
1: Non c'è dubbio, poi gennaio sarà sicuramente importante per tirare una riga. Il sogno, Alessandro, sarebbe arrivarci con un buon gruzzoletto di punti, però sappiamo, insomma, che non è facile.
0: Sì, ma poi non ti devi poi cullare sugli allori.
1: Sono d'accordo.
0: Perché insomma non. Io spererei, guarda, fra virgolette, di arrivare non con tantissimi punti, ma stare sul pezzo fino alla fine, perché non vorrei che poi a un certo punto, vabbè, il peggio è passato, il grosso l'abbiamo fatto. Non è così, la Serie B è maligna, cioè da affrontarla con la testa per tutte le 38 partite, non c'è la possibilità di mollare la presa. Bisogna andare avanti con l'entusiasmo dei giovani, che sicuramente daranno, sbaglieranno, perché sbaglieranno, e noi bisogna fare in modo di supportare e sopportare anche questi errori per dare loro il modo di crescere, perché fa parte di un percorso di crescita, e sperare, appunto, che il loro entusiasmo, il loro attaccamento, la loro fame, perché tanti vengono dal settore giovanile, sia decisivo poi nelle sorti dell'Empoli per arrivare all'obiettivo.
1: C'è Galloppa che parla da Zon nel pregara, no, non riusciamo a sentirlo in questo momento, e allora non ci interessa, perché tanto la partita sta per iniziare. E allora andiamo al Braglia di Modena, dove ci racconterà il match il nostro Nicolò Pistolesi. Vai Nicolò!
18: Grazie Alessandro e ancora una volta buonasera e ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolesi dallo stadio Alberto Braglia di Modena. La quinta giornata del campionato di Serie B KT si chiude questa sera con Modena Empoli, pronti a raccontarvi tutto quello che avverrà nei 90 più minuti di gioco, squadre che devono ancora scendere sul terreno di gioco e allora noi ne approfittiamo andando subito a scoprire insieme le formazioni ufficiali. Cominciamo dall'Empoli, allenato questa sera da Bruno Loreiro Batista. Ricordiamo infatti che Pagliuca dovrà scontare due giornate di squalifica, quella di questa sera e quella contro il Palermo del 10 ottobre, tornando direttamente per la gara in programma il 17 ottobre contro l'Ascoli. Classico schieramento per gli azzurri, 3-5-2 molto ibrido. Ci sono delle novità però sul terreno di gioco. Cominciamo dalla porta, confermato Seghetti in difesa, sarà Romagnoli a sostituire lo squalificato Curto, al fianco destro Magnino, al fianco sinistro Cautz. Gli esterni di centrocampo, Sisai a destra, Corrado a sinistra, la mezzala di sinistra sarà ricoperta da Zedatka che torna titolare dal primo minuto di gioco, Yepes e Biondini a completare il reparto di centrocampo. Davanti la novità ad affiancare Spendi, ci sarà Saporiti. A disposizione dell'Empoli Perisan, Filippis degli Innocenti di Stefano Indragoli, Benvenista, Uchi, Berizzi, Deli, Belardinelli e Popov. Passiamo al Modena, allenato da Daniele Galloppa che nelle ultime due giornate si è schierato sempre con il consueto 4-3-3, potrebbe aver cambiato qualcosa in occasione della sfida di questa sera contro l'Empoli con quello che sembrerebbe almeno dall'inizio un 4-2-3-1 con Cicizzola in porta, Tonoli, Nador, Nieling e Zampano in difesa, Bianco e l'ex Brugman a centrocampo, Azzi sulla sinistra, Caso come trequartista, sulla destra invece c'è Holzer, la punta di riferimento sarà Ambrosino. A disposizione per Galloppa, Consiglio, Santoro, Montevago, Belotti, Bosanai, Folino, imputato Adorin, Bacin, Acqua, Stenio e Ronco. Queste le formazioni ufficiali, questi 22 giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto di gioco. Nel frattempo fanno l'ingresso in campo anche le due squadre, Empoli che giocherà con la seconda maglia, quella bianca con gli ornamenti che vanno a richiamare i colori di rappresentanza, seconda maglia anche per il Modena, almeno dall'inizio sembrerebbe così, con bordi gialli, tenuta scura con una banda orizzontale color giallo, ovviamente del colore di rappresentanza del Modena. Andiamo a leggere anche la terna arbitrale, match che sarà diretto dal signor Calzavara della sezione di Varese, il primo assistente Mondina di Treviso, il secondo assistente della Mea della sezione di Udine, il quarto ufficiale Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, al VAR Piccinini di Forrilli, a VAR Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Come dicevamo, quinta giornata che sarà chiusa proprio da Modena Empoli, si sono giocate tutte le altre giornate, si è conclusa anche Mantova-Pisa sul risultato di 2-2, un Modena che arriva a questo appuntamento da un pareggio in esterna contro il Südtirol per 1-1, il gol l'ha segnato Ambrosino. Modena che era partito molto bene in questo campionato con due vittorie consecutive contro il Benevento per 2-1 con i gol di Caso, Santoro, poi la vittoria il Tris contro la Cremonese 3-0 grazie alla doppietta di Holzer e il gol di Caso, la sconfitta in casa contro l'Avellino, una sconfitta che ha portato molto rammarico alla squadra di Galloppa per quello che si era visto sul rettangolo verde di gioco. Modena che i 7 punti totalizzati li ha sempre effettuati lontano dalle mura amiche, sono sempre arrivate in trasferta. L'Empoli invece che ha iniziato il proprio campionato con la vittoria contro la Cremonese grazie al gol di Spendi, poi la sconfitta in esterna contro il Mantova per 3-1, il gol in quell'occasione l'ha segnato Saporiti, la vittoria contro la Carrarese grazie al gol di Popov e poi l'ultima uscita stagionale, la sconfitta nel derby contro l'Arezzo per 1-0, da cui sono derivate anche le due espulsioni, quella di Curto e quella di Pagliuca. Ci correggiamo sulla maglia che vestirà il Modena, si tratta della prima maglia di quella casalinga, quindi tenuta in color giallo con la banda orizzontale color blu. Modena che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione dal commento, Empoli invece da sinistra verso destra. Classiche foto di rito per le due squadre prima che la gara prenda il via. Parlavamo del modulo del Modena che almeno inizialmente dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, nelle ultime due giornate si è schierato invece con un 4-3-3, il modello costruito, l'abito tessuto da Daniele Galloppa che ritrova tra l'altro anche l'Apodeli con cui lo scorso anno ha vinto il campionato con la Fiorentina Primavera, riportandolo in terra toscana dopo 43 anni. Ovviamente prima dell'inizio della gara si terrà anche il minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Sandro Mazzola, scomparso all'età di 83 anni, uno dei fuoriclasse più amati del nostro calcio. Minuto di silenzio che partirà proprio adesso e ovviamente ci uniamo anche noi al minuto di silenzio.
19: Viene osservato un minuto di accoglimento in memoria di un'icona del calcio italiano, Sandro Mazzola, centrocampista dell'Inter e della nazionale italiana, figlio del grande Valentino Mazzola, bandiera del grande Torino.

0: Gli applausi da parte di tutto lo stadio Alberto Braglia di Modena per ricordare ovviamente la figura di Sandro Mazzola. Si sono ulteriormente spostate sul rettangolo verde di gioco le due squadre, quindi rettifichiamo con l'Empoli che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione di commento e Modena da sinistra verso destra. Un buono spicchio anche quello ricoperto dai tifosi azzurri giunti fino a Modena per sostenere la squadra di Pagliuca questa sera, allenata, lo ricordiamo nuovamente, da Bruno Lorreira Batista. Sarà l'Empoli a dare il via alla gara, a dare il via alle danze e a chiudere la quinta giornata del campionato di Serie B KT. Vi confermiamo anche i due esterni con Sisai che agirà per il momento sulla corsia di sinistra, mentre Corrado sulla corsia di destra. In avanti, come dicevamo, ci sarà Spendi supportato da Saporiti in questo 3-5-1-1, variabile anche con il 3-5-2, quindi novità più che tattiche di posizionamento dei singoli giocatori che ha mandato in campo la formazione azzurra. Si attende soltanto l'ok da parte del direttore di gara, del signor Calzavara. Inizia adesso Modena-Empoli con il primo pallone di gioco toccato proprio dai giocatori in maglia bianca, la seconda tenuta per l'Empoli questa sera. Romagnoli duetta con Magnino, allarga il difensore azzurro dalle parti di Corrado, poi Saporiti di prima intenzione subito a cercare l'attacco alla profondità di Steven Spendi, arriva la chiusura di Nador con il Modena che poi ricomincia direttamente da dietro verso Cicizzola, a sua volta allarga il pallone sulla destra per Tonoli, a spazio davanti a sé il numero 77 dei Canarini che preferisce tornare all'indietro dal terzetto difensivo del Modena con Nieling. Adesso Nador si stacca ancora dalla linea difensiva a Tonoli per andare a toccare con i piedi la linea laterale di destra. Il Modena palleggia ancora sul proprio fronte difensivo all'interno della sua metà campo. Adesso Zampano, non ci sono spazi per andare in verticale, allora il pallone è giocato in orizzontale ancora una volta dalle parti di Nador che avanza con il pallone tra i piedi, si fa vedere ancora una volta Tonoli sulla destra. Nador cerca lo spazio in verticale per il movimento di Caso, buona la giocata in avanti di prima intenzione da parte del numero 10 del Modena, uno dei giocatori comunque più pericolosi della formazione allenata da mister Daniele Galloppa. Caso, adesso Zampano, Nador, ancora Tonoli, dialoga con pazienza e con calma la formazione di Galloppa. Empoli tutto racchiuso all'interno della sua metà campo. Nieling si stacca a Zampano, il servizio è per il numero 7 del Modena. Centralmente adesso il suggerimento per Bianco, ex Fiorentina, può vantare delle esperienze anche nel panorama europeo in Europa League e Conference League. Tonoli superata la linea di centrocampo, può attaccare il numero 77 del Modena, tamponato però da Sisei, lo costringe a ripartire da dietro. Allora continua il giro palla e fraseggio della formazione di Galloppa. Adesso si arriva dalla parte opposta del campo, non ci sono spazi perché viene immediatamente raddoppiato il giocatore del Modena da parte di Corrado ma anche di Saporiti. Allora il Modena riparte da dietro con Nador. Tonoli va subito ad attaccarlo Biondini, siamo nella metà campo dell'Empoli sul settore destro. Nador all'indietro ancora per Nieling. Modena ancora che palleggia all'interno del cerchio di centrocampo. Tonoli centralmente adesso vorrebbe lo scambio con Caso, si appoggia invece su Holzer, riceve adesso Ambrosino e Modena che ricomincia ancora all'indietro. Giro palla quasi ossessivo da parte della squadra di Galloppa per cercare di smuovere anche la difesa dell'Empoli che adesso riconquista il pallone. Può esserci un ribaltamento di fronte con Saporiti che ha spazio per girarsi, taglia in due il centrocampo, viene atterrato da Zampano, non c'è fallo però per il direttore di gara. Si rialza allora Saporiti che centralmente cede il pallone a Iepes, con la punta riesce ad allungare verso Biondini che ritorna e ricomincia all'indietro da Magnino. Adesso cambia il fraseggio che passa dai piedi dei giocatori dell'Empoli che adesso può attaccare sul settore destro, parte un traversone all'interno dell'area di rigore. Nador libera l'area di rigore dove era posizionato Spendi più largo sul secondo palo. Saporiti con la punta del piede destro allunga la ricerca ancora di Spendi, pallone però leggermente decentrato rispetto alla posizione di Spendi che era sulla mezzaluna dell'area di rigore. Allora pallone riconquistato nuovamente dal Modena, ricomincia il palleggio dei padroni di cassa sostenuti anche dal proprio pubblico che alza anche il tifo sugli spalti. Nador, Nieling, vede il movimento di Ambrosino in profondità, Seghetti con coraggio ad uscire dalla propria area di rigore e ad appoggiare lì vicino a lui verso Magnino. Kautz, uno dei tanti ex di questa partita nell'Empoli, Kautz, Corrado, Saporiti e ovviamente Magnino che con la maglia del Modena ha giocato più di 100 partite. Rimessa laterale in favore del Modena, siamo nella metà campo dell'Empoli. Tonoli ricomincia da dietro all'indirizzo di Bianco. Nieling giro palla del Modena. Nieling s'appoggia verso l'ex Brugman, adesso Nador, solito movimento di Tonoli che porta via un uomo, dà la possibilità al Modena di giocare anche su Holzer, una doppietta segnata contro la Cremonese nella vittoria per 3-0. C'è lo scatto sulla sinistra di Zampano, viene fermato da Currado, c'era anche la copertura di Zedatka, rimessa laterale in favore del Modena, già battuta. Caso cerca vie centrali, intasato però il centrocampo, costretto ad allargare il gioco in orizzontale verso Tonoli, vorrebbe l'1-2 con il numero 42 Bianco, non si chiude e anzi sarà calcio di punizione in favore dell'Empoli grazie all'ottima giocata difensiva di Yepes. Quinto minuto di gioco, risultato ancora bloccato sullo 0-0, mini spot.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Modena che ha schierato sì con il 4-2-3-1, però non è caso a fare la funzione di trequartista, ma bensì Holzer con Azzi largo sulla destra e Caso largo sulla sinistra. La punta di riferimento è invece Ambrosino. Quinto minuto di gioco, risultato ancora sullo 0-0, partita dai ritmi molto compassati con il Modena che cerca di fare il possesso palla, far viaggiare il pallone soprattutto per vie orizzontali, perché l'Empoli per il momento è molto attento a chiudere tutti i possibili varchi centrali e palloni in verticale. Magnino, la chiusura di testa, cede il pallone a Corrado, del numero 91 dell'Empoli che poi però si trascina il pallone in rimessa laterale. Era riuscito ad uscire dal traffico con un'azione personale molto elegante, è finito però il terreno di gioco e dunque pallone in rimessa laterale già battuto da parte del Modena. Siamo adesso sul lato destro della metà campo dell'Empoli con Azzi costretto a convergere verso il centro del campo, ma soprattutto a cedere il pallone all'indietro per Nador. Nieling, Zampano, solito giro palla da destra verso sinistra del Modena con i suoi quattro difensori. Adesso Caso vorrebbe l'imbucata centrale, ottimo il recupero del pallone da parte di Zedatka che può correre centralmente, il pallone ceduto all'indietro per il supporto di Saporiti, deviazione, adesso può ripartire il Modena con il suo numero 10, ovvero Caso che fa correre Zampano sulla sinistra, può distendersi il Modena sul settore mancino del terreno di gioco, arriva però la chiusura puntuale da parte di Magnino che si guadagna anche un ottimo calcio di punizione, eccellente qui la lettura del capitano dell'Empoli in anticipo sull'intuizione di Zampano, si stava per creare un 2 contro 1 pericoloso sul lato corto dell'area di rigore di sinistra, è arrivata prima la chiusura di Magnino, poi c'era in supporto anche Romagnoli, si ripartirà da un calcio di punizione in favore dell'Empoli, proprio Magnino a incaricarsi della battuta, si avvicina Yepes che detta il passaggio, Magnino preferisce tornare all'indietro e giocare con calma verso Romagnoli. Sisai sotto lo sguardo attento di Galloppa, alza il pallone Sisai, lancio lungo però completamente sbagliato, in verticale irraggiungibile, non c'era né Spendi né Saporiti, chiede più calma anche Bruno Loreiro Battista in panchina quando non ci sono soluzioni in verticale, di cercare di far viaggiare il pallone, fare un giro palla in più per non sprecare il possesso palla. Si è abbassato adesso anche Brugman a giocare sulla linea dei difensori per cercare di portare un po' di energia, vitalità alla manovra, al giro palla del Modena. Nieling centralmente all'interno del cerchio di centrocampo per Bianco, addirittura raddoppiato sia da Spendi che da Saporiti, ovviamente un centrocampo anche molto qualitativo quello del Modena formato da Brugman, Bianco, non c'è Santoro ma c'è Azzi al suo posto e non a caso il Modena è passato a due centrocampo, con Santoro invece sarebbe stato un centrocampo a tre. Cerca di correre e di scattare Biondini sulla sinistra che vince il duello fisico con Brugman guadagnandosi una rimessa laterale, poi va a lamentarsi con il direttore di gara, il classe 2009 dell'Empoli. Le giocate tutte praticamente da titolare tranne la gara contro il Mantova, una delle sorprese più belle di questo inizio di campionato. Sisai, solito movimento anche di Biondini ad attaccare la profondità, va da solo Sisai, primo dribbling che riesce, poi l'appoggio per Saporiti, ottima l'intuizione con l'esterno destro per lo scatto all'interno dell'area di rigore da parte di Spendi, arriva la diagonale provvidenziale di Bianco che chiude in calcio d'angolo il primo angolo della partita, il primo angolo in favore dell'Empoli quando siamo arrivati all'ottavo minuto di gioco. Calcio d'angolo per l'Empoli dalla bandierina di sinistra, sul punto di battuta si prepara Saporiti all'interno dell'area di rigore, sono 5 le maglie dell'Empoli, rimangono praticamente in 4 come ultimi uomini gli azzurri, Saporiti. Attenzione al movimento di Kautz sul primo palo, va nel cuore dell'area di rigore Saporiti, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Empoli, perché si ripartirà da un rimessa dal fondo da ribattere per Cicisola, perché il pallone era in movimento, nono minuto, risultato ancora sullo 0-0, mini spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno. Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana.
0: Esce dal traffico, testa alta Nador, che ha rischiato tantissimo perché ha prima superato Spendi, poi anche gli Epes, riuscendo a districarsi dalle tante maglie bianche dell'Empoli, ma rischiando, ripetiamo, tantissimo, perché se nel caso in cui avesse perso palla si sarebbe aperta una prateria per gli attaccanti azzurri. Modena in possesso del pallone che ricomincia da dietro. Bianco all'interno del cerchio di centrocampo, attenzione al movimento di Azzi che attacca la profondità, se ne accorge Sisai, anche Kautz in copertura sul pallone vagante, arriva il più veloce di tutti, ovvero Ambrosino, il classe 2003 di proprietà del Napoli. Sisai messo giù, non c'è niente per il direttore di gara, anzi sì, arriva con qualche attimo di ritardo, ma arriva il fischio del signor Calzavara della sezione di Varese, si ripartirà da un calcio di punizione in favore dell'Empoli dal lato curto dell'area di rigore di sinistra. Siamo all'interno della metà campo azzurra, c'è Romagnoli sul punto di battuta, anzi c'è Kautz sul punto di battuta, adesso lascia spazio a Romagnoli, la sensazione che possa andare lungo il difensore centrale dell'Empoli, perché il Modena rimane comunque in pressione costante. Romagnoli, il tocco per Kautz, si fa vedere Sisai sulla sua linea di passaggio, rischia di perdere un brutto pallone, Sisai regala una rimessa laterale in favore del Modena. Tonoli ha già battuto Olser, attenzione al mancino dell'ex Pescara, ricomincia da dietro il Modena. Nador, Brugman a gestire il possesso del pallone, lo sceneggiatore dei Canarini all'interno del centrocampo del Modena. Nieling, adesso Zampano, si fa vedere e detta una linea di passaggio Brugman, centralmente rimane in appoggio Bianco, lo decentra però Corrado, ottimo il lavoro da parte dell'esterno azzurro. Adesso Bianco riesce a duellare e a duettare con il giocatore del Modena, si trattava di Olser che aveva trovato una linea di passaggio interessante, la chiusura però provvidenziale all'interno dell'area di rigore della difesa dell'Empoli, che ha liberato un giro palla pericoloso, una manovra avvolgente da parte del Modena che si riporta in avanti proprio con Olser, ottimo il movimento a mezza luna, infatti non si alza la bandierina del primo assistente, cerca di decentrarlo il giocatore dell'Empoli, parte un traversone, alla fine Kautz a mettere fuori il pallone, alimenta però l'azione offensiva del Modena caso, che si appoggia all'indietro verso Brugman, sulla destra sale Nador, parte il traversone all'interno dell'area di rigore, mette fuori soltanto per un istante Kautz, rimane all'interno dell'area di rigore Olser, c'è del pallone per Zampano che calcia forte con il destro, la ribattuta provvidenziale questa volta è da parte di Romagnoli, adesso è in pressione costante il Modena che cerca di chiudere all'interno degli ultimi 30 metri del campo la formazione azzurra. Azzi, movimento di Ambrosino che riesce a recuperare il pallone, una giocata elegante con il tacco per liberare Olser, l'ultimo tocco è di un giocatore del Modena perché si ripartirà da una rimessa dal punto, fischi e brontola, rumoreggia il pubblico presente sugli spalti, ma il Modena in questi ultimi minuti di gioco ha fatto vedere tutte le capacità, le qualità nel giro palla quando riesce ad accelerare con il pallone tra i piedi. 13° minuto, risultato ancora sullo 0-0, rimessa dal fondo per l'Empoli, mini spot.
5: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
6: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
5: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
0: 13° minuto, risultato ancora sullo 0-0, da un paio di minuti a questa parte il Modena che gestisce con maggior proiezione offensiva e pericolosità il giro palla. Adesso Brugman centralmente per Olser, messo giù, non c'è niente per il direttore di gara. Allora può ripartire l'Empoli in contropiede con Spendi in avanti rispetto alla figura di Nador, può arrivare sul pallone, lo protegge bene usando in maniera eccellente il fisico e il corpo a deludere l'intervento del numero 6 del Modena, rimessa laterale in favore dell'Empoli nella metà campo dei Canarini, biondini con il pallone tra le mani, lo cede adesso a Sisai, attenzione ai movimenti all'interno dell'area di rigore da parte di Spendi e Saporiti. Sisai nota che non ci sono movimenti, allora ricomincia lì dietro da Kautz. Lo scorso anno campionato altalenante, quello del numero 33 azzurro con il Modena, mentre nella stagione precedente ha giocato 25 partite segnando un gol e due assist proprio con la maglia giallo-blu. Sisai riceve largo sulla sinistra, vede il movimento contro di Spendi che cerca di far fuori Nador con un controllo a seguire che si trasforma in dribbling, pallone però leggermente lungo, arriva in anticipo sia su Nador ma soprattutto su Spendi. Cicizola che blocca il pallone e fa ripartire il Modena. Nieling, Brugman centralmente, adesso Bianco a supporto Brugman, di prima attenzione per Tonoli, tra le linee il solito movimento di Bianco che si scambia sempre la posizione con Brugman per venire a ricevere girato verso la porta, e questa è una anche delle soluzioni e situazioni che cerca di adottare Galloppo, a far sì che ogni giocatore che riceva il pallone sia girato verso la porta avversaria per accelerare anche il giro palla e il possesso, cosa che stiamo vedendo molto spesso con Bianco e Brugman, con Brugman che si stacca proprio dal reparto di centrocampo per andarsi a allineare alla linea difensiva, e Bianco che ha più, diciamo, spazio di manovra. Adesso Nador in avanti, Ulser ostacolato da parte di Yepes, permette il recupero di Corrado, accanto a lui c'è Zedatka, vorrebbe l'1-2 con il 98 dell'Empoli, 1-2 che si chiude, Corrado raddoppiato sia da Bianco che da Zampana, allora ricomincia all'indietro da Zedatka, Saporiti triangolo con Corrado, Saporiti si sovrappone, Corrado va direttamente all'interno dell'area di rigore a cercare il movimento, il taglio di Spendi, pallone però troppo su Cicizola che blocca senza problemi, fa subito ripartire il Modena, ci sono veramente pochi attimi di pausa. Adesso Tonoli con il pallone tra i piedi, Nador, Nieling accanto a lui, il servizio è proprio per il numero 20 chiamato in causa dall'altro difensore centrale, Brugman, movimento addirittura di Zampano che è andato a spostarsi nella posizione centrale del reparto offensivo con il caso che invece si è allargato sulla sinistra. Azzi lo va subito a prendere alto Sisei per togliergli lo spazio, il movimento interessante di Ambrosino, su di lui si rinnova la marcatura, il duello con Kautz, giocata però di Ambrosino a servire la corsa di Azzi, costretto a retrocedere, il traversone con il sinistro, Romagnoli mette fuori, poi Yepes litiga con il pallone, alla fine il recupero della sfera avviene grazie al numero 70 Ambrosino che cede a Brugman. Giro palla del Modena, classico da destra verso sinistra, adesso siamo sul settore mancino del campo con Zampano che vorrebbe un traversone all'interno dell'area di rigore, costretto però a retrocedere e tornare all'indietro da Nador, il passaggio lì vicino a lui per Bianco. Adesso Brugman vede l'inserimento di Ambrosino con il tacco, Romagnoli la chiusura ancora una volta decisiva del numero 6 dell'Empoli, adesso però Empoli che fa veramente fatica ad uscire, Ambrosino carica e calcia con il destro, Seghetti l'aspetta lì e blocca il pallone, 17esimo minuto, risultato sullo 0-0, parata di Seghetti su uno dei primi tiri in porta della partita effettuato da Ambrosino, uno dei giocatori che ha preso parte a più occasioni create dalla sua squadra e soprattutto ha preso parte a più conclusioni in questo inizio di campionato, ben 26, 14 tiri e 12 le occasioni create per il numero 70 del Modena. Bianco si appoggia su Nieling, si abbassa adesso anche Caso a giocare sulla linea dei difensori, Nador, siamo nella metà campo dell'Empoli, Empoli racchiuso praticamente all'interno della sua metà campo, tutti e 11 giocatori, compreso Spendi che sta cercando di dare una mano soprattutto in fase di copertura, non in pressing, perché l'Empoli permette al Modena di girare il pallone cercando di intasare i canali interni del terreno di gioco. Tonoli, il tocco ravvicinato per Azzi, cerca di convergere verso il centro del campo, scappa la marcatura di Biondini, poi Ambrosino fa filtrare il pallone per Tonoli che calcia forte sul primo palo, Seghetti provvidenziale si oppone alla conclusione ravvicinata del numero 77 del Modena, intervento quasi da portiere da hockey da parte di Seghetti, bravissimo a rimanere in piedi e intercettare la conclusione, lo ripetiamo, ravvicinata da parte di Tonoli, prima vera chance del Modena quando siamo arrivati al 18esimo minuto di gioco. Adesso Azzi, lo scambio ancora ravvicinato con Tonoli, intuizione splendida da parte di Ambrosino, un colpo di tacco a mettere in movimento Tonoli, una sorta di triangolo prolungato da parte del Modena che adesso finisce in fuorigioco, proprio Tonoli che poco fa ha avuto l'occasione di portare in vantaggio la squadra di casa. 19esimo minuto, 0-0 in spot.
4: anche in autunno un grande mercato.
7: Tantissimi espositori.
4: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
8: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora.
4: Mercato su giardini, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
0: 19esimo minuto, 0-0 il risultato tra Modena e Empoli. Poco fa una ghiotta occasione per i locali con Tonoli, che non è riuscito a concretizzare il servizio di tacco di Ambrosino. Adesso Magnino allarga sulla destra per Corrado, cerca spazio, parte a traversone sul secondo palo, Spendi vuole fare da torre, sovrastato però da Anador che svetta più in alto di tutti e va a recuperare il pallone, poi lo rende anche giocabile per Azzi che cerca di correre sulla destra, il servizio all'indirizzo di Ambrosino, 1-2 che si chiude, attenzione perché si apre un barco centrale per Olzer, dalla parte opposta del campo arriva Caso che subentra, Caso entra in area di rigore davanti a Seghetti, Caso con il destro esterno della rete, illusione ottica del gol per Caso che ha calciato forte con l'esterno, si era aperta una prateria per i giocatori del Modena, ammonito Magnino e anche Olzer per proteste, l'azione poi è proseguita per il vantaggio perché è arrivato Caso a gran velocità e dalla destra dell'area di rigore ha lasciato partire un gran conclusione che per fortuna dell'Empoli si è depositata sul fondo. 20esimo minuto, 0-0, altra chance per il Modena, mini spot.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana.
0: 21esimo minuto, altra chance per il Modena con Caso, come vi stavamo raccontando poco fa. Il risultato però rimane ancora bloccato sullo 0-0 quando siamo arrivati al 21esimo del primo tempo. Calcio di punizione per l'Empoli sul lato destro del terreno di gioco nella metà campo degli azzurri. Magnino ammonito così come Olzer, ammonizione pesante per il numero 8 dell'Empoli, considerando anche la posizione che ricopre, quella di braccetto destro di difesa. Yepes all'indietro per Magnino, Seghetti in supporto, Magnino preferisce andare da solo, adesso sale con il pallone tra i piedi prima di servire nuovamente Yepes, c'è lo scatto in profondità di Biondini, non c'è lo spazio per poterlo servire, allora Yepes, una mezza Veronica per scappare dalla marcatura di Olzer, poi Zedatka dribbling sul limite dell'area di rigore prima di tornare all'indietro ancora da Kautz, Sizai parte come sempre defilato toccando con i piedi la linea laterale di sinistra, Spendi all'indietro per Biondini, è libero Zedatka sulla corsia mancina, può accendersi il numero 98 dell'Empoli, vede l'inserimento di Sizai finito però in fuorigioco, cerca allora il traversone con il piede destro rimpallato da Tonoli, Empoli che rimane in avanti con una rimessa laterale, sarà Sizai ad occuparsene, anzi alla fine è Kautz, parte il conto alla rovescia da parte del direttore di gara, una delle nuove regole adottate in questa stagione, Spendi va giù, calcio di punizione in favore dell'Empoli sulla tre quarti sinistra del campo, punizione e soprattutto posizione interessante per la squadra azzurra, ha già preso il pallone tra le mani Saporiti, ovviamente salgono le torri per l'Empoli all'interno dell'area di rigore, vediamo soprattutto i tre difensori centrali, Kautz, Magnino e Romagnoli, rimane come ultimo uomo Yepes a copertura di un possibile contropiede all'interno dell'area di rigore, poi ci sono anche Spendi, Biondini a completare i saltatori, sono sei le maglie all'interno dell'area di rigore, rimangono Corrado, Yepes e Sizai. Saporiti con il destro e dunque traiettoria a rientrare, potrebbe anche optare per una conclusione velenosa e insidiosa a cercare lo specchio della porta difesa da Cicizzola. Romagnoli parte da una posizione di fuorigioco, ci sono appunto come dicevamo anche Biondini, Magnino e anche Zedatka che arriva adesso sul secondo palo, parte Saporiti forte con il destro verso la porta di Cicizzola che fa un passo indietro per bloccare il pallone, traiettoria insidiosa ma allo stesso tempo abbastanza leggibile per l'estremo difensore del Modena che ha bloccato senza problemi quando siamo arrivati al 23esimo minuto di gioco del primo tempo. Modena adesso che controlla il possesso del pallone, Brugman all'interno della metà campo del Modena, superata adesso la linea di centrocampo, accanto a lui c'è il movimento di Caso, vede anche Zampano dettare il passaggio in profondità, cerca di servire il giocatore del Modena che poi subentra all'interno all'interno dell'area di rigore, da lì può andare anche verso la conclusione, cerca invece un passaggio sul secondo palo verso Azzi che appoggia per Tonoli, ricomincia all'indietro il numero 77 del Modena, l'appoggio in direzione di Bianco che riceve adesso allargando, smistando sulla destra per Ulser, attenzione al mancino del numero 72 del Modena che si decentra per l'ottima giocata difensiva da parte di Sisei che si guadagna anche una buonissima rimessa laterale per far rifiatare l'Empoli, questa volta eccellente la giocata difensiva del numero 15 degli azzurri a decentrare Ulser, a negargli l'interno del campo e a costringerlo a trascinarsi fuori il pallone. Sarà rimessa laterale in favore dell'Empoli. Kautz con le mani, movimento di Spendi in mezzo a due, si guadagna ancora rimessa laterale, cerca di guadagnare metri l'Empoli da queste situazioni di gioco, questa volta sarà Sisei a batterla, parte il conto alla rovescia del direttore di gara che è già a 3 secondi, sono gli ultimi 2 secondi e per fortuna Sisei riesce a batterla allo scoccare proprio dell'ultimo secondo disponibile. Qui Biondini atterrato all'interno della metà campo dell'Empoli, il calcio di punizione però è in favore del Modena perché in precedenza c'era stato un contatto falloso dello stesso Biondini ai danni di Tonoli, dunque il calcio di punizione in favore del Modena quando siamo arrivati al 25° minuto di gioco. Mini spot.
13: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
14: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
13: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: 25° minuto di gioco del primo tempo, ancora 0-0 tra Modena e Empoli, Modena che ha avuto le occasioni più importanti nel corso di questa prima frazione di gioco, la prima con Tonoli, un destro ravvicinato dall'interno dell'area di rigore intercettato da Seghetti sul primo palo e poi l'altro destro, quello di Caso in azione di contropiede da parte del Modena, terminato sull'esterno della rete. Calcio di punizione per l'Empoli dopo un fuorigioco segnalato da parte del primo assistente del direttore di gara, Iepes con la punta del piede destro ad allargare sulla sinistra per Sisei, movimento di Spendi che voleva il pallone lateralmente, non si è fidato Sisei perché Spendi era ostacolato da Nador che lo sta marcando molto stretto in questi 25 minuti di gioco. Kautz converge verso il centro del campo e poi appoggia all'indietro per Magnin, attenzione allo scatto di Corrado in profondità, lo vede con la coda dell'occhio Zedatka, cerca di servirlo il numero 98 per il numero 91 dell'Empoli che trova una buona linea di passaggio per Saporiti che può entrare all'interno dell'area di rigore, arretrato per Biondini che calcia con il destro, ribattuta, ci prova poi Iepes dalla distanza, Iepes un bacio al palo e pallone che termina in fondo alla rete, all'improvviso l'Empoli si accende con il suo numero 21 che trova il primo gol in campionato dalla mezzaluna dell'area di rigore, controllo e conclusione a fin di palo, non può niente Cicizzola che arriva in ritardo e l'Empoli avanti quando siamo al 27° minuto, il gol è quello di Iepes che vale la marcatura azzurra, partita che si sblocca 1-0, mini spot.
15: Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
16: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: La rete di Iepes che sblocca la gara quando siamo arrivati al 27° minuto del primo tempo, Empoli avanti per 1-0 dopo vari minuti di sofferenza da parte della formazione questa sera allenata da Bruno Loureiro Battista, un'azione praticamente accesa all'improvviso da un'intuizione di Zedarca che ha visto lo scatto in profondità sulla destra di Corrado, molto bravo l'ex Modena tra le tante a trovare una linea di passaggio per Saporiti sul lato corto dell'area di rigore, a sua volta Saporiti bravissimo a servire arretrato Biondini che era arrivato di gran carriera a calciare con il destro, conclusione ribattuta, pallone che è rimasto vagante per Iepes, controllo e poi conclusione a fin di palo che è valso l'1-0, adesso gioco fermo perché evidentemente al VAR stanno revisionando qualcosa, forse la posizione in partenza di Corrado, dunque si dovrà attendere per la validazione del gol dell'Empoli dell'1-0 segnato da Iepes, primo gol in campionato, lui che lo scorso anno ha segnato un gol e un assist con l'Empoli. Adesso ovviamente dovremo attendere perché non abbiamo i monitor a disposizione, ma da quello che sembra si sta valutando una possibile posizione di fuorigioco in partenza di Corrado, da cui è nata l'azione del gol di Iepes. Però è tutto valido e dunque gol regolare da parte dell'Empoli, gol regolare il primo della stagione da parte di Iepes e dunque si riprenderà dal risultato di 1-0. ed è così. C'era ancora un attimo di titubanza da parte del direttore di gara, che faceva ancora cenno di aspettare. Arriva la validazione, arriva la conferma sull'1-0 da parte dell'Empoli grazie alla rete di Iepes, gol da fuori area arrivato al 27esimo minuto. Adesso Empoli che conduce, è un gol che fa veramente bene al morale della squadra azzurra, perché lo ripetiamo da un paio di minuti a questa parte, il Modena stava insistendo con una maggior omogeneità in avanti e anche efficacia offensiva, impegnando la difesa dell'Empoli, chiudendo l'Empoli soprattutto all'interno della sua metà campo negli ultimi 30 metri. E adesso questo è un gol che fa bene alla squadra azzurra per reagire, cercare anche di alzare il baricentro. E vediamo come reagirà la squadra di Galloppa, che lo ricordiamo qui al Braglia ancora non ha totalizzato nessun punto. I 7 arrivati in campionato sono tutti arrivati grazie alle trasferte. Cauz in anticipo sul pallone, attenzione all'Empoli che può ripartire con Saporiti, vede una linea di passaggio, il tracciante preciso per servire Spendi, che riesce a tenere in gioco il pallone lato corto dell'area di rigore. S'appoggia a Saporiti, pallone sul destro, può andare dentro l'area di rigore a cercare il movimento di Biondini, che cerca di arrivare in anticipo, poi ancora Iepes dalla distanza, questa volta blocca Cicizola senza problemi, è rimasto a terra all'interno dell'area di rigore il numero 39 dell'Empoli, ovvero Biondini. Si rialza però in questo momento, nessun problema per il classe 2009 azzurro. Adesso può ripartire il Modena dalla parte opposta del campo, giocata in orizzontale per andare a servire Tonoli, che sale ad ampie falcate, guarda la porta, Tonoli ci prova con il destro, si stava per trasformare in una sorta di assist per Ulser, che aveva attaccato il cuore dell'area di rigore. Per fortuna dell'Empoli nessuna deviazione, pallone che termina sul fondo, mini spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno. Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne, e solo a settembre in offerta lancio al 50%.
17: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana.
0: Mezz'ora di gioco del primo tempo, risultato sullo 0-1 in favore dell'Empoli grazie al gol di Iepes siglato al 27esimo minuto. Empoli possesso del pallone con Sisai dalla sinistra, cerca di convergere verso il centro del campo. Sisai che lo scorso anno segnò un gran bel gol contro il Modena, l'Empoli al quel tempo allenato da Alessio Dionisi, poi il Modena completò la rimonta da 1-0, passò al risultato di 2-1. Rimessa dal fondo in favore del Modena con Sisai, che in precedenza aveva cercato di convergere verso il centro del terreno di gioco per poi servire in profondità Saporiti, pallone troppo lungo, terminato direttamente sul fondo. Pallone già rimesso in gioco, Nador, con calma il numero 6 che dialoga con l'altro difensore centrale, ovvero Nieling. Ancora Nador, pochi spazi in verticale per il Modena. Empoli che riesce a muoversi con un corpo unico da destra verso sinistra e soprattutto a chiudere tutti i canali interni, tutte le zone di luce centrale. Dunque il Modena fa fatica a trovare le verticalizzazioni, però attenzione alla squadra di Galloppa, che ha già dimostrato che sa accendersi all'improvviso, soprattutto con le verticalizzazioni, cercando anche di isolare gli esterni Azzi e Caso, uno a destra e l'altro a sinistra. E poi c'è il movimento solito di Olser, attaccare la profondità con Ambrosino che viene incontro. Adesso Tonoli all'indietro per Nador, movimento di Brugman all'interno del cerchio di centrocampo, attenzione a Caso che da sinistra attacca la profondità, non lo vede Brugman ma non c'era comunque lo spazio per poterlo andare a servire. Allora Modena che ricomincia all'indietro, giro palla da sinistra verso destra, adesso Tonoli, il tocco ravvicinato per Olser, di nuovo verso Azzi dalla destra all'interno dell'area di rigore, non ci sono maglie del Modena. Azzi prova lo stesso a guadagnarsi il fondo, alla fine il pallone è sul sinistro, su di lui come sempre Cauz che lo costringe a ritornare all'indietro. Adesso Nieling allarga, smista bene sulla sinistra per Caso, vorrebbe rientrare sul destro il piede forte, eccolo che lo fa, parte il traversone sul secondo palo, pallone troppo lungo, termina sul fondo in favore dell'Empoli. 32esimo minuto, risultato lo ricordiamo ancora una volta in favore degli azzurri per 1-0 grazie al gol di Iepes segnato al 27esimo minuto. Mini spot.
18: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
19: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
18: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
0: 33esimo minuto, 1-0 in favore dell'Empoli grazie al gol di Yepes. Ancora Modena a dialogare con il pallone tra i piedi, possesso palla di Granlunga con la percentuale che tende la lancetta verso la squadra di Galloppa, che però ha creato soltanto due occasioni, una creata vera dall'Empoli concretizzata grazie alla conclusione di Yepes. Nador, superata la linea di centrocampo, attacca spesso sulla destra dalle parti di Tonoli e Azzi, ottimo il recupero del pallone da parte di Cauz che poi viene atterrato sotto lo sguardo attento dal direttore di gara, però non arriva la segnalazione, non arriva nessun fischio con l'incredulità di Bruno Loreiro Batista in panchina. Adesso Modena che può attaccare sulla destra con Olser, lato corto dell'area di rigore, si porta il pallone sul piede forte, ovvero sinistro, parte il traversone all'interno dell'area di rigore, Seghetti mette fuori, poi Zampano, ribattuta la conclusione, non è finito, Bianco e ancora l'Empoli che salva con la chiusura di Biondini praticamente a corpo morto a ribattere sulla conclusione alla distanza di Bianco. Con i denti l'Empoli cerca di tenere il vantaggio in questo primo tempo, poi arriva un traversone controllato, leggibile da parte di Seghetti che blocca senza problemi quando siamo arrivati al 34esimo della prima frazione di gioco. Seghetti, il pallone tra le mani, Magnino si allarga, Corrado, Zedatka cerca di andare lungo, viene servito adesso da Saporiti, entra in mezzo al campo Zedatka, attenzione alla velocità del numero 98 che viene fermato però sul più bello dalla diagonale difensiva preziosissima da parte di Bianco, perché si stava per aprire una prateria per l'Empoli, davvero provvidenziale la diagonale dell'ex Fiorentina, poi viene atterrato un giocatore del Modena, si tratta di uno degli ex, anzi no, si tratta di Caso, non di Brugman, calcio di punizione in favore del Modena. Siamo arrivati al 35esimo, 10 minuti più il recupero al termine di questo primo tempo che vede l'Empoli in vantaggio grazie al gol di Yepes al 27esimo minuto. Adesso calcio di punizione sulla tre quarti sinistra della metà campo dell'Empoli, sul punto di battuta ci sono Ulser con il mancino, altrimenti Brugman con il destro. All'interno dell'area di rigore sono sei le maglie del Modena ad aspettare un possibile traversone. Alla fine va Ulser, il pallone sul secondo palo, troppo lungo, taglia tutta l'area di rigore, costretto a rincorrerlo il giocatore del Modena, si tratta di Bianco che si guadagna una buona rimessa laterale in posizione offensiva, vede subito il movimento di Ulser con la testa a spizzare verso Ambrosino che riesce a girarsi in un fazzoletto, per fortuna dell'Empoli la traiettoria del pallone si alza sopra la traversa della porta difesa da Seghetti, 35esimo, 0-1 in favore dell'Empoli il risultato grazie al gol di Yepes, mini spot.
17: Anche in autunno un grande mercato.
20: Tantissimi espositori.
17: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
21: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora.
17: Mercato su giardini. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
0: 36esimo minuto, Empoli in vantaggio per 1-0 quando siamo ancora a 9 minuti di distanza dalla conclusione del primo tempo. Lancio lungo di Saporiti per cercare la profondità di Spendi, la chiusura però di Cicisola, difficile riuscire a servirlo con i tempi giusti, c'era poco spazio. Ambrosino, attacco alla profondità alle spalle della difesa, Romagnoli chiuse, così anche come Seghetti che negli ultimi rinvii sta giocando in particolar modo con il cronometro, scatenando anche in un certo senso la rabbia da parte della tifoseria del Modena. Seghetti che sta giocando proprio sotto la curva dei Canarini, Sisai, Spendi viene incontro al pallone in inconsueta posizione di mezzala giunta, Seghetti vuole andare lungo l'estremo difensore dell'Empoli per il taglio di Biondini che attacca bene il pallone, riesce ad arrivare in anticipo e anche a toccarla di testa per l'inserimento di Zedatka, la chiusura della difesa però del Modena. Adesso Brugman per Caso sulla sinistra, può accendersi il numero 10 del Modena che attacca centralmente, accelerazione improvvisa del giocatore del Modena di Caso che poi viene atterrato, non c'è niente per il direttore di gara, allora si continua perché il pallone è ancora tra i piedi dei giocatori del Modena. Ulser servito tra le linee in questa posizione di trequartista aggiunto, carica e calcia con il mancino, l'aspetta lì Seghetti che si distende bene sulla sua destra e blocca il pallone. Due gol in quattro partite per Giuseppe Caso in Serie B, 120 partite condite da 22 gol e 15 assist, ci ha provato poco fa invece Olser che arriva dal Pescara, 28 partite, 6 gol e 3 assist lo scorso anno. Spendi vince il duello questa volta di fisico con Nadar che poi da dietro riesce a rimontarlo. Tononi, Biondini da dietro, cerca un tunnel su Sisai, tiene bene il duello e poi si guadagna anche calcio di punizione, anzi no perché la

0: A ricevere palloni e a gestirli non è semplice, però con la difesa molto fisica da parte del Modena in questo quasi 3-6-1, come diceva anche il nostro Alessandro Marmugi durante il pregara, perché Saporiti tende spesso in fase difensiva ad abbinarsi alla linea di centrocampo, che va appunto a creare una densità molto folta nel reparto centrale del rettangolo verde di gioco. Olser tra le linee, Kautz soltanto per un istante, poi torna sul secondo pallone e riesce a far sua con le ampie leve il numero 36 dell'Empoli. Azzi, ancora Kautz in avanti, rimessa laterale in favore del Modena. Tonoli, Nador accanto a lui per Brugman, l'ex Empoli e tra l'altro anche ex Pescara, così come Olser. Nieling, tiro palla sulla sinistra, attenzione a caso, può accendersi. Doppio passo, giocata con la suola, centralmente il movimento di Ambrosino, la chiusura in anticipo da parte di Magnino, poi flipper e carambola che premia Nadar. Allarga sulla destra, smistato il pallone in direzione di Azzi, accanto a lui c'è Tonoli, il pallone proprio per il numero 77 del Modena, parte il traversone interessante, spizzato da Kautz, traiettoria insidiosa sul secondo palo, ancora Modena in avanti che cerca di fare il possesso palla e di chiudere l'Empoli all'interno della sua metà campo quando siamo arrivati al 40° minuto di questo primo tempo. Saporiti, può ripartire adesso l'Empoli in velocità, lo scatto in profondità di Spendilo, vede Yepes con la coda dell'occhio, pallone picca mirandolesco da parte del numero 21 ex Sampdoria, Spendi però viene chiuso da Nadar, allora può ripartire il Modena con Ambrosino, attenzione all'inserimento di Olser alle spalle della difesa azzurra, l'uscita puntuale di Seghetti, attenzione perché si prepara un cambio per l'Empoli con Spendi accasciato sul terreno di gioco e dunque cambio per l'Empoli, ad uscire sarà Spendi, problemi dunque per il numero 11 azzurro costretto ad abbandonare il terreno di gioco quando siamo al 41esimo del primo tempo, cambio che sta per concretizzarsi, anzi si concretizza in questo momento, esce Spendi, entra Popov, mini spot.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana.
0: E dunque al 41esimo del primo tempo sul risultato di 1-0 in favore dell'Empoli grazie al gol di Yepes arrivato al 27esimo di questa prima frazione di gioco, prima sostituzione da parte di Bruno Loreiro Battista forzata perché abbandona il terreno di gioco Spendi e al suo posto entra Popov, ovviamente non cambia niente a livello di struttura e schieramento in cambio con Popov che andrà a ricoprire la posizione poco fa ricoperta da Spendi, cambia ovviamente il sostituto e cercheremo di capire anche poi nel dopogara quali sono le condizioni dell'attaccante azzurro costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Adesso Corrado trattenuto, calcio di punizione in favore dell'Empoli, 42esimo minuto, mini spot.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Pericoloso il Modena quando siamo giunti al 42esimo del primo tempo, traversone dalla destra di Tonoli sul secondo palo, lamentavano un fallo di mano i giocatori del Modena, si riprenderà da un semplice calcio d'angolo in favore della squadra di casa, sono tantissime le maglie del Modena all'interno dell'area di rigore, sono praticamente 8 perché si va ad aggiungere anche Brugman sulla mezzaluna dell'area di rigore, gioco però momentaneamente fermo ma non per revisione al VAR perché il direttore di gara stava andando a chiarire qualche situazione verificata all'interno del cuore dell'area di rigore, allora si può proseguire con il calcio d'angolo in favore del Modena dalla bandierina di sinistra, gioca corto la squadra locale, parte adesso il traversone sul secondo palo, ancora pallone troppo lungo dove non ci sono maglie del Modena, costretto a rincorrere il pallone Azzi, rimessa laterale in favore del Modena, già battuta da Azzi all'interno dell'area di rigore, rimane in supporto l'ex Cagliari, raddoppiato Olser, Azzi parte il traversone teso sul primo palo, pallone che passa sulla mezzaluna dell'area di rigore, cerca lo spazio per concludere Brugman, pallone che scheggia il palo alla sinistra di Seghetti, c'è stata una deviazione però provvidenziale, non siamo riusciti bene a vedere dalla nostra postazione se il tocco è stato di Seghetti oppure di uno dei tanti giocatori dell'Empoli all'interno dell'area di rigore, fatto sta che si ripartirà da un calcio d'angolo in a favore del Modena ha sfiorato.

0: Il gol del pareggio, la squadra di Galloppa quando siamo arrivati al 44esimo del primo tempo, altro calcio d'angolo del Modena. C'è da aspettare, da attendere però, perché il direttore di gara sta verificando una situazione all'interno dell'area di rigore, anzi sarà semplice rimessa dal fondo, quindi nessun tocco, soltanto il pallone che ha sfiorato il palo alla sinistra di Seghetti. La ricordiamo, un'altra delle regole e delle novità di questa stagione, adesso il VAR può intervenire per correggere le segnalazioni del calcio, dell'assegnazione del calcio d'angolo, come avvenuto in questo caso. Niente calcio d'angolo, semplice rimessa dal fondo, ultimo giro di lancette e poi scopriremo anche il recupero. Seghetti lungo Nador, adesso sono aumentati ovviamente i centimetri in attacco con l'ingresso di Popov. Empoli però che ha fatto fatica, al di là del gol segnato, a costruire, a farsi vedere in avanti. Spesso nelle ultime partite abbiamo indicato come riuscisse a costruire con semplicità in ampiezza la squadra di Pagliuca. Questa sera ha fatto fatica anche ad agire attraverso i traversoni, i cross laterali. Vediamo se cambierà qualcosa, soprattutto con un giocatore come Popov che porta a centimetri e struttura all'interno dell'area di rigore dell'Empoli. Tonoli attacca il Modena, siamo in attesa ovviamente del recupero. Brugman centralmente per Ulster, attenzione al sinistro dell'ex Pescara che si appoggia su Brugman. Bianco, triangolo che si chiude, Bianco sul settore centrale del campo, il pallone ceduto sulla destra, saranno due minuti di recupero. Adesso Azzi va all'interno dell'area di rigore per un liberissimo, Ambrosino che stacca di testa, l'intervento decisivo da parte di Seghetti che riesce a intercettare anche questo pallone. Si trattava di Ulster lasciato liberissimo nel cuore dell'area di rigore di colpire un pallone arrivato dalla sinistra grazie al traversone di Azzi. Bravissimo Seghetti, l'intuizione, il riflesso dell'estremo difensore dell'Empoli che è arrivato puntuale a respingere l'ennesimo tentativo offensivo del Modena, che adesso si guadagna anche un ulteriore calcio d'angolo. Sta spingendo la squadra di Galloppa che vorrebbe cercare di riprendere il risultato prima dello scadere del termine di questo primo tempo. Quando siamo arrivati al 46esimo si era andato il primo dei due minuti di recupero, calcio d'angolo battuto teso all'interno dell'area di rigore, poi arriva una conclusione, una deviazione, pallone che scheggia la parte alta della traversa, c'era però fuori gioco. Sta rischiando tantissimo l'Empoli in questi minuti finali di primo tempo, una conclusione praticamente arrivata dal limite dell'area di rigore, dalla situazione di calcio d'angolo, pallone che è stato deviato dalle tante maglie all'interno dell'area di rigore e carambolato sulla parte alta della traversa prima di terminare in rimessa dal fondo. Per fortuna dell'Empoli però si era alzata la bandierina del primo assistente, 46esimo, ultimi 45 secondi prima del scoccare del 47esimo e dunque dell'ultimo minuto di recupero. Popov di testa, Sisai non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa laterale in favore del Modena, 46:30 sul cronometro. Modena che aveva battuto velocemente, però A, il pallone era ancora in campo e B, soprattutto non era quella la posizione, quindi rettificata la posizione. E qui arrivano i fischi del direttore di gara perché Modena continua a battere con il pallone, con due palloni però in gioco, e il direttore di gara ha allargato le braccia come a dire posso fare poco in questa situazione. Adesso può finalmente riprendere il gioco. Caso Nador, eccolo il duplice fischio del signor Calzavara della sezione di Varese. Termina adesso il primo tempo tra Modena e Empoli, termina in vantaggio per gli azzurri grazie al gol, lo ricordiamo, di Iepes al 27esimo di questo primo tempo. Adesso linea allo studio per l'analisi e il commento di questa prima frazione di gioco e poi ovviamente torniamo in diretta dallo stadio Alberto Braglia di Modena per il secondo tempo di Modena Empoli.
1: Il contro azzurro spot.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 full electric.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro azzurro.
4: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
5: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
4: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
3: Incontro azzurro.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Incontro azzurro.
8: Anche in autunno, un grande mercato.
3: Tantissimi espositori.
8: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
3: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
8: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
3: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Incontro azzurro.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Incontro azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
12: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
12: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49, risponde Cero Folini.
3: Incontro azzurro, diretta stadio.
13: Eccoci qua nell'intervallo di Modena-Empoli, 1-0 per gli azzurri, decide la maledetta di Yepes, il tiro beffardo che ha superato Cici Zola, colpevole sulla traiettoria di far rimbalzare il pallone e non intervenire prima, ma insomma insidiosa col rimbalzo proprio davanti al portiere, la traiettoria di Yepes, e l'Empoli così finisce la prima frazione in vantaggio, una prima frazione di sofferenza dove è stato il Modena ad attaccare in maniera massiva, a sfiorare anche più volte il gol, ma è bastato questo guizzo all'Empoli per chiudere i primi 45 minuti in vantaggio. Adesso ci sarà un secondo tempo nel quale provare a difendere, e non solo, perché 45 minuti di difesa potrebbero essere deleterio. Questo risultato che è venuto fuori, un Empoli che dovrà continuare questa seconda frazione senza Spendi, ma iniziare questa seconda frazione senza Spendi, che è stato sostituito proprio sul finire di tempo per, credo, un problema muscolare. Poi andremo a approfondire insomma anche tramite Niccolò e l'ufficio stampa dell'Empoli per capire intanto a sensazione di cosa potrebbe trattarsi, se appunto è davvero un problema muscolare. 388 30 30 100 SMS e WhatsApp per interagire con noi. Alessandro Marinai: massimo risultato, viene a dire, col minimo sforzo. L'Empoli che comunque si è difeso bene, ha rischiato, però è stato sempre compatto, ha sempre cercato di far tirare dalla distanza in maniera sporca il Modena, e ha sfruttato praticamente forse l'unica occasione che ha avuto.
14: Sì, sì, tutto vero, se consideriamo che comunque sta giocando contro una squadra sulla carta più forte, a detta di tutti, a detta degli esperti, fuori casa, al momento è un risultato molto importante, che gratifica comunque la prestazione dell'Empoli, che è fatta di contenimento, di accortezza, di attenzione, e si prova ad andare in ripartenza. È arrivato questo gol di Spendi, secondo me è stata molto importante la giocata di Corrado alla bandierina, che ha creduto su un pallone che il difensore stava proteggendo e pensava di aver fatto su, invece Corrado l'ha ripresa, da lì è arrivata l'azione che ha portato al gol di Iepes. È un Empoli ordinato, qualcosa comunque deve concedere a questa squadra per i motivi detto prima. Seghetti comunque è molto molto attento, a differenza del suo collega, cioè quando si parla, anche come lo si è fatto in questa settimana, del portiere, in questo caso il nostro giovane portiere, bisognerebbe fare un po' d'attenzione, andare un po' più con leggerezza, perché poi anche altrove non mi pare che ci siano portieri.
13: Stiamo attaccati. Parlando di un portiere che non so quante centinaia di presenze ha in Serie B, quindi voglio dire, succedono, è la categoria, è una categoria in cui i portieri, ma lo dicevamo fuori onda, lo dicevi tu fuori onda Ale, ha sbagliato Martinez dell'Inter, voglio dire, in Champions, quindi i portieri sono sempre più soggetti a certe situazioni, questo chiaramente è un errore proprio tecnico, però possono succedere. Detto questo, insomma, Seghetti ha fatto un buonissimo primo tempo, dovrà confermarsi ovviamente anche nella ripresa.
14: Sì, certo.
13: Non è facile, insomma, perché ci aspettiamo un Modena che proverà e ci proverà fino in fondo. Messaggi al 388 30 30 100. Il nostro tattico dice: il modulo è un 5-4-1 che può andare bene per opporsi e ripartire, come si è visto in un paio di occasioni. Squadra che però così perde completamente di profondità. Seghetti ha fatto una gran parata di piede, rischiamo molto e si sente l'assenza del mister in panchina, ma la squadra è unita e c'è. Altro messaggio: meno male che abbiamo trovato un gol fortunato davanti tra Spendi e Saporiti, praticamente non la toccano mai, così è dura reggere una partita intera senza salire mai. Beh, mi leggo anche il messaggio del tattico, una sorta di 5-4-1, è una formazione molto molto difensiva e è un Empoli che ha avuto un po' di difficoltà in questo senso a ripartire, forse Pagliuca si aspettava qualche strappo in più da là davanti.
14: Sì, ma non è un difetto di ora, perché secondo me anche la scorsa partita in casa con l'Arezzo, seppure in inferiorità numerica, l'Empoli si schiacciò troppo, si abbassò troppo, lasciando l'iniziativa agli avversari, che poi chiaramente, se vedono una squadra che rinuncia ad attaccare, va ad aumentare la forza offensiva. In quel caso l'Arezzo mise due attaccanti di esperienza. Non dobbiamo commettere lo stesso errore quest'oggi, perché se ti abbassi troppo e concedi alla Modena la possibilità di venire ad attaccarti alto nella tua area di rigore, poi alla fine ci sta che poi il gol tu lo prenda. Bisogna cercare di essere ordinati, sì, ma non abbassarsi troppo. Bisogna cercare anche di poter costruire qualcosa per andare ad impensierire il modo e possibilmente anche chiuderla, perché se è vero che hai trovato questo gol, io non direi fortunosamente, è l'unica azione che hai avuto, è l'unica occasione che hai avuto, sei riuscito a fare gol. Se hai la capacità, la bravura di andare a fare il raddoppio, chiaramente potresti spezzare le gambe metaforicamente al Modena, che lì poi se la dovrebbe vedere molto dura per risalire due gol.
13: Non possiamo giocare con, dice Massimiliano, con una sola punta, ci schiacciamo troppo all'indietro, bisogna tenere la palla in avanti e per farlo la punta deve avere un compagno vicino con cui dialogare. Poi ancora difesa, piano piano ce lo faranno questo gol. Allora, intanto cambia un po' l'impostazione della squadra con Popov al posto di Spendi, lo ripetiamo, Spendi out per un problema fisico da verificare, da capire la tipologia, sospetto problema muscolare, diciamo così. Popov è più una prima punta, no? Rispetto a Spendi, probabilmente giocherà forse un pochino più spalle alla porta. Non escludo di vedere magari un Di Stefano, magari al sessantesimo, no? Ale, a seconda di come si mette davanti insieme,
14: sì,
13: a Popov.
14: Sì, dipende come va la partita. Ora Popov ha il compito di fare la boa lassù, di ricevere palla, di proteggere, di far salire la squadra, di prendere qualche punizione. Questo è il suo compito, perché comunque l'Empoli è in vantaggio, deve proteggere questo piccolo capitale che si è costruito in questa prima frazione di gioco, non concedere troppo il fianco e provare poi nelle ripartenze. È chiaro che in questo scenario è più utile un Di Stefano piuttosto che Saporiti, che è un giocatore più compassato dall'ultimo passaggio, ma qui si parla di dover ripartire ed andare via in velocità, sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Modena dovrà concedere se vuol cercare di avanzare il proprio baricentro per andare a pareggiare questa partita. Quindi sì, Di Stefano, sono d'accordo con te, potrebbe essere lo strappo in questo momento più giusto piuttosto che Saporito.
13: Attenzione a Magnino perché ha ammonito e quindi è una posizione la sua molto delicata. Peccato perché questo cambio di spendi è arrivato a 5 minuti dalla fine del primo tempo e l'Empoli si è bruciato uno slot tale, no? Questo poi va a influire sicuramente poi.
14: Lo so, però sai, 5 minuti sono tanti per tenere botta, come si suol dire, perché se poi disgraziatamente subissi gol in quel lasso di tempo lì, sai che critiche riceverebbe l'allenatore, quindi non potevi fare altrimenti. A 5 minuti sono tanti, poi ci aggiungi 3 di recupero, 2 di recupero, quelli che ha dato non mi ricordo, e sarebbero sempre 7-8 minuti, non li puoi trascorrere in inferiorità numerica.
13: Senti, chi ti è piaciuto di più in questo primo tempo?
14: Mi è piaciuto
13: difficile?
14: A parte Sisè che continua a non convincermi, gli altri hanno fatto tutto il suo sulla sufficienza. Davanti non mi sono piaciuti per il semplice motivo che non hanno avuto tanti palloni giocabili, sia Spendi ma anche Saporiti non ha fatto grandissime cose. C'è la sostanza di Biondini in mezzo, Corrado comunque non mi è dispiaciuto, ma comunque siamo tutti sul Seghetti a parte, Seghetti in questo momento credo che sia sul gradino più alto.
13: Assolutamente sì. Allora, intanto torniamo a Modena dal nostro Niccolò Pistolesi. Niccolò, non so se c'è qualcuno che si scalda in maniera più intensa o se non ci sono cambi al momento all'orizzonte.
15: No, all'orizzonte non sembrano esserci previsioni per quanto riguarda altre sostituzioni, riscaldamento dei giocatori con il pallone, ma nessuno che si sta scaldando più intensamente con appunto la previsione di poter entrare.
13: Senti, è stato un primo tempo di sofferenza, e però l'Empoli avanti grazie al guizzo di Iepes, l'errore di Cicci Zola, è un Empoli che ha capitalizzato al massimo, diciamo, quello che ha potuto tirare fuori da questa prima frazione. Il solito Empoli solido, compatto, che ha cercato di soffrire il meno possibile anche se ha rischiato, e ha capitalizzato al massimo quell'unica occasione praticamente.
15: Sì, è riuscito a spuntare quell'aspetto, quell'elemento che di solito abbiamo sempre criticato, ovvero quello della concretezza, perché alla prima vera occasione l'Empoli è riuscito a sfruttarla al massimo, segnando il gol del vantaggio con un mezzo infortunio, possiamo definirlo così, da parte di Cicci Zola sulla conclusione di Iepes, angolata ma abbastanza leggibile per l'estremo difensore del Modena. È un Empoli che però si è sofferto, perché la squadra di Galloppo è una squadra molto vivace, vibrante, attiva, che fa girare il pallone, sa quando accelerare, sa quando diminuire battiti e magari fare un giro palla in più in orizzontale, e poi sa quando è il momento di aggredire la verticalità, perché l'Empoli è stato anche attento a cercare di chiudere i varchi centrali senza dare spazi ai canali interni, però poi quando il Modena ha quel pizzico di opportunità per cercare in particolar modo Holzer tra le linee anche attraverso l'ampiezza degli esterni, riesce quasi sempre a sfruttarla, e allora poi si crea quella densità sul limite dell'area di rigore che ha portato i pericoli maggiori all'Empoli. Lo avete già fatto voi comunque da impreziosire la prestazione di Seghetti, che su 2-3 occasioni è stato provvidenziale per far sì che il risultato rimanesse invariato. Le due squadre sono già posizionate sul rettangolo verde di gioco.
13: Allora vai pure, ti lasciamo la linea, Niccolò.
15: Grazie mille, allora è tutto pronto per il secondo tempo di Modena-Empoli. Modena che adesso attaccherà da destra verso sinistra, mentre l'Empoli da sinistra verso destra. Nessun cambio in questa ripresa, ricordiamo l'unica sostituzione è arrivata nel corso della prima frazione di gioco, è uscito Spendi per qualche problemino fisico, ovviamente nel post gara cercheremo di chiarire al meglio anche le condizioni dell'attaccante azzurro. Al suo posto è entrato Popov, quindi non è cambiato niente anche dal punto di vista di struttura e schieramento. Zero cambi invece per Galloppa. Comincia adesso il secondo tempo tra Modena e Empoli, sarà il Modena a dare Avvio alla seconda frazione di gioco che vede l'Empoli in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Iepes arrivata al 27esimo del primo tempo. Nador, come sempre lui a toccare il primo pallone per l'impostazione iniziale dal basso del Modena. Kautz in anticipo su Ambrosini. Biondini alla cieca, infatti davanti non trova nessuno, non c'erano i riferimenti offensivi da poter servire in particolar modo né Popov né Saporiti, che sta giocando piuttosto arretrato rispetto alla posizione che pensavamo potesse ricoprire nel corso di questa partita. Olser come sempre tende ad allargarsi dopo aver ricevuto tra centrale e terzino. Brugman a specchio bianco, ancora Brugman, sale anche Nador, il passaggio per Tonoli. Brugman, il movimento di Olser a dettare il passaggio tra le linee, preferisce passare da Nehling, colpo di tacco di Ambrosino a liberare Olser, vorrebbe il pallone di ritorno il classe 2003 del Modena, un po' di confusione sulla mezzaluna dell'area di rigore, alla fine arriva una conclusione di Ambrosino ribattuta, poi Azzi addomestica il pallone, lo rende giocabile per il traversone da parte di Tonoli. Seghetti blocca all'interno dell'area piccola di rigore e fa suo il pallone facendo ripiatare anche la difesa degli azzurri. Adesso Kautz manovra il disimpegno da dietro, rischioso il passaggio per Assisai che cerca di accelerare in progressione esterna sulla sinistra, viene bloccato in rimessa laterale in favore dell'Empoli. L'intervento difensivo è stato di Bianco, parte il solito timer, il countdown da parte del direttore di gara. Assisai va lungo a cercare Biondini, chiude Tonoli, poi Olser di testa, Iepes, fallo di Olser, viene ammonito il numero 72 del Modena e dunque oltre a Magnino arriva anche l'ammonizione per Olser. Rimane giù il numero 21 dell'Empoli, ovvero Gerard Iepes, per il colpo subito al volto nel contrasto precedente. Non dovrebbe trattarsi di niente di grave, infatti si rialza il centrocampista azzurro nonché autore del gol che sta momentaneamente decidendo la gara e partita. Si ripartirà dal calcio di punizione in favore dell'Empoli all'interno della sua metà campo. Kautz all'indietro verso Iepes, che si è abbassato sulla linea dei difensori. Adesso Sisai di tacco a servire Biondini, la chiusura della difesa del Modena che cerca adesso di proiettarsi in avanti. L'ultimo tocco è stato del classe 2009 dell'Empoli di Biondini, allora si ripartirà da una rimessa laterale in favore del Modena già abbattuta. Può salire ad ampie falcate il numero 20 del Modena, Nehling. Zampano, adesso Caso, riceve da Zando sulla linea laterale, ancora Zampano all'indietro per Nador, non trova spazi centralmente, allora costretto il Modena a girare il pallone da sinistra verso destra. Caso lo insegue Corrado, allora Zampano va lungo alla ricerca dell'attacco alla profondità di Ambrosino, la chiusura attenta di Romagnoli, che sta giocando una partita di attenzione pura insieme a Magnino e Kautz. Ricordiamo la munizione ai danni di Magnino che può pesare poi durante questo secondo tempo. Adesso Azzi cerca di convergere verso il centro del campo, tallonato e fermato da parte di Iepes, costretto a ricominciare all'indietro il Modena. Adesso Brugman, l'inserimento di Tonoli all'interno dell'area di rigore, la sterzata, il cambio di direzione, pallone sul sinistro, adesso vagante verso Olser all'interno dell'area di rigore, cerca di girarsi, Romagnoli lo atterra, non c'è niente per il direttore di gara. Ottimo l'intervento in chiusura, in scivolata sul pallone, timide accenni di proteste da parte dei giocatori del Modena. Si ripartirà però da un semplice rinvio dal fondo, quarto minuto e poi ancora avanti 1-0, mini spot.
16: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid.
17: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
15: Riparte adesso l'Empoli dal fondo quando siamo arrivati al quinto minuto del primo tempo. Saporiti ha libertà per girarsi all'interno della sua metà campo, evita anche Caso, riesce a danzare sulla linea laterale di destra, poi scucchiaia un pallone per l'inserimento di Iepes, viene però chiuso il centrocampista dell'Empoli. Ancora Saporiti, un'altra chance, vede il movimento e profondità di Popov, leggibile però la verticalizzazione del numero 10 dell'Empoli, la chiusura puntuale in anticipo senza troppi problemi da parte di Nador, tra le linee Olser si muove bene in direzione offensiva il numero 72 del Modena, che poi scannerizza e appoggia per Brugman. L'attacco alla profondità di Azzi, il servizio è per Bianco, allarga adesso sulla destra per il cross di prima intenzione da parte di Tonoli. Romagnoli rimane vagante all'interno dell'area di rigore, il pallone mette fuori soltanto per un istante Sisei, ancora ad alimentare l'azione offensiva del Modena c'è Bianco, poi la giocata in direzione di Nieling, tiro velleitario da parte del difensore centrale del Modena che finisce a lunga distanza rispetto alla porta difesa da Seghetti. Si ripartirà da un rinvio dal fondo in favore dell'Empoli. C'era anche forse un fuorigioco da parte del giocatore del Modena, anzi non è il braccio alzato ma il classico timer da parte del direttore di gara. Nel frattempo si scaldano due giocatori azzurri, si tratta, se abbiamo visto bene, se vediamo bene, di Belardinelli e Indragoli. Vedremo se ci saranno delle sostituzioni. Corrado sulla destra accelera contro Zampano, vuole guadagnarsi il fondo, Corrado si ferma, sterzata, duella con il numero 7 del Modena, riesce ad accaparrarsi il pallone e poi andare in mezzo all'area di rigore verso Popov che era isolato, però libero nel cuore dell'area di rigore. Per fortuna del Modena ha spizzato quel tanto che bastasse il pallone in Nador. Attacca l'Empoli dalla sinistra con Sisai, l'inserimento di Biondini, non c'è spazio per poterlo servire, allora il tocco ravvicinato a chiamare in causa Kautz. Attenzione alla conclusione dalla distanza di Zedalka, preferisce servire Magnino, il passaggio lì vicino a lui per Corrado, pallone sul sinistro, parte a traversone interessante sul secondo palo, mette fuori la difesa del Modena a liberare sul possibile colpo di testa di Biondini, poi Kautz alimenta l'azione offensiva girando il pallone, smistando sulla sinistra per Sisai che duella, usa il fisico e il corpo il numero 15 dell'Empoli che poi viene atterrato e si guadagna un ottimo gaggio di punizione. Bravissimo qui Sisai a lavorare con il fisico, con il corpo, eludendo le due marcature dei giocatori del Modena che erano arrivati a raddoppiarlo. Adesso l'Empoli è a disposizione, un calcio di punizione davvero interessante sul lato corto e l'area di rigore di sinistra. Sul punto di battuta c'è Saporiti, all'interno dell'area di rigore salgono Zedacca, Romagnoli, Kautz, Magnino e defilato sul secondo palo Saporiti, ultimo uomo invece Corrado e Sisai. Ovviamente vuole sfruttare la velocità di Sisai per un possibile contropiede. Saporiti sul punto di battuta, Iepes invece all'interno della mezzaluna dell'area di rigore con il destro Saporiti. Attenzione alla traiettoria insidiosa del numero 10 dell'Empoli che va a cercare la porta di Cisola, pallone deviato, rimane vagata all'interno dell'area di rigore, poi conclude l'azione Iepes che calcia forte con il destro, sfiora la doppietta Iepes. C'era stato però un fuorigioco, comunque un contatto falloso all'interno dell'area di rigore, tutto vanificato, aveva impattato alla perfezione il pallone il centrocampista dell'Empoli. Cisola questa volta attento, ha bloccato, calcio di punizione per il Modena. Mini spot
6: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno. Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e solo a settembre in offerta lancio al 50%.
18: Riccardo Corredi,
6: di noi ti puoi fidare. Riccardo, ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana.
15: Nono minuto, Caso dalla sinistra, doppia sterzata, triplo cambio di direzione, va giù, non c'è niente però per il direttore di gara, rumoreggia tutto lo stadio Alberto Braglia di Modena, va lungo Zedatka alla ricerca di Popov, pallone imprendibile per il numero 77 dell'Empoli. Nono minuto di gioco di questo secondo tempo della ripresa, Empoli avanti 1-0 grazie al gol di Iepes segnato nel corso del primo tempo al 27esimo minuto. Zampano, la posizione sembra irregolare, per il momento rimane giù la bandierina, anzi arriva direttamente il fischio del direttore di gara che anticipa per qualche istante anche la bandierina alzata del secondo assistente. Fuori gioco, calcio di punizione in favore dell'Empoli, anche a occhio nudo e in presa diretta c'era sembrato scattare con qualche istante di anticipo il numero 7 del Modena alle spalle della linea difensiva dell'Empoli, che ovviamente si compone di Magnino, Romagnoli e Kautz, e poi ci sono i due esterni che vanno ad aggregarsi al terzetto difensivo, ovvero Corrado a destra e Sisai a sinistra. Saporiti pescato bene sul cerchio di centrocampo, il tocco per Biondini di prima intenzione per Popov, si gira bene il numero 77 dell'Empoli che serve sulla destra a Zedatka, lato corto dell'area di rigore, parte il traversone per Biondini, ci arriva di testa a caso all'interno dell'area di rigore, deve liberarsi e disfarsi del pallone, rischia il numero 10 del Modena che si guadagna poi calcio di punizione all'interno della sua area di rigore. Buona costruzione questa da parte dell'Empoli che ha manovrato bene il pallone pescando tra le linee Saporiti che quando ha la libertà di girarsi riesce sempre a creare qualcosa di pericoloso. Esce Olzer ammonito, al suo posto entra una sostituzione, diciamo, non da poco. Entra Andrea Belotti con il numero 11 che va a posizionarsi sul fronte offensivo. E dunque da questo punto di vista potrebbe cambiare qualcosa con Ambrosino che praticamente va a fare la punta di riferimento in avanti. Parliamo di un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, 116 gol e 32 assist in Serie A in 356 partite, un acquisto decisamente importante da parte del Modena. Zampano, Brugman alza il pallone a cambiare gioco orizzontale verso Tonoli, centralmente per Bianco, a spazio il numero 42, si appoggia lì vicino dove trova Zampano. Siamo sulla sinistra della metà campo dell'Empoli. Zampano all'indietro, cede il possesso del pallone a Nador, adesso ancora Bianco, entra in mezzo al campo Caso, vorrebbe il pallone veloce sul piede destro, non glielo cede Bianco che preferisce passare in una transizione più semplificata da Nador che si scatena, palla al piede, si guadagna anche un ottimo calcio d'angolo per il Modena, il secondo per i Canarini, il quinto totale considerando i tre battuti dall'Empoli quando siamo arrivati all'undicesimo della ripresa. Prima sostituzione effettuata anche da mister Galloppa, è uscito Olser, è entrato Belotti, già battuto il calcio d'angolo da parte del Modena, parte il traversone sul secondo palo, colpo di testa proprio di Belotti che anticipa in una posizione migliore Caso che stava per ribattere in rete, in qualche modo è riuscito a bloccare il pallone Seghetti in presa sicura. Seghetti che gioca adesso corto verso Romagnoli, in disimpegno l'Empoli rischiando anche qualcosina. Iepes all'indietro ancora per Seghetti, questa volta vuole andare lungo l'estremo difensore dell'Empoli, Zedatka sovrastato fisicamente da Nieling. L'Empoli fa fatica ad uscire con il pallone tra i piedi ma soprattutto a trovare i suoi riferimenti offensivi perché là davanti è isolato Popov, non riesce mai a trovare continuità e costanza nel ricevere il pallone, e poi soprattutto i due difensori centrali molto fisici Nador e Nieling che ogni qualvolta Popov riceve il pallone vanno a contrastarlo e in posizione appunto isolata la difficoltà nel gestire e nel supportare anche gli inserimenti alle sue spalle. L'Empoli che deve approfittare soprattutto degli spazi lasciati vuoti come in questo caso con Popov, la sterzata, e riesce adesso a servire, a supportare Saporiti con il mancino in scivolata ad allargare sulla destra per Zedalka, a due tocchi verso Corrado, lato corto dell'area di rigore, doppio passo di Corrado, Zampano l'aspetta lì e riesce a recuperare, la lettura ottima del giocatore esperto del Modena, uno dei più esperti Zampano. Cicizola sulla destra ad allargare il gioco, lo scatto di Iazzi, Tonoli temporeggia, Brugman stazionato sul cerchio di centrocampo, servito adesso Caso come sempre larghissimo sulla sinistra, si abbassa quasi a formare una sorta di terzino aggiuntivo, poi dai e vai ad attaccare la profondità, il pallone di ritorno è proprio per Caso, la chiusura quasi in tuffo di Zedalka di testa, pallone vagante sulla mezzaluna, Bianco ci prova dalla distanza, Seghetti ancora una volta l'aspetta lì bloccando una traiettoria velenosa, insidiosa, leggibile, vero, ma c'era stata una deviazione e poi soprattutto è stato bravo a bloccare il pallone perché si stava avventando su un possibile tap-in, su un eventuale ribattuta. Belotti è stato molto bravo, Seghetti anche in questa occasione, qui viene trattenuto e tirato giù Biondini, non c'è niente per il direttore di gara, attenzione a Popov che subentra in mezzo a due giocatori, alla fine a vincere il contrasto è Bianco, l'ex Fiorentina, il pallone tra i piedi temporeggia e induce a rumoreggiare il pubblico sugli spalti che voleva una transizione del pallone più veloce. Adesso siamo sul settore destro con Tonoli, contromovimento di Azza, Tonoli poi si appoggia all'indietro verso Brugman, arriva il pallone incontro a Belotti, lo sfiora soltanto Ambrosino, vede con la coda dell'occhio lo scatto all'interno dell'area di rigore di Tonoli, cerca di servirlo Ambrosino, chiude la difesa dell'Empoli, adesso sia Magnino sia tutta la panchina dell'Empoli chiedono alla squadra di alzarsi, di cercare di alzare il baricentro perché ormai sono minuti che il Modena sta tenendo all'interno non soltanto della metà campo ma degli ultimi 30 metri di campo l'Empoli. Bianco, imbucata la chiusura di Magnino in scivolata, adesso Popov deve reggere questo pallone perché stava scattando sulla sinistra Biondini, anticipato però da Nador che sta giocando un'ottima partita, il difensore centrale del Modena, adesso Tonoli sulla destra, anzi Pardonazzi sulla destra, l'appoggio per Bianco, parte il traversone sul secondo palo, Corrado mette fuori il pallone, si trattava di Brugman, eccolo invece Bianco che vede l'inserimento sul secondo palo, la posizione era regolare di Azzi che non riesce però a centrare lo specchio della porta, difesa da Seghetti con il destro, alza la traiettoria che termina sopra la traversa. Altro rischio per l'Empoli, altra chance per il Modena, mini spot.
18: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
19: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
18: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
15: Quarto d'ora di gioco della ripresa trascorso. Caso dalla sinistra, parte il traversone interessante all'interno dell'area di rigore, mette fuori il pallone Biondini, alimenta però l'azione offensiva del Modena costantemente in proiezione offensiva la squadra di Galloppa. Altro traversone, questa volta dalla destra, Belotti si gira e calcia, ha segnato un gol clamoroso Belotti, rovesciata di Andrea Belotti, stop e poi conclusione volante all'interno dell'area di rigore, una rovesciata bellissima di Belotti che ha dimostrato tutto il suo valore, un campione così, averlo a disposizione in un campionato come quello della Serie B fa tutta la differenza del mondo. Stop in area di rigore, poi in una frazione di secondo, in un fazzoletto, si è girato in rovesciata e ha siglato il gol dell'1-1 al 16esimo minuto. Arriva il pareggio del Modena grazie al primo gol di Belotti con la maglia dei Canarini, davvero un gol splendido da parte di Belotti, 1-1 mini spot.
20: Anche in autunno un grande mercato,
21: tantissimi espositori.
20: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
22: in piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora.
20: Mercato su giardini, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
15: 17esimo minuto, pareggio il Modena e per quello che stiamo vedendo un pareggio anche meritato, era ormai praticamente tutto il secondo tempo che stava chiudendo l'Empoli negli ultimi 30 metri di campo, Empoli che sta facendo fatica ad uscire e Modena che continua ad attaccare dalle parti della porta difesa da Seghetti, una rete di pregevole fattura quella di Belotti, altro traversone dalla destra partito dai piedi di Azzi, Belotti con una giocata veramente da campione, è riuscito a controllare e poi con un pallone leggermente alzato a girarsi in rovesciata, a siglare l'1-1, non poteva far niente ovviamente Seghetti, è rimasto immobile, si è trattato veramente di attimi e di istanti. Belotti trova così il primo gol con la maglia del Modena, il primo gol in questo campionato e adesso ovviamente sarà complicato per l'Empoli cercare di reagire perché adesso questo gol dà ancora più energia, dà ancora più morale al Modena che stava già giocando una partita di grande intensità. L'Empoli deve cercare di alzarsi, deve cercare di alzare il baricentro perché è costantemente chiusa nella sua metà campo negli ultimi 30 metri e schiacciandosi così tanto sta regalando tanti spazi al Modena. Adesso però può distendersi la squadra allenata da Bruno Loreiro Battista con Biondini che vede il movimento di Saporiti, la chiusura in diagonale da parte di Nieling che arriva in anticipo all'interno dell'area di rigore e riesce a chiudere su Saporiti. Nieling, Zampano si prepara a Santoro per il Modena a bordo campo, era stato l'unico cambio effettuato da Galloppa nei suoi 11 titolari. Al posto di Santoro gli è stato preferito Azzi e di conseguenza è cambiato anche il sistema di gioco. Nador. Empoli chiuso all'interno della sua metà campo, si stacca Bianco dalla marcatura di Saporiti, riceve adesso il 42 del Modena. Giocata a muro con Brookman, ancora Bianco e ancora Nador, movimento sulla destra di Tonoli mentre Azzi viene incontro al pallone. Brugman, Bianco, giro palla ostentato da parte del Modena con l'Empoli che non riesce a recuperare, cerca di chiudere gli spazi in verticale come quello Scavetto a cercare Ambrosino, l'uscita puntuale e attenta di Seghetti che cede adesso il pallone a Magnino, viene incontro Saporiti, chiude tutti i varchi centrali il Modena. Adesso Corrado rischia di perdere un pallone in una posizione di campo pericolosa, può girarsi Ambrosino all'interno dell'area di rigore, fa partire il destro Ambrosino, palo interno e pallone fuori, incredibile, si è salvato l'Empoli, con il destro di Ambrosino, che ha ricevuto all'interno dell'area di rigore il numero 70, è stato bravissimo a girarsi, a mirare il palo alla sinistra di Seghetti, a far girare il pallone, palo interno, pallone che ha danzato poi sulla linea di porta, è terminato sul fondo, ha rischiato tantissimo, ancora una volta la squadra azzurra ha sfiorato il gol del raddoppio della rimonta al Modena. Nel frattempo arriva la seconda sostituzione del Modena, esce Brugman ed entra Santoro. Mini spot.
0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
2: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana.
15: Ventesimo minuto della ripresa, risultato sull'1-1, è arrivata una ammonizione ai danni di Bianco per quanto riguarda il giocatore del Modena, è rimasto giù invece Biondini, se abbiamo visto bene, colui è stato atterrato proprio da Bianco che ha ricevuto l'ammonizione. Nel frattempo seconda sostituzione da parte di Galloppa, è uscito Brugman, è entrato Santoro, non cambia niente a livello di schieramento per il Modena. Poco fa Modena che ha sfiorato il gol del raddoppio, il gol che sarebbe valso la rimonta grazie a un destro di Ambrosino servito all'interno dell'area di rigore da caso, si è girato davvero attaccante in un fazzoletto e poi ha lasciato partire una destra a girare, palo interno, pallone che è danzato sulla linea di porta prima di terminare sul fondo. Sfortunato il Modena che sta creando veramente veramente tantissimo anche nel corso di questa ripresa. Empoli che sta soffrendo, lo sta soffrendo da squadra con i denti, sta cercando di tenere invariato il risultato, un punto sarebbe comunque un risultato importante per cercare di arrivare alla sosta con un risultato positivo per smuovere anche la classifica in casa di una squadra importante come il Modena che sta dando fastidio a tante contendenti e che ha iniziato veramente bene questo campionato. E soprattutto ricordiamolo, Modena che è una delle tre squadre che riesce ad ottenere il maggior numero di punti nelle riprese, ben 4, la vittoria contro il Benevento e il pareggio contro il Sudtirolo, risultati che sono arrivati appunto nel corso della ripresa. Adesso Empoli che attacca, Popov viene ostacolato sulla mezzaluna dell'area di rigore, lamentava un calcio di punizione il numero 77 dell'Empoli che però non viene concesso da parte del direttore di gara. Adesso Modena che può ripartire, sporcato il pallone, impreciso il tentativo di lancio lungo alla ricerca del Gallo Belotti, allora si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Empoli quando siamo arrivati al 22esimo della ripresa. Risultato ancora di 1-1, nel primo tempo il gol di Yepes, nel secondo tempo il gol di Belotti. Saporiti riceve un colpo di tacco di Popov, buono lo scambio tra il numero 77 e il numero 10 dell'Empoli. Adesso Zedarka si sistema il pallone prima di smistarlo sulla destra verso Currado, arriva ad ampie falcate Magnino in sovrapposizione, riceve spalle alla porta e dunque costretto a cedere ancora una volta su Currado. Yepes viene incontro Zedarka, il servizio ancora per Currado, deve cercare di trovare coraggio e consapevolezza anche attraverso questi giri del pallone l'Empoli e queste manovre offensive la squadra azzurra. Yepes dà un'occhiata in verticale, vede il movimento di Corrado, chiuso però da Zampano che adesso litiga con il pallone ma riesce a mantenere il possesso palla e a far girare la traiettoria della sfera. Adesso Ambrosino vede Belotti, la chiusura è scivolata di Cauz, ottimo l'intervento difensivo del numero 33 dell'Empoli. Adesso ancora una volta, questa volta la chiusura è di Sisai che però commette fallo, calcio di punizione in favore del Modena sulla tre quarti destra del campo quando siamo arrivati al 23esimo minuto della ripresa. Sta per entrare Belardinelli nell'Empoli, mini spot.
24: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
25: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
24: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
15: 24esimo della ripresa, calcio di punizione per il Modena, risultato su l'1-1, gol di Epes nel primo tempo, il pareggio di Belotti nel corso della ripresa. Calcio di punizione dalla tre quarti destra del terreno di gioco, all'interno dell'area di rigore dell'Empoli sono 6 le maglie del Modena, 7 con l'aggiunta di un giocatore che adesso si trova sulla mezzaluna. Parte adesso il traversone in mezzo all'area di rigore per un colpo di testa vincente ed è
4: quello di Ambrosino che trova il raddoppio del Modena, la rimonta vincente dei locali, colpo di testa perfetto da parte del numero 70, ovvero Ambrosino, che adesso va a esultare sotto la sua curva, sotto i suoi tifosi. Calcio di punizione battuto perfettamente da parte del Modena, che ha trovato lo stacco di testa perfetto, l'attacco sul primo palo di Ambrosino, colpo di testa che non l'ha lasciato scampo a Seghetti, è terminato sull'angolino più lontano sul secondo palo, niente da fare per l'estremo difensore dell'Empoli, e Modena che trova il gol del 2-1, 25esimo, 2-1 Modena in spot.
5: Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
7: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Quesimo della ripresa, Modena avanti per 2-1. Ci sono un po' accesi anche gli animi in campo, qui l'Empoli sta protestando perché il Modena deve ancora, diciamo, ritornare dall'esultanza effettuata da Ambrosino sotto la sua curva, sotto i suoi tifosi, e adesso sembrerebbe essere tutto pronto. Empoli addirittura che aveva già battuto pensando che il direttore di gara avesse dato l'ok, adesso il direttore di gara che va a spiegarsi anche con lo stesso autore del gol per le troppe perdite di tempo. Modena che trova il gol della rimonta, trova il gol del 2-1, e per quello che abbiamo visto è un gol comunque cercato e voluto dalla formazione di Galloppa, in costante, lo ripetiamo, proiezione offensiva. Vedremo se questa rete scuoterà l'animo dei giocatori dell'Empoli per cercare di riportare quantomeno in parità la partita, ma in avanti fa fatica la squadra di Pagliuca a trovare gli spazi necessari per cercare di far male alla difesa del Modena, che sta tenendo davvero bene il campo e soprattutto dietro non sta rischiando praticamente niente, qualche giro palla sterile però da parte degli azzurri, che non sono riusciti a trovare le vie giuste per provare a incutere timore alla squadra allenata da Galloppa. Adesso Nador sposta il pallone e se ne va su Popov. Tonoli all'indietro, Nieling, s'abbazza Zampano sulla sinistra, lo va subito a prendere Zedatka, si stanno scaldando per l'Empoli Belardinelli, Di Stefano, Deli e Indragoli. Vediamo se ci saranno dei cambi che effettuerà Bruno Loreiro Batista. Nel frattempo qualche gesto di stizza tra Zampano e Corrado, alla fine rimessa laterale in favore della Modena davanti allo sguardo attento del tecnico dell'Empoli. Zampano all'indietro per Nieling, si abbassa Nador, il pallone proprio per il numero 6 del Modena, Nieling, lo scatto in verticale di Zampano con i tempi giusti, Nador a servirlo, Zampano con il mancino all'interno dell'area di rigore, traversone di prima intenzione, sta arrivando dalla parte opposta del campo Tonoli, che anticipa Biondini però non anticipa Kautz, viene rimontato l'ex Modena nonché Kautz, allora il Modena rimane in proiezione offensiva. Santoro si fa vedere, Nieling all'indietro per Santoro, Bianco, Azzi, giro palla del Modena che adesso a differenza del primo tempo può giocare anche con il cronometro per far passare e trascorrere minuti preziosi. Zampano lo attacca Zedarka, centralmente Zampano in direzione di Ambrosino, lascia lì per Kautz, crocchetta di Kautz a sfuggire dalla marcatura di Magnino che poi ritorna sul pallone, Saporiti cerca di spezzare il raddoppio, la chiusura però di Ambrosino, generoso e prezioso anche in fase di ripiegamento, cerca di mettere intensità Bruno Loreiro Battista anche per la ripresa del gioco. Corrado gioca corto per Zedarka, centralmente per Saporiti, deve accelerare adesso il giro palla all'Empoli perché Saporiti ha un po' di spazio, può cambiare orizzontalmente verso Sisei che deve cercare di distendersi sulla sinistra, gli lascia un po' di spazio, ne deve approfittare Cisei, Azzi su di lui, si fa vedere, viene incontro Saporiti, vorrebbe l'1-2 Cisei, Saporiti che si chiude con Cisei, Biondini all'interno dell'area di rigore, carica al destro, il calcio a Biondini, è ribattuto, mani nel volto per Biondini, sapeva che fosse un'occasione importante da sfruttare, poi doppia deviazione, Cicizzola con la mano, pallone che rimane giocabile proprio per Biondini, lato corto dell'area di rigore di destra, anzi no, pallone che era terminato fuori, dunque calcio d'angolo per l'Empoli, il quarto in favore degli azzurri quando siamo arrivati al 29esimo minuto della ripresa, sta per scoccare la mezz'ora di gioco. Saporiti dal punto di battuta,
15: all'interno dell'area di rigore sono soltanto 5 le maglie, adesso 6 perché si aggiunge Zedarka, pallone sul primo palo messo fuori dalla difesa del Modena. Adesso Ambrosino cerca di usare il corpo e il fisico, arriva in seconda battuta Iepes che ricomincia all'indietro da Seghetti. Iepes riceve girato adesso Saporiti sulla corsia di destra, Zedarka ancora Saporiti sulla destra, riceve da Zedarka, all'indietro verso Magnino, accanto a Lucio Romagnoli, salta un giocatore per andare direttamente da Kautz che cerca di convergere verso il centro del campo, zone però intasate, Kautz con il mancino a cercare Popov, vorrebbe uno scambio, uno due che non si chiude, poi Popov di forza tallonato irregolarmente, calcio di punizione per l'Empoli dalla mezza luna dell'area di rigore, anzi no, calcio di punizione per il Modena perché il braccio destro del direttore di gara è rivolto verso la metà campo dell'Empoli e dunque calcio di punizione per il Modena, evidentemente era stato Popov ad arrivare in ritardo sul pallone, dunque calcio di punizione per il Modena, mezz'ora di gioco, mini spot.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno. Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Riccardo. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana.
15: 31esimo minuto della ripresa, Modena avanti per 2-1 grazie alle reti di Belotti e Ambrosini che hanno completato la rimonta. Il gol segnato dall'Empoli nel primo tempo era stato quello di Iepes, manovra il pallone il Modena, Bianco si gira, attenzione all'inserimento di Caso che aveva attaccato la profondità alle spalle della difesa dell'Empoli, non se ne è accorto per fortuna della squadra azzurra, Bianco che ha preferito giocare in orizzontale, ancora Bianco con il pallone tra i piedi, ha giocato un'infinità di palloni il numero 42 del Modena e non a caso è centrale nel progetto di Galloppa, lui il giocatore nonché sceneggiatore della squadra insieme a Brugman che ha abbandonato il campo lasciando il posto a Santoro, sta per entrare Di Stefano per cercare di dare un po' di velocità ed elettricità all'attacco dell'Empoli. Cicizola allarga sulla sinistra, Zampano stacca bene di testa in terzo tempo, Caso in anticipo su Romagnoli, su Magnino, pardone, la chiusura poi in raddoppio di Romagnoli, arriva adesso il cambio dell'Empoli, il secondo dopo l'uscita nel primo tempo di Spendi per lasciare spazio a Popov, esce Biondini ed entra Di Stefano e dunque Empoli più attrazione anteriore, 32esimo minuto, mini spot.
8: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
25: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
8: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
15: 32esimo della ripresa, risultato di 2-1 in favore del Modena, adesso c'è da capire come si sistemerà l'Empoli perché è uscito dal campo Biondini, quindi una mezzala, ed è entrato invece Di Stefano, vediamo come si metterà la formazione azzurra e se cambierà qualcosa a livello di schieramento in campo, la sensazione è che Saporiti potrebbe andare ad abbassarsi sulla linea di centrocampo, prendere il posto di Biondini e Di Stefano invece alzarsi, oppure potrebbe essere semplicemente un 3-4-2-1 con Saporiti e Di Stefano alle spalle di Popov e il centrocampo a due formato da Iepes e Zedarka. Zedarka che andrebbe a ricoprire un inconsueto ruolo dei due di centrocampo. Di Stefano tocca uno dei suoi primi palloni, lo gioca sulla sinistra per Sisei, cerca l'accelerazione il numero 15 dell'Empoli, si può accendere progressione centrale poi converge verso il centro del campo, ancora Sisei atterrato da dietro, non c'è niente però per il direttore di gara, Popov cerca di andare a duellare sul pallone, Di Stefano in area di rigore, subentra il numero 20 dell'Empoli, poi Popov deve crederci l'Empoli perché anche da queste situazioni di gioco improvvise può nascere qualcosa, adesso contropiede del Modena, Seghetti ha letto benissimo anche questa situazione uscendo dalla propria area di competenza, uscendo dalla sua area di rigore, andando a chiudere praticamente su un pallone che avrebbe mandato Caso tu per tu con Seghetti. Adesso Empoli che può attaccare con più coraggio, Sisai dal lato contro dell'area di rigore, si accentra Sisai con il destro, Sisai immobile, Cicizola, pallone che sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore del Modena e termina sul fondo, mini spot.
9: anche in autunno un grande mercato.
10: Tantissimi espositori.
9: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
11: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora.
9: Mercato su giardini, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
4: 35esimo della ripresa, 10 più recupero alla termine della gara, Modena che comanda per 2-1 grazie alle reti di Belotti e Ambrosino, entrambe arrivate nel corso della ripresa. D'altronde lo dicevamo, il Modena è una delle tre squadre insieme ad Ascoli Arezzo che guadagna più punti alla ripresa, all'ingresso in campo del secondo tempo. Calcio di punizione in favore dell'Empoli con Magnino che lo batte immediatamente, può crederci però la squadra azzurra perché in questi ultimi minuti ha avuto due occasioni interessanti sul limite dell'area di rigore dove dei palloni vaganti potevano essere raccolti e gestiti meglio, e in precedenza la conclusione di Sisei che dalla sinistra sta trovando adesso maggiore spazio per arrivare a concludere sul limite dell'area. Cambio gioco sbagliato qui però da parte di Iepes che non raggiunge Corrado, rimessa laterale in favore del Modena, la batterà Zampano. C'è il movimento in avanti di Ambrosino. Zampano va a cercare proprio il numero 70, la chiusura in anticipo di Magnino. Poi Corrado vuole un tunnel e lo ottiene su Zedarka. La giocata di personalità di Zedarka per tagliare il campo in due e cedere il pallone a Iepes, che poi va dalla parte opposta del campo dove c'è Di Stefano. Non sale la sovrapposizione di Sisai, isolato Di Stefano che deve disfarsi del pallone. Triangolo che si chiude con Iepes e Sisai. Arriva adesso il numero 15 dell'Empoli che accelera, arriva sul fondo, il traversone all'interno dell'area di rigore. La chiusura da parte della difesa del Modena. Allora Iepes, ultimo uomo, riesce ad arrivare in anticipo su Belotti che non commette fallo. Rimessa laterale in favore del Modena che può guadagnare altri secondi preziosi sul cronometro quando siamo arrivati al 36esimo della ripresa. Rimessa laterale in favore del Modena battuta in questo istante. Belotti mette a disposizione il proprio fisico, poi però sbaglia il tocco di ritorno e regala una rimessa laterale in favore dell'Empoli. Sarà Sisei ad occuparsene. Iepes, Di Stefano di prima intenzione, Popov ostacolato da Nador. Ha giocato una partita da gigante in Ador, praticamente sempre.

0: Anche il cartellino giallo per Caos, 37esimo, si prepara un triplo cambio per il Modena, mini spot.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana.
0: Triplo cambio per il Modena quando siamo arrivati al 38esimo minuto della ripresa. 8 più un recupero al termine della gara. Adesso cerchiamo di fare chiarezza anche sui cambi. Allora, esce sicuramente Caso, è uscito però anche Ambrosino, quindi fuori Caso, Ambrosino per l'ingresso in campo di Folino e Stenio e anche fuori Paolo Azzi. Al suo posto appunto dentro Folino, poi è uscito Ambrosino, al suo posto è entrato Stenio e poi dovrebbe essere entrato anche, è uscito anche Caso, è entrato Acqua. Quindi dentro Acqua, Folino e Stenio, fuori Ambrosino, Azzi e Caso. Questo è il triplo cambio effettuato dal Modena, che adesso batte il calcio di punizione dalla tre quarti destra di campo. Cerca Belotti a fare da torre, voleva un fallo di mano di Saporiti, lascia correre il direttore di gara. Le proteste anche di Saporiti verso Belotti, come a dire avevo il braccio attaccato al corpo, e dunque si può riprendere con una semplice rimessa dal fondo in favore dell'Empoli. Non sembra esserci anche revisione al VAR, infatti dà il via libera il signor Calzavara della sezione di Varese. Cautz ammonito nell'azione precedente. Romagnoli ancora con il pallone tra i piedi, era scattato in avanti Zidarka, non c'era lo spazio, il tracciante giusto per poterlo servire. Allora Romagnoli ricomincia da dietro verso Cautz. Quando siamo arrivati al 40esimo minuto, 5 più recupero al termine della gara, Iepes ha due tocchi per allargare sulla sinistra verso Sisei, a spazio di Stefano centralmente, Sisei va da solo, va a puntare Tonoli, rientra sul destro Sisei, spezza anche il raddoppio, poi parte il traversone all'interno dell'area di rigore, c'è una spizzata di testa di un giocatore del Modena, poi ci si zola con qualche difficoltà, riesce a bloccare il pallone mantenendo all'interno dell'area di rigore la sfera e dunque potendolo bloccare con le mani. Più attivo Sisei in questi ultimi minuti di gara sulla corsia di sinistra, anche perché adesso subentra anche un po' di stanchezza nei giocatori del Modena che hanno speso tantissimo. Zampano lo va a prendere alto, Zedatka cerca di disfarsi del pallone, Zampano lo cede a Niling, lungo per Belotti, un commette fallo Romagnoli che si era agganciato alla maglia del numero 11 del Modena. Adesso Magnino può salire, palla al piede il numero 8 dell'Empoli che cede il pallone a Cautz, dietro al passaggio Iepes all'interno del cerchio di centrocampo, attaccato però da Acqua. Allora Cautz ricomincia all'indietro da Seghetti, si allarga sulla destra Magnino, chiude però ogni spazio il Modena che va a pressare anche sui singoli portatori di palla. Seghetti ampiamente fuori dalla propria area di rigore, va lungo per Popov, ottimo il controllo con il petto di Popov a saltare di testa ad addomesticare il pallone, giro palla dell'Empoli, Corrado sulla destra, pallone sul mancino, Zedatka salta Santoro, lo mette giù, calcio di punizione per l'Empoli sulla tre quarti destra di campo, punizione interessante per la squadra azzurra. 41esimo minuto, mini spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: 41esimo minuto, 4 più recupero al termine della gara che vede il Modena avanti per 2-1 grazie alla rete di Belotti e Ambrosino. Nel primo tempo il gol di Iepes, calcio di punizione sulla tre quarti destra di campo, Saporiti sul punto di battuta, sono salite le torri all'interno dell'area di rigore del Modena, sono 7 le maglie dell'Empoli all'interno dell'area di rigore, parte Saporiti con il destro, ci sono tanti movimenti all'interno dell'area, è attentissimo anche il direttore, parte Saporiti, la scodella all'interno dell'area di rigore, mette fuori però la difesa del Modena, ha trovato lo spazio dove c'erano soltanto maglie gialle, non ha avuto avuto difficoltà il Modena a liberare la sua area di rigore, fallo non segnalato da parte del direttore di gara, dunque la rimessa laterale in favore dell'Empoli. Modena che stava cercando di ripartire in contropiede. Magnino adesso sta cercando

0: cercando di alzare il proprio baricentro. L'Empoli si prepara, a Deli a bordo campo ad entrare, forse anche Belardinelli, saranno loro due infatti i due cambi, gli ultimi due cambi su cui opterà Bruno Loreiro Batista. Kautz si abbassa e riceve Yepes. Deve giocare in orizzontale, cede il pallone Di Stefano per Yepes. Magnino sulla destra, un po' di libertà, lo va subito però a prendere Santoro tra le linee. Il movimento di Saporiti ostacolato, rimontato alle spalle regolarmente da Acqua, sbaglia però ad uscire. Il Modena regala un'altra opportunità all'Empoli ai piedi di Sisai, che deve retrocedere su Yepes. Smista sulla destra verso Corrado, vorrebbe l'1-2 con Magnino. Magnino opta invece all'interno dell'area di rigore per Zedalka, si gira, può tirare Zedalka con il mancino. Zedalka, doppia deviazione, ci si zola, blocca con una deviazione da parte di un giocatore del Modena che ha smorzato la conclusione di Zedalka, che si era ritrovato all'interno dell'area di rigore con lo spazio per poter concludere con il mancino verso la porta dell'estremo difensore del Modena, che senza problemi però è andato a bloccare. Belotti lavora bene di fisico, però era finito in fuorigioco. Un calcio di punizione per l'Empoli, eccoli i cambi, esce Yepes, entra Belardinelli. Per quanto riguarda il primo cambio, quindi fuori Yepes, autore del momentaneo gol dell'1-0, autore di una grande, di un'altra grande partita, veramente un giocatore trasformato rispetto allo scorso anno, ha dato ritmo al centrocampo, ovviamente complicato anche per lui cercare di velocizzare le azioni con tanti spazi chiusi. E poi esce il capitano azzurro Magnino e al suo posto entra Deli. E adesso cerchiamo di capire come si metterà l'Empoli. Corrado sembra abbassarsi al posto di Magnino, con Zedalka che andrà sull'esterno, e a centrocampo invece agiranno Belardinelli e Deli. Quindi questo è lo schieramento: Corrado, Romagnoli e Kautz il terzetto difensivo, Zedalka, Sisei di esterni, Belardinelli, Deli a centrocampo. Zedalka scambia proprio con Corrado, ha spazio il numero 91, serve immediatamente Saporiti, vorrebbe tornare e chiudere questo 1-2 prolungato con Corrado. C'è stata ed è avvenuta la chiusura di Zampano in preventiva. Kautz sovrasta Belotti di testa, riceve il pallone però e lo può rendere giocabile qui Santoro, che ricomincia all'indietro da Zampano. Si trattava di Tonoli, non di Santoro. Fatto sta che Zampano ricomincia all'indietro verso Cicizzola. Con calma il portiere del Modena la chiede, calma e pazienza anche Galloppa, aspetta quasi il pressing di Stefano. Rumoreggia lo stadio Alberto Braglia perché il Modena è uscito in un disimpegno rischiosissimo ma elegante. Poi l'Empoli a recuperare il possesso del pallone con Kautz, è rimasto giù un giocatore del Modena, si dovrebbe trattare di Folino. L'Empoli per il momento non ha nessun terrore, intenzione di mettere fuori il pallone, e il Modena dunque gioca per il momento con un uomo in meno in 10 uomini. Deli si rialza, adesso Folino con il mancino, cambio gioco prezioso di Deli e anche positivo. Saranno 5 i minuti di recupero, si giocherà fino al 95esimo, fino al 50esimo della ripresa. Saporiti gestisce bene questo pallone, poi lo gioca sulla sinistra, parte il traversone sul secondo palo, troppo lungo il pallone, raccoglie dalla parte opposta del campo un giocatore del Modena che vorrebbe cercare di guadagnarsi un calcio di punizione, cerca di istigare Zedatka al fallo e ce la fa, anche se onestamente sembrava tutto fuorché calcio di punizione questo. Fatto sta che si ripartirà da un calcio di punizione in favore del Modena. Non sembrava aver commesso fallo Zedalka sul numero 33 Stenio, evidentemente, però aveva un altro giudizio il direttore di gara. Dunque calcio di punizione quando se n'è andato il primo dei 5 minuti di recupero assegnati dal signor Calzavara. Calcio di punizione per il Modena. Cicizzola all'interno della sua metà campo sulla linea laterale sinistra, da lungo Cicizzola, stacca Zedalka, cerca di rilanciare in avanti quasi alla cieca Popov, anticipato da Nieling. Deli cerca di mettere ordine, Belardinelli alleggerisce per Corrado, centralmente adesso per Deli con il mancino verso Romagnoli. Da destra verso sinistra l'Empoli alla ricerca di spazi per regalarsi delle ultime opportunità. Di Stefano, attenzione al movimento di Belardinelli in verticale. Di Stefano si complica la vita, costretto a tornare da Sisei. Deli, Magnino, anzi Zidarka, pardon, Magnino è uscito per lasciare posto a Deli, parte traversone di Zidarka, interessante per Di Stefano sul secondo palo, non può arrivarci però il numero 20, aveva trovato un buon tracciante Zidarka pochi metri dopo la linea del centrocampo sulla destra, non è riuscito però a controllare il pallone. Di Stefano si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Modena quando siamo arrivati al 47esimo secondo minuto di recupero dei 5 assegnati. Rimessa dal fondo in favore del Modena, Cicizzola andrà direttamente lungo a cercare o Folino o Belotti. Il pallone è indirizzato verso Folino, stacca però di testa Caos, poi Santoro per Tonoli che gioca adesso in proiezione offensiva, il terzino del Modena, viene servita ancora una volta Tonoli, pallone però che si perde in rimessa laterale, sta per scadere anche il terzo minuto di recupero. Centralmente Belardinelli, Popov fa correre Belardinelli, la chiusura però di Neiling, chiama intensità il tecnico dell'Empoli che ci crede. Deli può girarsi, il numero 44 va a servire Di Stefano all'interno dell'area di rigore, ci sono tante maglie dell'Empoli, parte il traversone di Stefano nel cuore dell'area di rigore, c'è addirittura Romagnoli andato a saltare di testa, Cicizzola raccoglie e blocca il pallone, uomo aggiunto, attaccante aggiunto Romagnoli sul traversone partito dalla destra di Stefano, 48esimo scoccato in questo istante, 2 alla chiusura del match dei 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Colombella altissima di Cicizzola che va a spiovere poi sulla zona del campo occupata da Corrado e Zampano, ottimo il lavoro di Corrado con il fisico a guadagnarsi rimessa laterale. Deli con il destro vorrebbe uno spazio in verticale, costretto però ad appoggiarsi su Caos, adesso Romagnoli praticamente è un attaccante aggiunto, non c'è più in difesa il capitano dell'Empoli. In avanti il Modena alla cieca, non c'è nessuno però come riferimento offensivo avanzato per i canarini, allora Deli può attaccare l'Empoli, la trazione anteriore con Muginita, Zedarka, Deli deve accelerare però l'Empoli trova un ottimo tracciante per andare a servire sul lato corto dell'area di rigore di Stefano, può tentare il traversone il numero 20 dell'Empoli, retrocede all'indietro per Sisei, andrà lui dentro l'area di rigore, traversone completamente sbagliato da parte del numero 15 dell'Empoli che non riesce a trovare un pallone insidioso all'interno dell'area di rigore, aveva costruito bene la squadra di Pagliuca, ottima l'entrata in campo di Deli che aveva trovato anche delle soluzioni interessanti, suo il sinistro ad allargare per Di Stefano, poi Sisei ha completamente sbagliato il traversone ed è un peccato perché all'interno dell'area di rigore c'erano tante maglie dell'Empoli. Zampano, Romagnoli con il destro, Deli, attenzione all'Empoli che può attaccare in verticale, si sovrappone Romagnoli, il passaggio per Corrado potrebbe essere una delle ultime occasioni, Corrado all'interno dell'area di rigore mette fuori a qua, rimessa laterale in favore dell'Empoli, 49 e 30, ultimi 30 secondi di gioco, ultima chance, ultima occasione per l'Empoli, Corrado all'interno dell'area di rigore, pallone deviato, lo raccoglie Belardinelli che alimenta l'azione offensiva trovando un buon tracciante, smistando bene sulla destra per Corrado che deve cercare di mettere dentro questo pallone, Zedacca la comoda per Deli con il sinistro, sterzata con il destro, deve appoggiarsi su Deli, traversone dentro per Popov che stacca di testa, Cicizzola la tiene lì, blocca per terra Cicizzola sullo stacco di testa di Popov che ha avuto l'occasione per pareggiarla all'ultima chance, allo scoccare del 50esimo, la blocca però Cicizzola sulla linea di porta e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara con un brivido finale, il Modena riesce a guadagnare 3 punti, 0 punti per l'Empoli, seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Guido Pagliuca che dopo essere caduto contro l'Arezzo cade anche contro il Modena, nel primo tempo il gol di Iepes aveva chiuso in vantaggio l'Empoli, poi nel secondo tempo la rimonta del Modena grazie al gran gol in rovesciata di Belotti e poi alla rete di Ambrosino per la rimonta finale di 2-1, ha avuto l'ultima chance al 50esimo Popov di testa per incornare alle spalle di Cicizzola, la traiettoria però è stata bloccata dall'estremo difensore del Modena, finisce così allo stadio Alberto Braglia di Modena 2-1 in favore del Modena. Adesso linea alla regia, allo studio per tutte le analisi e poi ovviamente attenderemo anche le parole dei protagonisti, 2-1 per il Modena.
1: Incontro azzurro spot.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro azzurro.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Incontro azzurro.
2: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
1: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
2: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
1: Incontro azzurro.
2: Anche in autunno, un grande mercato.
1: Tantissimi espositori.
2: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
1: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
2: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
1: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Incontro azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049. Risponde Cero Folini.
1: Incontro azzurro.
6: Le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
8: Incontro azzurro. Diretta stadio.
9: Cade l'Empoli a Modena, seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri di Pagliuca. Non basta il vantaggio di Iepes, il Modena attacca, ha sprombattuto nella ripresa come già aveva fatto per buona parte del primo tempo e la ribalta grazie ai gol di Belotti e Ambrosino. Nel finale l'Empoli prova a tornare fuori e sfiora addirittura il pari con Popov, ma alla fine i tre punti vanno ai Canarini e l'Empoli esce da questa sfida prima della sosta con niente di fatto. 388 30 30 100 WhatsApp per interagire con noi, scriveteci insomma le vostre sensazioni e le vostre analisi su questa sconfitta dell'Empoli. Tra poco andremo ovviamente al Braglia a sentire le dirette parole dei protagonisti grazie al nostro Niccolò Pistolesi. Qui accanto a me c'è Alessandro Marinai, di nuovo ciao Ale.
10: Ciao.
9: E buonasera. Che cosa diciamo di questa sconfitta? Un Empoli che aveva capitalizzato nel primo tempo quell'unica occasione, quel tiro di Iepes, e poi ha badato solo a difendersi, ma difendi, insomma, poi alla fine i gol sono arrivati. La reazione nel finale, però, è chiaro che senza ripartire, mettersi lì per 50-60 minuti, poi diventa difficile.
10: Sì, io credo che uno dei problemi dell'Empoli sia questo, ma non è la prima volta che succede. Anche venerdì scorso contro l'Arezzo l'Empoli si abbassò troppo e lì la giustificazione fu che c'era l'inferiorità numerica. però oggi non c'è l'inferiorità numerica, ma si è ugualmente abbassato troppo, lasciando l'iniziativa agli avversari, prestando il fianco. E poi ma lo avevamo detto anche nel corso del primo tempo, che l'errore che non doveva fare l'Empoli era questo, e invece l'ha fatto. Sono arrivati due gol che hanno consentito a Modena di ribaltare la situazione e poi di gestirla. L'attacchi finali dell'Empoli, che ha prodotto poi il colpo di testa di Popov proprio nel finale, sì, sono arrivati, perché chiaramente te cerchi di andare a pareggiarla questa partita, però qualcosina in più lo dovevi fare prima del novantesimo, comunque dell'85esimo, quando l'Empoli ha provato a mettere la testa nell'area di rigore del Modena. Dispiace, perché è una dinamica, sai, molto simile anche a quando è successo a Mantova. Il Mantova in tre minuti la ribaltò, l'Empoli è andato al riposo in vantaggio di 1-0 e poi in tre minuti nella ripresa il Mantova la ribaltò col sigillo poi finale che finì 3-1. Oggi il Modena l'ha ribaltata in 9 minuti, quindi probabilmente c'è un problema, perché se succede una volta può essere un caso, ma se succede poi già un paio di volte può essere una dinamica da valutare, da studiare. Ora c'è una lunga sosta, chiaramente bisognerà mettere a punto questo aspetto, il perché l'Empoli si abbassa troppo all'inizio dei secondi tempi, e poi ci sarà da affrontare il problema anche realizzativo, perché ad oggi è il secondo peggiore attacco del campionato.
9: E ci sarà anche da capire quelle che sono le condizioni di Steven Spendi, qualche problema per lui. Meno male c'è la sosta, mi viene da dire, sia per recuperare lui sia per recuperare insomma anche Egan e magari anche Monaco, tutti quei giocatori che non sono al meglio, di cui l'Empoli ha assolutamente bisogno, perché oltre al valore intrinseco del Modena, al valore oggettivo della squadra, ancora una volta i cambi ovviamente hanno fatto la differenza, e lo abbiamo visto con l'ingresso di Belotti, che è sicuramente un giocatore che sta vivendo la parte finale della sua carriera, reduce da un grosso infortunio, però mezz'ora in Serie B può sempre fare la differenza, e ha fatto forse un gol che potrebbe essere uno dei più belli dell'anno già, insomma, no? Ale, lo dicevamo anche fuori onda.
10: Sì, penso di sì, perché esteticamente, stilisticamente da vedere è un bel gol, però se lo guardo con gli occhi dell'Empoli, probabilmente lì bisognava fare qualcosina in più per non consentire all'attaccante di fare questa giocata. Però da vedere, è comunque un bel gol.
9: Tanti messaggi che stanno arrivando al 388 30 30 100, li leggiamo tra poco dopo una pausa.
11: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un'autogiri in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro azzurro.
9: Allora, dicevamo dei tanti messaggi che stanno arrivando. Molto deluso, dice un ascoltatore, senza competitività e giocando tutti in difesa, è inutile continuare a crederci. Addirittura ora cominciamo con le montagne russe, no? Si passa da saremo la squadra rivelazione a siamo già retrocessi. Ovviamente questo ce lo dobbiamo aspettare, però bisogna mantenere secondo me un po' di equilibrio. Indipendentemente che il Modena ha vinto meritatamente, scrive un ascoltatore, anche oggi la differenza l'hanno fatta i cambi, che noi non abbiamo. Non puoi giocare un campionato con 12-13 giocatori e qualcuno per far numero in panchina. Un applauso per tutti i detrattori di Seghetti della scorsa settimana, tutti i grandi intenditori e tifosi. Oggi se non metteva una pezza lui ne potevi prendere addirittura 4. Ma perché, dice Massimiliano, abbiamo cominciato a giocare solo dopo che siamo andati sotto? E anche una questione mentale, stasera il mister ha sbagliato. Per me d'ora in poi l'allenatore deve trovare il modo di far giocare Popov e Spendi assieme, altrimenti siamo impalpabili. Sì, un po' il tema delle ultime gare è stato quello del ripartire, della pericolosità, no, offensiva. Alessandro, è vero che con l'Arezzo hai giocato tanto tempo in 10, e quindi insomma abbiamo, come dire, osservato quella gara e l'abbiamo analizzata in base a quel tipo di situazione che si era venuta a creare. Oggi con un avversario forte, però abbiamo rivisto insomma grande difficoltà poi arrivare lì davanti. Di Stefano mi sembra che sia stato bocciato da Pagliuca in queste ultime gare, perché gli ha preferito una volta Sisei, una volta Saporiti, anzi forse due volte Sisei e una volta Saporiti lì davanti, mettendo Zedatica a centrocampo. e quindi poi il peso specifico un pochino diminuisce se giochi con una vera punta sola, perché Sisei e Saporiti non sono attaccanti.
10: Sì, sì, no, ma allora con l'Arezzo io l'ho detto più volte e lo ripeto, secondo me non ci stava l'abbassarsi così troppo, anche se sei in inferiorità numerica. Stavi giocando con l'Arezzo, non con il Barcellona di Yamal. Troppo vuol dire che poi concedi all'avversario di provarci in tutti i modi, di aumentare il peso offensivo con i cambi, e poi la paghi questa cosa, perché comunque se stai lì prima o poi il gol lo prendi. Anche a Carrara, se ti ricordi, la Carrarese è ultima in classifica, giustamente dico, perché è una squadra molto debole, ha il peggior attacco della categoria, ma anche a Carrara te hai concesso due occasionissime a loro per tue sbavature difensive. Quindi c'è da migliorarlo questo aspetto, ma non devi avere il timore o la paura di provare ad impostare, perché se no dopo alla fine perdi troppi punti. Ho già fatto l'esempio di Mantova, anche quello di oggi. Non è che se vai in vantaggio 1-0 al primo tempo la devi portare a casa sempre, ci mancherebbe altro, però se dai il motivo agli avversari di attaccarti, se glielo lasci fare, se glielo concedi liberamente, e poi rischi di pagare dazio, come è successo a Mantova e a Modena, che sono due squadre che stanno lottando per le posizioni di vertice. Però te devi cominciare ad avere anche un pizzico di coraggio, un po' di personalità per andare a provare ad imporre il tuo gioco. Se non lo fai, mi viene da dire che in questo momento non hai la forza per farlo.
9: Ancora messaggi al 388-3030-100. Sconfitta meritata, purtroppo i valori che possiamo mettere in campo sono quelli che sono. Speriamo che tutto questo basti per salvarsi, ma sarà molto complicato, dice Phil. Empoli al massimo delle sue possibilità, dispiace veramente tanto, dice Michele da Ponte Buggianese. E poi Mirko, purtroppo anche a questo giro la differenza la fanno i cambi, avere poche alternative in panchina alla lunga sarà un grosso problema. E qui si ritorna sul discorso alternative, no Alessandro, che poi arriva a pesare, perché comunque tra infortuni, squalifiche e tutto, poi ti ritrovi senza grosse possibilità di cambiare la partita.
10: Ma è una verità, è un fatto oggettivo. Oggi con i 5 cambi la stravolge una partita, cambi totalmente una formazione, e questo inizio di campionato ci ha detto questo, perché anche a Mantova ci furono dei cambi dove loro misero più personalità, fisicità, esperienza, e te non ce l'avevi. Oggi i cambi ti hanno cambiato la partita, così come i cambi dettero un imprinting diverso all'Arezzo, perché mise dentro Cerri, mise dentro Mancuso e via scorrendo. Quindi i cambi sono una componente al momento importante per questo Empoli, che non riesce a fare quello che vorrebbe fare, e quindi sarà un leitmotiv importante per il proseguo della stagione, perché comunque, come abbiamo detto anche in apertura, ora non puoi fare più niente. Questi sono i giocatori, con questi devi andare a cercare di fare più punti possibili.
9: Sì, parliamo poi anche delle scelte iniziali, sicuramente una formazione inedita per gli azzurri. Chiederemo magari anche attraverso il nostro Niccolò la scelta di invertire gli esterni, se era per un motivo tattico, se era per liberare magari più al tiro Sisei, che da sinistra può centrarsi e andare verso il centro. Quindi aspettiamo a come dire, dare un giudizio su questo. Le parole, non so se parlerà Loreiro o poi direttamente Pagliuca. Quello che mi è dispiaciuto, ti dico la verità, è non aver visto Corrado sulla sinistra, perché secondo me è stato un po' un limite, perché è un giocatore che proprio ha una corsa, è importante farlo rientrare e crossare. Lui è uno che deve, secondo me, arrivare sul fondo e metterla dentro. Ecco, l'unico appunto che mi sento di fare, senza conoscere, no, poi le motivazioni, che poi sono quelle che ti fanno anche giudicare le scelte. Ecco, mi dispiace non averlo visto sulla sua fascia di competenza, perché sinceramente è un giocatore che lì dà veramente il meglio.
10: Per ottenere qualcosa devi rinunciare a qualcosa, nel senso, se te volevi sfruttare il Sisè, come hai detto tu, per l'accelerazione, rientrare nel centro del campo, per entrare dentro al campo, per portarsi il pallone sul destro e provare la conclusione, come peraltro fece gol la scorsa stagione, deve sacrificare l'altro esterno che è Corrado, che lo deve dirottare a destra, e va in difficoltà perché comunque è un mancino e non può andare sul fondo. Contrariamente, se metteva Cissé largo sulla destra, chiaramente non poteva accentrarsi per andare alla conclusione, ma doveva andare sempre sull'esterno per cercare poi di mettere il cross. Sono caratteristiche dei giocatori e l'allenatore mette in campo la squadra anche in base alle caratteristiche degli stessi, e quindi probabilmente l'ha studiata così, però non è andata bene, perché a me anche oggi Cissé non ha convinto.
9: Ancora messaggi, però prima ci prendiamo una piccola pausa.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne, e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
14: Incontro azzurro.
9: Ancora i WhatsApp che arrivano al 388 30 30 100. Oggi abbiamo affrontato una squadra superiore, però dico, ma non abbiamo passato la metà campo per 80 minuti, abbiamo fatto due cambi, di cui uno nel primo tempo. Cissé e Saporiti inesistenti, dico, perché aspettare così tanto? I panchinari valgono, secondo me, i titolari, dice Rimo. Il secondo tempo con il nulla assoluto, una squadra che si sgonfia facilmente, davanti inesistenti, c'è tanto da lavorare per fare un campionato e salvarsi. Non hai cambi, troppo giovani, come si dice da noi, senza dindari non si dandera, un po' di polemica, ma ormai il mercato è chiuso, non l'abbiamo detto, Ale, quindi bisogna lavorare con questi giocatori, che la rosa è corta, lo sappiamo. Voglio che una cosa sia chiara, sempre forza vecchio, cuore bianco-azzurro, orgoglioso di essere empolese, scrive un ascoltatore che non si firma. E poi Filippo da Casenuove, che salutiamo, non ci siamo, dice: oggi abbiamo giocato troppo schiacciati e poco aggressivi nel primo tempo, nel secondo poco o niente, che la sosta ci porti consiglio, perché così andiamo da poche parti. I cambi non hanno cambiato nulla di fatto, speriamo che Spendi non abbia nulla di serio e di averlo per il Palermo. Forza Empoli sempre. Poi un ascoltatore dice: sempre la solita storia, per 70 minuti sempre in difesa, nei restanti 20 quando si sta perdendo si cerca di fare quello che non sappiamo fare. Non nominate Popov, lo vorrebbe addirittura in primavera questo ascoltatore, e poi dice che le montagne russe le facciamo noi, probabilmente di pomeriggio ogni tanto andiamo a cavallino matto e le facciamo noi le montagne russe. No ragazzi, si sta dicendo che tra essere, come dire, criticare su una sconfitta che ci sta e passare però da si va in Serie A siamo già retrocessi, un minimo di equilibrio ci vuole, solo questo. Poi stiamo ovviamente leggendo tutti i messaggi di critica che arrivano alla gara di oggi sugli aspetti, su temi e aspetti che ovviamente sono quelli della gara di oggi, cioè 70 minuti in difesa, un Empoli che non è mai riuscito a ripartire e che ha avuto un limite in questo senso, e se stai 70 minuti a difenderti non ce la fai. C'è Niccolò, ci senti? Niccolò Pistolesi.
15: Eccomi ragazzi, vi sento.
9: Allora Nico, siamo in attesa dei protagonisti, non so se parlerà Loreiro o direttamente Pagliuca, non so se sai già.
15: Allora, questo non lo sappiamo. Lo scorso anno, se non vado errato, nonostante fosse squalificato, ha sempre parlato Pagliuca nelle due occasioni, andando a memoria. Vedremo, ancora non ci sono arrivate conferme al riguardo.
10: Forse in questo caso c'è la discriminante, che sono due le giornate, quindi è ancora squalificato. Vediamo.
9: Vediamo. Niccolò, ti chiedo insomma due battute, un telegramma su questa gara. Un Empoli che ha cercato di reggere, ha subito per oltre un tempo, e però subire soltanto poi non ti può portare a casa il risultato, perché alla fine se non riaggredisci, ci hai provato nel finale ma forse era troppo tardi.
15: Sì, è una gara anche facile da leggere senza specularci troppo. C'era un avversario più forte in campo e l'avversario è stato il Modena. L'Empoli ha avuto, diciamo, la forza, la concretezza di trovare il gol in una delle pochissime occasioni costruite, con un infortunio di Cicizzola. E poi però il Modena è salito in cattedra sia nel finale di primo tempo ma anche in realtà nella seconda metà del primo tempo con le tante occasioni create. Seghetti è stato più volte decisivo e poi nel secondo tempo è stata una partita praticamente a senso unico. L'Empoli non è riuscito ad alzare il baricentro, si è schiacciato troppo dietro e il Modena ha tanta qualità davanti, soprattutto una squadra che sa giocare bene con il pallone tra i piedi, sa utilizzare bene i suoi esterni, sa utilizzare bene i canali interni del campo. E poi quando hai a disposizione un giocatore come Belotti da pescare nella panchina e ti tira fuori il coniglio dal cilindro con una giocata del genere, c'è poco da fare. È stata una partita difficile, sofferta, e l'Empoli ci ha provato a stringere i denti fino alla fine. Poi però la qualità del Modena è venuta fuori e se andiamo appunto a vedere poi le occasioni create, il possesso palla, mi viene da dire che è anche un risultato giusto per quello che abbiamo visto in campo.
9: Va bene Nico, grazie mille e torniamo a sentirci tra poco, insomma appena gli ospiti, chiedici subito la linea.
15: A tra poco.
9: Grazie per ora al nostro Niccolò Pistolesi. Ancora messaggi. Per quanto il nostro tattico, per quanto il Modena abbia costruito di più il pareggio, poteva starci per l'Empoli, che anche sul finire ha costruito un paio di occasioni. Nello specifico una punta sola non ti dà profondità e si è visto nel cambio di inerzia della Gari, al pari di Belotti, con Seghetti immobile purtroppo la squadra non usciva mai e tardivo è stato il cambio di Di Stefano che invece aveva riportato profondità, azioni davanti. Il resto è la mia opinione, Magnino è fuori ruolo, Seghetti è bravo ma per la categoria serve altro e con una punta si fa poco. La cosa che apprezzo è la compattezza della squadra. Finita l'illusione, tornati alla realtà, è finita l'illusione di potersela giocare per quello che si è visto oggi. E qui ovviamente retrocessione sicura, arrivano i Memento Mori chiaramente, già insomma vabbè ragazzi, se per una sconfitta con il Modena bisogna già dire così, secondo me si esagera, è di brutto. L'Empoli non è che sia abbassato troppo, semplicemente l'Empoli non ce la faceva ad alzarsi. A parte qualche spunto di Sisei, come possiamo trovare un po' di qualità necessaria per affrontare questo campionato? Ciao, dice Paolo. Ma però la qualità l'avevamo vista nelle prime giornate, non tanto a livello di singoli, perché sappiamo, no, Alessandro, quelli che sono i limiti, ma a livello di squadra, no? Un buon palleggio, una grande intensità, un Empoli che comunque riusciva a ripartire. Iniziano un po' a conoscere questo Empoli bis di Pagliuca, probabilmente in certi aspetti.
10: Ma sai, il discorso non ce la faceva ad alzarsi, anziché si è abbassato troppo, ed è sempre il discorso della prospettiva del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Sta di fatto che comunque, soprattutto nei secondi tempi, l'Empoli fa fatica a proporsi, diciamo così, a proporre, ad andare ad attaccare l'avversario nella propria metà campo. E sai, conoscere, poi io vedo le partite, ormai il calcio italiano sta andando in questa direzione, si gioca praticamente molto simili, molto in orizzontale, si fa fatica a verticalizzare, si cerca lo spunto del singolo oppure una palla inattiva, ed è difficile comunque stabilire o dire, come mi hai detto tu, hanno imparato a conoscere l'Empoli. Non mi pare ci sia molto da conoscere in queste prime partite, non è che si è proposto talmente tanto, ha proposto di schemi o un modo di calcio da impensierire gli avversari. Lo abbiamo detto e analizzato, spesso in queste prime partite ha fatto un gioco di contenimento, solo a Carrara ebbe il pallino del gioco in mano costantemente. Quindi sarà un campionato, noi lo sapevamo già che sarebbe stato un campionato difficile, ma queste prime partite ci confermano che sarà molto difficile.
9: Allora, vittoria meritata del Modena, la squadra si fa apprezzare perché non molla mai, oggi mancavano dei pezzi importanti, ha perso pure Spendi a partita in corso, sostenere e continuare, visto che sono gemelli e che si assomigliano esageratamente, potremmo chiedere un cambio con il fratello del Cesena. Scherzi a parte, Spendi e Popov sono veramente insufficienti per poter ambire un campionato tranquillo, urge trovare un altro attaccante. Niccolò, forse c'ha un ospite?
15: Sì, assolutamente, siamo con mister Lorerio.
9: Vai pure.
16: Raccontiamo una sconfitta che principalmente secondo me nasce anche per i meriti dell'avversario. Noi di stampa locale ci concentriamo spesso sull'Empoli, le cose fatte bene, le cose non fatte bene, però c'è anche un avversario e stasera il Modena ha dimostrato di avere un motore, una marcia in più di noi. Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di metterli in difficoltà, però insomma credo che la sintesi possa essere questa, non so il tuo pensiero.
17: Allora, penso che la squadra, il risultato penalizza un po' quello che è stata l'interpretazione della squadra. La squadra si è comportata bene, come chiede sempre il mister, di dare sempre il massimo. La squadra ha dato sempre il massimo, e poi c'è un po' di rammarico perché hanno fatto una prestazione di altissimo livello, comunque con coraggio, con idee. E poi sapevamo di affrontare un avversario comunque forte, che punta in alto. Ci voleva una partita di carattere, i ragazzi hanno dato tutto, come sempre chiesto il mister, come rispecchia anche lui nella volontà di fare tutto, di dare tutto, i ragazzi hanno fatto. Quindi c'è dispiacere del risultato, perché poi alla fine, se qualche episodio ci gira magari con un pizzico di fortuna, magari non sarebbe stata la sconfitta, il risultato che si porta a casa.
15: Sì, mister, l'avversario era uno degli avversari importanti e forse anche più in forma in questo momento. Peccato per quel colpo di testa di Popov finale. Ti chiedo cosa potevate fare, cosa vi rimproverate questa sera uscendo dal campo.
17: Guarda, la squadra ha dato tutto, ha lottato, ha fatto quello che si è chiesto di fare. Poi ci sono stati degli episodi che poi ci ha un po' penalizzato. Poi giustamente ci sarà adesso da analizzare un po' tutto, però c'è solo da dire che non c'è niente da dire ai ragazzi, perché hanno dato tutto e hanno fatto quello che praticamente si è provato. Come ho detto prima, è una squadra forte, e a questo livello effettivamente gli episodi, i dettagli alla fine fanno la differenza. Un duello aereo può succedere, e poi alla fine potevamo anche fare gol, perché i ragazzi hanno reagito, hanno cercato di portare il risultato dalla nostra parte fino alla fine. Come la volontà è quello che fanno in allenamento, è quello che chiede sempre il nostro mister, che è il nostro punto di riferimento.
16: Ecco, quello che dispiace in una gara difficile come stasera, dove la squadra appunto ha dato tutto, ma questo lo evidenziamo, io volevo soltanto mettere in pratica che il Modena è una squadra forte, costruita per un campionato diverso dal nostro. Il rammarico è sulle azioni dei due gol del Modena, forse si poteva fare un pochino di più. Romagnoli, a mio avviso, è stato un po' morbido su Belotti, non si fa girare un giocatore così in aria, e anche in occasione del colpo di testa di Ambrosino ho visto qualche movimento sbagliato, li analizzerete, però questo per dire che dispiace, perché poi in una gara difficile come stasera, dove comunque ci metti il 110%, alla fine la perdi, sì, perché loro sono forti, ma negli episodi magari siamo stati un po' imprecisi.
17: No, penso che quando si subisce un'azione negli episodi così, non c'è mai un fattore determinante o qualcosa del genere. C'è da analizzare di tutto, hanno fatto tutto quello che potevano fare. Alla fine, come ho detto, sono episodi che purtroppo non sono girati a nostro favore, contro una squadra che comunque è forte. Effettivamente Belotti è un attaccante di altissimo livello, ma la squadra ha provato per tutto il tempo, per 100 minuti, l'ha tenuta, l'ha lottato fino all'ultimo, e per quel che c'era rammarico, penso che abbia penalizzato il risultato rispetto a quello che hanno dato i ragazzi.
15: Mister, vado su due soluzioni tattiche adottate questa sera: Zedalka interno di centrocampo, poi però soprattutto Saporiti avanzato quasi in coppia con Cospendi.
17: Sì, quel mister, noi lo sapevamo che loro avevano una catena comunque di sinistra molto forte, e l'idea era limitare magari i loro punti di forza e sfruttare il punto di forza anche dei nostri giocatori, dei nostri ragazzi, per qualche spazio che potevano lasciare.
16: Ti chiedo come sta Spendi, che ha chiesto il cambio al 40esimo nel primo tempo, e se alcuni cambi, quelli del finale, potevano essere fatti un pochino prima, in particolar modo di Stefano, che ha una bella propulsione, magari se poteva dar mano messo dentro un 10-15 minuti prima, ma è chiaro, col senno di poi si parla.
17: Allora, Spendi ha avuto un problema nel primo tempo al piedi, sulla fascia plantare, se devo capire bene, si capirà adesso col dottore. E rispetto ai cambi, col mister di settimana si ragiona su ogni possibile scenario, e quindi sono stati fatti cambi per cercare di utilizzare un po' anche la caratteristica dei giocatori lì, hanno fatto e abbiamo comunque creato delle situazioni pericolose, abbiamo creato le possibilità di pareggiare, ma come detto purtroppo oggi è mancato anche forse un pizzico di fortuna in quell'episodio, in alcuni episodi.
15: Adesso arriva la sosta prima della sfida contro il Palermo, possibilità appunto di recuperare le energie e magari anche qualche giocatore in vista della ripresa.
17: Sì, adesso c'è una sosta lunga dove quel mister sicuramente si lavorerà tanto per migliorare quello che c'è da migliorare, per fare quello che c'è da fare e portare avanti il nostro percorso. È una strada ancora lunga, è un campionato ancora molto lungo e quindi c'è tanto da fare. C'è da prendere spunti da quello che è successo in partita e poi comunque c'è da portare avanti e far crescere le squadre che dà sempre tutto.
15: Grazie a mister Bruno Loreiro Battista. Abbiamo qui con noi anche Romagnoli, quindi ragazzi prendo la linea, continuo a tenere la linea perché appunto tra poco arriva ai nostri microfoni il difensore centrale dell'Empoli, Simone Romagnoli.
16: Simo, parto dall'episodio del gol di Belotti perché ce l'avevi a qualche centimetro. Ti chiedo se si poteva fare qualcosa di più. Lui ha fatto un gesto atletico meraviglioso da applausi, però bisogna che te lo chieda.
18: Secondo me, non lo so, magari un altro la prendeva, non lo so.
16: Io sicuramente no, però c'è Ritelli.
18: Insomma, ha fatto una rovesciata, direi, da grande giocatore e quindi gli si fa i complimenti e cercheremo alla prossima di evitare anche i gol rovesciati.
16: Ecco, detto questo c'è un po' di rammarico stasera. Abbiamo giocato contro una squadra forte che onestamente fa un campionato anche diverso dal nostro.
18: Beh, una squadra forte, organizzata e già a un livello alto di organizzazione e infatti era complesso trovare sempre le contromisure quando avevano la palla loro. Siamo stati anche bravi noi a gestire la palla in diverse situazioni e quindi è stata una partita che si giocava sia di qui che di là per diverso tempo e qualcosina noi abbiamo da migliorare, abbiamo tante cose che sappiamo di dover migliorare, quindi adesso abbiamo anche tempo di lavorarci per fare il nostro percorso senza pensare tanto ai punti o quello che è stato, ma pensando alle nostre caratteristiche e a mettere a frutto tutto quello che abbiamo.
15: Ecco Simone, quali sono gli aspetti positivi da cui si riparte da questa sera?
18: Beh, abbiamo fatto delle buone cose in diversi tratti della partita e siamo stati in partita nonostante i momenti di difficoltà, sia verso fine primo tempo, anche nel secondo tempo, e lo dimostra il fatto che abbiamo avuto le occasioni per pareggiarla fino all'ultimo secondo e questo è una cosa molto importante perché poi oggi è capitato che non l'abbiamo pareggiata, però stare sempre in partita è una cosa fondamentale e quindi questa è una cosa sicuramente molto positiva e poi dal punto di vista tattico ci lavoriamo col mister perché poi ogni partita è diversa, quindi presenta delle difficoltà diverse e quindi secondo me stiamo facendo un percorso e abbiamo ancora tanta strada da fare per migliorare tutto quello che abbiamo, per mettere a frutto tutto quello che abbiamo in squadra.
16: Senti, vederti in campo è sempre bello perché tu sei uno che rappresenta la storia recente dell'Empoli. Ti chiedo come stai, com'è la tua condizione generale e come ti stai trovando con Pagliuca. Tu lo scorso anno sei arrivato in coda al campionato, non hai lavorato con lui.
18: Scusa, come ti stai trovando?
16: Con Pagliuca, perché tu lo scorso anno non hai lavorato con lui.
18: Certo. Allora, fisicamente mi sono sentito bene e la tenuta della partita è stata ottima, ho cercato anche di dare un contributo alla fine nell'attaccare perché serviva ovviamente e col mister benissimo perché abbiamo intrapreso una strada in cui crediamo tanto tutti e quindi ora i risultati di queste due partite ci lasciano un po' l'amaro in bocca ma non cambiano una virgola quello che è il lavoro che stiamo facendo.
15: Simone, ti chiedo se nell'arco della partita, anche ovviamente per meriti del Modena, vi siete abbassati troppo e questo ha concesso anche delle occasioni ripetute pericolose da parte degli avversari.
18: Sì, assolutamente, è stato uno dei problemi della partita che in diversi momenti ci siamo abbassati troppo anche per la bravura loro che sapevano muovere la palla cambiando sempre le posizioni e quindi ci costringevano a cambiare tante volte la lettura difensiva, e questo ci ha fatto abbassare un po', che può capitare, e quindi si può anche reggere, come abbiamo fatto ad esempio verso la fine del primo tempo, che ci siamo abbassati ma l'abbiamo retta la situazione. E poi è stato anche il gran gol che hanno fatto che ha cambiato la partita. È un peccato per il secondo gol, però insomma, dai, come ho detto prima, siamo comunque stati in partita e abbiamo cercato di recuperarla fino alla fine con tutte le forze che avevamo, non ci siamo riusciti, però riconosco questo grande impegno in tutti quanti di cercare di recuperarla fino all'ultimo secondo.
16: Ed per chiudere, almeno per me, arriviamo alla sosta adesso. Sì, ci arriviamo con queste due sconfitte, però ci arriviamo anche con delle consapevolezze. Questo è un bel gruppo, è un gruppo che ha voglia, che si sta unendo molto e che sta facendo vedere delle buone cose. Questo non c'è da salvarsi, non c'è da andare in Serie A, non c'è da fare voli pindarici. Mi sembra che quello che stia nascendo sia un qualcosa di bello, al di là degli ultimi due risultati.
18: Sì, è quello che ho detto prima, che abbiamo intrapreso un percorso che vediamo e constatiamo tutti i giorni che ci può far crescere tanto, tutti quanti. E quindi andiamo avanti alla grande, cercando di fare il meglio, perché abbiamo tanti valori, abbiamo dei limiti, e quello che stiamo facendo è proprio per mascherare i limiti e tirar fuori tutti i valori che abbiamo.
15: Queste le parole di Simone Romagnoli, a voi.
19: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
20: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
19: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
14: Incontro azzurro.
9: Allora Nicolò, non so se ci senti ancora, Nico.
15: Sì, forte e chiaro.
9: Sì, allora, per capire un attimo, poi diciamo nell'insieme della radiocronaca e del pregara, poi di tutti gli aspetti non l'abbiamo trattata, l'assenza di Filippo Bandinelli anche dalla panchina. Se riusciamo magari da, se è ancora presente all'ufficio stampa dell'Empoli o comunque da chi è lì, a capire come mai era assente oggi Filippo Bandinelli, se non sbaglio. Influenza, ok, per
15: sì,
9: sé.
15: Sì, avete ragione, non abbiamo parlato, è stato uno degli aspetti che non abbiamo analizzato durante la lettura delle formazioni ufficiali, però sì, influenza, e ha dovuto saltare la partita per questo motivo, quindi non si tratta comunque di problemi fisici o infortuni, ma di influenza, quindi ci auguriamo che al rientro della sosta possa tornare con le condizioni migliori possibili.
9: Perfetto Nico, ottimo, grazie mille e torniamo a sentirci martedì, buon rientro. Grazie ancora.
15: Grazie a voi ragazzi, buona serata a tutti quanti.
9: Grazie a Niccolò Pistolesi. Un po' di messaggi che stanno arrivando, un po' tanti, sono tantissimi. Meno male la stagione 2025-2026 ci doveva servire di lezione, così diceva la società, sarà un patire anche quest'anno, ma non mi sembra che l'obiettivo di quest'anno no, sia diverso, no Alessandro? È la salvezza dell'ultima giornata, su questo siamo tutti d'accordo, no? O mi sbaglio?
10: Non lo è mai stato diverso, anzi quest'anno ha maggior ragione rispetto all'anno scorso, quando magari inizialmente sembrava che l'obiettivo dovesse essere un altro. Quest'anno è dichiarato e sarà complicato anche raggiungerlo, però ci si deve provare in tutti i modi.
9: Non si capisce il perché abbiamo giocato in maniera così rinunciataria, è iniziato a giocare solo dopo aver preso il secondo gol, anche perché nel finale abbiamo creato le occasioni anche per poterla pareggiare, dice Daniele da Fornacette. Romagnoli da quella posizione si fa gol, dice ancora Daniele, ci vuole tanto equilibrio in questo momento. Ancora poi, non costruiamo niente, non siamo mai pericolosi, non mettiamo mai in difficoltà l'avversario, ha ragione Alessandro, ci abbassiamo subito, anche a Carrara abbiamo vinto con un gol casuale, non è che ci siamo abbassati dopo il vantaggio, non ci siamo mai alzati se non negli ultimi minuti dopo lo svantaggio, sembra quasi che iniziamo a giocare solo quando non abbiamo più nulla da perdere, allora troviamo il coraggio, dice Marco. Poi critiche a Popov, Sisei guarda l'uomo e non fa una diagonale in chiusura, stiamo scherzando, meno male si è avuto la Cremonese che voleva mandare via Giampaolo, Carrarese meritavano il pareggio, se no eravamo a zero. Siamo corti sia dietro che davanti, inutile girarci intorno, e poi si parla ancora di possibili cessioni, io lo ripeto, è inutile stare a farsi del male ragazzi su questo. Quando ci sarà qualcosa, se ci sarà verrà comunicato, ma tanto le speculazioni e tutte le voci hanno solo fatto male a questa squadra, secondo me. Meno se ne parla, meglio è. Max, la qualità c'è, oggi è mancato qualcosa, ci sta, ma 2-1 a Modena ci sta. Insisterei con l'entusiasmo dei giovani, visto Seghetti, fateli giocare, i conti si fanno in fondo. Marinai ha fatto un'analisi esatta. Pausa e poi torniamo.
0: Anche in autunno un grande mercato,
21: tantissimi espositori,
0: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
22: in piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
0: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
22: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
23: Incontro azzurro.
9: Ancora messaggi. Abbiamo un'unica possibilità in questo momento: unirci, polemiche zero e pedalare per sopperire soprattutto alla profondità della rosa. Avanti azzurri. Poi c'è Maurizio da Marcignana, scatenato: che tristezza, basta, vergogna, critica alla società. Pistolesi, stai attento che domani dici il Modena è più forte il Mantova, è più forte l'Arezzo. Marmucci, ci vediamo a maggio. Dove ci vediamo? Non lo so, una bella maggiolata a qualche festa. Cioè, ragazzi, ma cioè, allora qual è? Ci vediamo a maggio per cosa? Cioè, per vedere se siamo retrocessi o no? Ma ragazzi, ma uno che è tifoso dell'Empoli non è un discorso che un tifoso dell'Empoli fa, ragazzi, via. Insomma, che si può ragionare a questa maniera, Maurizio, via. Ma lo capisco, perché siamo agitati dopo una sconfitta. La squadra ha lottato, ha dato tutto, ma ha perso. Quindi dobbiamo essere contenti. Siamo tifosi contenti di perdere? Io no, dice Maurizio da Marcignana. Le parolacce non le leggo, però questo mi piace, Maurizio. Cioè, dici, io... la squadra ha lottato, ha dato tutto, però mi girano perché abbiamo perso. Ma va bene, quello che stavo dicendo io, cioè è una reazione normale. Poi noi siamo qui per fare un'analisi che va un po' oltre questo, quindi proviamo a parlare di calcio, proviamo a spiegare, a motivare, a raccontare quello che è successo nella partita e analizzarla. Poi se te mi dici, io sono tifoso e mi girano le scatole anche se si è dato tutto, ma questo lo capisco, è una reazione normale, chiaramente. Intervista al mister, tante parole per non dire nulla, ma è Loureiro, ora non li si può anche, voglio dire, è qui un'occasione straordinaria, ricordiamolo, non ha parlato Pagliuca, non so se qualcuno si è confuso, l'accento cecinese brasiliano magari si confonde, ma cioè era Loureiro il vice, voglio dire, non è che ci aspettavamo grosse dichiarazioni, no Ale?
10: No, anche perché... Vabbè. Essendo il vice bisogna stare anche attenti a quello che dice, perché magari non deve andare fuori dal seminato, come si può dire, da quello che è il pensiero dell'allenatore. Fatto un'intervista scolastica, non addentrandosi molto sui temi della partita, però si punta molto, ed è bene, su questo aspetto, che la squadra ha dato tutto. La squadra deve dare sempre tutto, su questo non ci piove sopra. Poi le differenze tecniche con le altre squadre stanno venendo fuori, ma noi lo sapevamo tutto questo. Anche le critiche che vengono rivolte alla società per il mercato, in questo momento è inutile
9: farle,
10: budget
9: zero,
10: ma si sapeva che le difficoltà economiche che c'erano, si è sempre saputo, tutti lo abbiamo sempre saputo, e quindi sapevamo che il mercato sarebbe stato un po' così. Quello che magari si può contestare è che un difensore in più dietro lo potevano prendere anche in Serie C, per dire, oppure potevano mandare via uno dei difensori, l'unica. Poi il resto l'Empoli ha fatto quello che poteva fare nelle condizioni economiche in cui versa, e sarà un motivo questo importante anche per il proseguo del campionato, perché noi attendiamo sviluppi di questa trattativa, se c'è, se non c'è, se si farà, se non si farà, questo non lo sappiamo, ma entro la fine di settembre qualcosa si dovrà smuovere, altrimenti qualcuno deve spiegare che cosa è successo.
9: E staremo a vedere. intervista al mister, tante parole per non dire nulla, è sempre il messaggio di prima, ma ripeto, Loreiro a livello di dichiarazioni fa quello che può, diciamo, tra virgolette. Su chi critica Popov ha sbagliato solo un pallone, tra l'altro forse con un fallo a suo favore, cosa ha fatto di tanto peggio rispetto a Spendi, che oggi non teneva un pallone. La colpa che hanno questi calciatori è che non giocano assieme, ma quasi sempre singolarmente. Pausa e poi torniamo.
4: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49, risponde Cero Folini.
23: Incontro Azzurro.
9: Eccoci di nuovo qua in diretta, Niccolò da Atlanta. Ragazzi, quest'anno c'è da patire. Con le squadre di medio alta classifica si fa fatica. Il buono è che questi ragazzi ce la mettono tutta. L'attacco, come si è detto, è un po' corto. Dato via Bianchi, serviva un'altra punta anche dalla sci. Peccato per Spendi, che oggi è uscito prima. Un saluto. Problemi alla pianta del piede, Alessandro Marinai, per Spendi. Non dovrebbe essere niente di gravissimo, però

0: Vai Ale.
1: Spendi, bisogna provare a metterlo nella condizione di poter far male, perché a Carrara si è visto poco, con l'Arezzo ha avuto un'occasione clamorosa e l'ha sbagliata, oggi si è visto poco, bisogna capire come fare a metterlo nella condizione di poter segnare, di poter far male. In qui bisogna portare avanti la palla, bisogna provare a costruire. Lui è uno che gli piace, non è uno che gioca da solo, fa reparto da solo e va a sbattersi su palloni che vengono dalle retrovie. Lui deve avere il supporto della squadra e se ha questo supporto può crearsi anche le occasioni per andare a segnare, ma così come le ultime due o tre partite abbiamo visto diventa difficile.
0: Ma quindi devono giocare insieme Spendi e Popov, stai dicendo questo?
1: No, bisogna trovare una soluzione alternativa, perché è evidente che c'è un problema in zona gol, perché 4 gol segnati sono un po' pochi. Io se la soluzione è Popov Spendi insieme non lo so. Ora hanno 3 settimane di lavoro lontano dagli impegni ufficiali e quindi c'è la possibilità di verificare anche questa soluzione. Ripeto, non so se è quella più giusta e definitiva, però se fai giocare loro due perdi l'arma di riserva, diciamo, se ti si mette al male le partite, chi metti?
0: Attendendo Monaco.
1: Perché Monaco potrebbe essere quel giocatore che ti spariglia tutto.
0: Però a livello, sicuramente può essere un giocatore che ti dà una grossa mano, un grosso contributo, però è anche vero che se io ritengo che la miglior formazione in questo momento sia con Spendi e Popov insieme,
1: è una soluzione a provare, certo,
0: e devo metterla, devo rischiare, perché altrimenti dopo, cioè, se ragiono solo in funzione del secondo tempo, come si metterà la partita, e intanto proviamo ad andare 2-0 noi, per dirti se con questi due si può fare.
1: Sì, no, ma ti dico, è un ragionamento che gli allenatori fanno. Cioè,
0: no,
1: io ho questa rosa qui.
0: Capisco anche il dubbio di Pagliuca di non avere.
1: Poi dici, io vado 2-0, ma se non ci vado? Se vado 0-1, come la rimedio? Chi metto? Capito? E ci sono questi equilibri anche da. Io ho molta fiducia in Monaco. Io sono curioso anche di vederlo giocare in campionato di Serie B. Spero che sia quel giocatore.
0: Anche se le partite che l'Empoli ha perso, in realtà, con l'Arezzo è andata come è andata, e le altre, però, era in vantaggio l'Empoli.
1: Sì. Sì, e poi si è abbassato in entrambe le occasioni. Cioè, siamo ancora all'inizio, diciamo anche questo, perché comunque l'assemblaggio di questa squadra qui, che è corta, l'abbiamo detto miliardi di volte, ancora deve essere terminato. Diamo ancora un po' di tempo a Pagliuca. Ora c'è questa sosta che servirà tantissimo a tutte le squadre, ma all'Empoli in particolare, per cercare di trovare anche il modo, come ho detto prima, di mettere in condizione gli attaccanti di andare alla conclusione e di cercare delle alternative in avanti, ma anche dietro, perché visto che sei scoperto, sei corto, oggi se mancava un altro per qualsiasi motivo, chi ci giocava lì? Cioè, Indragoli, bene, ma questo ragazzo perché non gioca mai neanche uno scampolo? Allora bisogna andare a cercare le alternative.
0: Detto che oggi Romagnoli, esuliamo dal discorso gol, non è che aveva fatto una brutta partita per come lo avevamo visto fisicamente, diciamo la verità, nell'ultima in casa ha retto anche meglio del previsto, secondo me.
1: Sì, sì, per carità, però alla ripresa te c'è il Palermo e poi vai a Ascoli, è una trasferta molto insidiosa. E qui c'è bisogno di mettere un po' più di sostanza all'interno. Io sono d'accordo che i ragazzi danno tutto, perché lo si vede che danno tutto, non c'è nessuno che si risparmia, però bisogna anche mettere quel qualcosa in più per cercare di fare i risultati, altrimenti cioè la classifica la fai con i punti, non con quello che dai alla fine della partita.
0: Non c'è dubbio. C'è l'ultima pausa da prendere? Ultima pausa e poi ci salutiamo.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Incontro azzurro.

0: In chiusura Maurizio da Marcignana dice ma quale sosta Marinai, mancano i giocatori, anche insomma il supporto,
1: ho capito, si è spiegato ora, questi sono e con questi ti devi raggiungere l'obiettivo. Ragazzi, non c'è nulla da fare, l'Empoli lo sappiamo in che condizione era, il mercato che poteva fare, se poi si può criticare da qui a maggio per quello che non c'è, che non è stato fatto, si può anche fare, ma non è che cambi le cose ora, te devi fare con quello che hai, punto, stop. Se c'è la possibilità di riuscire a fare qualcosa di buono, bene, altrimenti pazienza, che c'è, non c'è molto altro da fare.
0: Eh sì, assolutamente. Allora siamo in chiusura, grazie a Emiliano Freschi che ci ha curato la parte tecnica, grazie a Niccolò Pistolesi che dal Braglia ci ha raccontato la sfida, grazie a Alessandro Marinai.
1: A te, buona serata a tutti.
0: Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento ovviamente è per martedì dalle 19.07, incontro azzurro. Parliamo ovviamente, analizziamo questa sconfitta sul campo del Modena e poi insomma ci proiettiamo non verso la prossima partita di calcio giocato, perché dovremo attendere diverse settimane, ma parliamo di questa maxi sosta e cerchiamo di capire anche come lavorerà l'Empoli e che cosa farà martedì dalle 19.07. Da Alessandro Marmugi è tutto, un saluto e un buon proseguimento di serata con i programmi di Radio Lady.
2: Incontro azzurro. www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it. Lady, la musica che

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di nocque, velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Tra pochi minuti. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello. E proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve, la notizia è infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Tutti e bentrovati da Irene, spero di trovarvi pronti anche questa settimana per scoprire la nostra classifica. Arriva infatti il momento della nostra Hit Lady, andiamo ad ascoltare le 20 canzoni più suonate in questa settimana proprio qua su Radio Lady. Come sempre tutte le canzoni del momento ce le ascoltiamo tutte d'un fiato dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1, come sempre con i classici movimenti di chi sale, chi scende e ovviamente qualcuno che esce anche dalla top 20. Questa settimana 3 canzoni se ne vanno, si tratta di Tuca Macarena, Baby K, ma anche DNA di Gabri Ponte, Jovanotti e Dance No More di Harry Styles, 3 canzoni che ci hanno fatto compagnia nelle settimane precedenti e che stavolta lasciano lo spazio a 3 nuove canzoni che andremo proprio ad ascoltare all'interno di questa classifica. La prima, come spesso accade, subito alla posizione numero 20, la prima nuova entrata di questa settimana è Animal, Cat's Eye.
4: Numero 20.

0: con sede a Los Angeles e composto da ben 6 voci che noi abbiamo imparato a conoscere proprio con questa nuova canzone, che è tra le più ascoltate, anche se questa settimana alla posizione numero 20 della nostra classifica. Saliamo dunque come sempre verso l'alto, passando dalla posizione numero 19, dove perde 7 posizioni Dito nella Piaga con la sua Businessman.
1: Numero 19. Business.

0: Businessman, Dito nella piaga, una canzone che ci riporta sicuramente allo stile inconfondibile di Margherita Vicario, meglio conosciuta proprio come Dito nella piaga, che ci racconta come sempre con la sua insolenza ma anche a suon di ritmi danzerecci il mondo che ci circonda. Posizione numero 19 per la sua Businessman, ma saliamo alla numero 18, dove arriva la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana, e si tratta della nuova canzone di Giuli, si intitola Serenamente, insieme a Bresh.
1: Numero 18.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eleva la moviola.
1: Fresh Julie con Serenamente, nuovo singolo lanciato dal giovane produttore, dove si mescola la sua sensibilità pop, ma appunto anche la scrittura intima e più cantautorale di Fresh, un pezzo che parla di emozioni, fragilità e consapevolezza. Continuiamo però, perché oltre alle nuove entrate ci sono anche canzoni che scendono, come Blanco con il suo singolo Los Angeles alla posizione numero 17.
2: Vada a fuoco.
1: Numero 17.

0: se.
1: Posizione numero 17 per Blanco e la sua Los Angeles, singolo contenuto in Ma, il suo terzo progetto discografico, e racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente di ogni significato. Questa è l'immagine di Los Angeles che ci porta però dritti verso alla terza e ultima nuova entrata di questa settimana, che si trova alla posizione numero 16 ed è la nuova canzone di Ernia, Dedica,
2: numero 16.
3: Che nome dà?

0: classe 93, che arriva con questo brano che va a chiudere il suo capitolo di Per soldi e per amore, che vuole omaggiare Milano, la città che ha accompagnato ovviamente la crescita non solo personale ma anche artistica di questo giovane cantante. Ci fermiamo solo un momento e si riparte tra poco con la nostra Hit Lady.
1: Hit Lady, Hit Lady. Disco novità.
0: Charlie Gere, Fit Cat Burns, Small Talk. Disco novità su Lady.

avanti con la nostra Hit Lady, la classifica delle canzoni più ascoltate su Radio Lady, e siamo ripartiti dalla posizione numero 15, dove troviamo in forte discesa Anna, che abbiamo appena ascoltato con il suo ultimo singolo White Girl Wasted, e che appartiene però a un album, Million Dollar Babe, che è già certificato disco d'oro e che insomma sta avendo un grande successo. La lasciamo alla posizione numero 15 e andiamo ancora più in alto alla posizione numero 14, dove troviamo anche l'ultimo singolo di Ligabue, Qualcosa per te.

0: canzone con un video che è stato tra l'altro girato all'aeroporto di Fiumicino. Si tratta comunque del primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album dedicato a noi, che accompagna anche i titoli di coda di Luciano, prima di tutto il documentario Sky dedicato proprio all'artista. Proseguiamo con la nostra hit lady, perché alla posizione numero 13 c'è anche Giusy Ferreri con la sua Vuoto Cosmico.
1: Numero 13. Io

0: Posizione numero 13 questa settimana per Giusy Ferreri e il suo nuovo singolo Vuoto Cosmico, un brano che vuole esaltare questa nuova fase artistica dopo il percorso parallelo con la band rock Bloom, e è arrivata con la collaborazione di Michele Canova con questa nuova canzone che noi abbiamo appena ascoltato nella nostra Hit Lady. Hit Lady che prosegue, e troviamo anche Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e il loro ultimo featuring Goya.
1: Cosa

Il featuring tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, il loro nuovo singolo Goya, ambientato in una sorta di spazio onirico, una dimensione astratta, quella in cui prendono forma i sogni di cui si parla all'interno di questa canzone Goya, questa collaborazione che questa settimana guadagna 5 posizioni all'interno della nostra classifica. C'è però anche Bruno Mars, che questa settimana si attesta invece alla posizione numero 11 con il suo ultimo singolo, All My Soul. Numero 11.

0: l'ultimo singolo di Bruno Mars, Oh My Soul, che ascoltiamo già da qualche settimana e che in effetti questa settimana perde qualche posizione. L'abbiamo ascoltato la posizione numero 11, quindi noi siamo prontissimi tra poco a ripartire dalla seconda metà più alta della nostra classifica e voi restate con noi.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote versus Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Siamo ripartiti dalla posizione numero 10 della nostra hit lady, la nostra classifica che, come avrete riconosciuto, vede alla posizione numero 10 proprio il singolo degli U2, Street of Dreams, che è anche il singolo dei loro 50 anni di carriera all'interno di un anno dove, lo ricordiamo, è uscito anche l'EP Days of Ash. Proseguiamo però la nostra classifica, arriviamo dunque alla posizione numero 9, dove addirittura perde il podio questa settimana Madonna. Questa è la sua Dance Theory.
1: Numero 9.

0: perde diverse posizioni questa settimana Madonna all'interno della nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Il suo singolo un po' nostalgico che parla degli anni 80 ma anche dei suoi esordi questa settimana raggiunge la posizione numero 9. Lascia invece il posto alla posizione numero 8 ai New Genea. Questa è Care.
1: Numero 8.

cercato di sonorità sicuramente ritmate e ballabili, con questo mix di influenze culturali, anche linguistiche, mediterranee, ma diverse tra loro, che impreziosisce una canzone come questa, Care, il loro ultimo singolo, i New Genea, che questa settimana guadagnano qualche posizione all'interno della nostra classifica. Siamo dunque arrivati alla posizione numero 7, dove si prosegue con la musica italiana, perché c'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso errore.

0: Gianna Nannini e la sua Meraviglioso Errore, scritta insieme a Brunori, Sass e Di Martino, tra i cantautori sicuramente più riconoscibili della scena italiana, con la produzione tra gli altri di Dardust. Abbiamo trovato Gianna Nannini questa settimana in salita nella nostra classifica, ma arriviamo anche alla posizione numero 6, dove arriva un'altra novità, Malcolm Todd, questa è Earrings, che oggi guadagna 6 posizioni.
1: Numero 6.

Malcolm Todd, questo giovane artista che ha pubblicato questa canzone un po' di tempo fa, che poi è stata rilanciata, forse si dice, per una scommessa. Fatto sta che è tornata in auge e praticamente virale in questo ultimo periodo, tanto da arrivare fino alla posizione numero 6 della nostra hit lady. L'abbiamo appena ascoltata e ci fermiamo un momento per riprendere tra poco dalla posizione numero 5.

0: Bentrovati, buona domenica 20 settembre con il GR delle buone notizie. Ci sono tre ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. Tre si collocano dunque nelle prime 10 posizioni della classifica mondiale. Sono il Policlinico Gemelli di Roma, che conquista il terzo posto per la ginecologia, il Bambino Gesù di Roma, che si posiziona al quarto posto per la pediatria, l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'ottavo posto per la neurologia. Un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre, pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Nel mondo si leggono sempre meno libri, per questo il governo di Singapore ha deciso di correre ripari promuovendo una campagna davvero singolare. Per incentivare i cittadini, Singapore regala soldi a coloro che si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno. La campagna si chiama Read SG e vuole contrastare in tutti i modi il doom scrolling, quindi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto. La nuova geografia della pizza mondiale ormai passa dalla Gran Bretagna, anche se c'è sempre tanto di italiano. A Londra ha sede la pizzeria Napoli on the road di Michele Pascarella, che ha conquistato il primo posto nella classifica 50 Top Pizza World 2026. Il successo di Pascarella arriva dopo una crescita costruita tra Italia e Regno Unito. Casertano si trasferisce oltre Manica nel 2011. Inizia preparando pizze sulle strade londinesi con un app Piaggio, per poi trasformare quell'esperienza nei locali Napoli on the road. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Lady, la musica che cattura.
3: Hit Lady, Hit Lady. Numero 5.

0: canzoni più ascoltate questa settimana qua su Radio Lady. Questa settimana la posizione numero 5, come avete sentito, lui, Achille Lauro, con il suo singolo La città degli angeli, che questa settimana perde una posizione, anche se è fresco di duetto, chiacchieratissimo tra l'altro, con Geolier. Noi l'abbiamo ascoltato con questa canzone e siamo quindi pronti a passare sempre più in alto alla posizione numero 4, dove perde una posizione anche Chris de Sarandi con la sua Good Old Days.
1: Numero 4.

Sarandi, ricordiamo ancora una volta un artista che nasce dalle piazze, dalle strade, per diventare virale e raggiungere ovviamente il successo internazionale con questa sua Good Old Days, che questa settimana perde una posizione ma rimane nella parte più alta tra le canzoni più ascoltate anche qua su Radio Lady. Siamo quindi arrivati alle tre posizioni più alte di questa settimana e subito alla numero 3 guadagna due posizioni la brava Olivia Dean. Questa è Baby Steps, numero 3.

0: voce raffinata di Olivia Dina alla posizione numero 3, il gradino più basso del nostro podio settimanale occupato da questa cantante con il suo nuovo singolo che parla di relazioni. Arriviamo dunque però alla posizione numero 2, dove questa settimana cedono il primo posto Saif e Bresh con Parlar d'amore.
1: Numero 2.

0: stile giovane ma tendente al cantautorale che va proprio ad accomunare questi due giovani cantanti, Saif e Bresh, Parlar d'amore, questa settimana ancora tra le canzoni più ascoltate qua su Radio Lady. Ma attenzione, perché in volata questa settimana arrivano in prima posizione Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana è la canzone più ascoltata su Radio Lady.
1: Numero 1.

0: Costiera Amalfitana questa settimana raggiunge il vertice della nostra classifica, la nostra hit lady che noi ci siamo appena ascoltati, dalla posizione numero 20 alla numero 1 di questa settimana. Anche stavolta tre canzoni che hanno lasciato la top 20, Tuca Macarena di Baby K, ma anche DNA di Gabri Ponte e Jovanotti e Dance No More di Harry Styles, lasciando quindi il posto a tre nuove entrate. Vi aspetto la prossima settimana per una nuova classifica qua su Radio Lady. Ciao a tutti!
1: Era la Hit Lady. Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio Lady. Hit Lady, Hit Lady.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in ACDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. A stretto giro la replica dei presidi, la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere e se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri non possiamo mandarli via. Per questo la circolare che mette un tetto del 30% non ha potuto trovare applicazione, spiega Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi ANP, aggiungendo: se ci sarà una legge, vedremo.
3: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti.
5: Non voglio divisioni, voglio unità, voglio serenità, voglio determinazione, voglio idee chiare, voglio compattezza, per cui convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega.
3: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no a un'economia di guerra, no al riarmo.
4: La cronaca: sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate domenica 19 settembre a San Cataldo in provincia di Caltanissetta dopo essere scomparse venerdì 18 settembre. I sei minori vivevano con il padre, le due bambine erano state rintracciate all'interno di un negozio di abbigliamento. Dopo il ritrovamento erano state accompagnate in ambulanza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso e successivamente dimesse.
3: Dopo il pressing del ministro Crosetto per rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, l'alta rappresentante europea Kaya Kallas nella lettera ai 27 sottolinea che servono più assetti navali e aerei adeguatamente equipaggiati per far fronte all'aumento del livello delle minacce, comprese maggiori capacità per effettuare una protezione ravvicinata.
4: La Germania è andata di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt per le elezioni amministrative regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Si è votato dalle 8 alle 18. Secondo gli exit poll in Pomerania, AfD sarebbe prima con il 38%, mentre a Berlino prima Linke al 26%, segue la CDU al 20%, quindi AfD al 13,5.
3: Individuare in anticipo quali specie animali possano ospitare determinati virus rappresenta una delle principali priorità per la prevenzione delle future pandemie. Va in questa direzione il nuovo studio condotto dal Dipartimento di Fisica e dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin della Sapienza Università di Roma, pubblicato su Nature Communications, uno studio che utilizza un nuovo approccio di intelligenza artificiale per prevedere con maggiore accuratezza rispetto ai metodi tradizionali i legami tra i virus e le specie di mammiferi che potrebbero ospitarli.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Lady, la musica che cambia.

0: successo dietro l'altro. Sei su Lady.
1: Sheesh.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Disco novità.
5: Speriamo di no.
6: Angelica, hai che giornata. Disco novità su Lady.

0: Radio Lady.
1: Radio Lady.